0: Capital by Night.
1: Perché? Perché?
0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
0: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale.

vendere, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: And your soul is good.
1: Capital by Night è solo su Radio Capital.

0: Capital by Night.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.

0: Hospital by Night.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
3: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
3: Anche io.
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le notizie alle 6. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Riduzione a scalare dello sconto sulle accise sul gasolio. Arriva per il prossimo anno l'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW per moto e motorini. Ogni persona potrà avvalersi dell'esenzione per un solo veicolo. Le regioni perderanno 2 miliardi e 300 milioni che verranno compensati dallo Stato con soldi del PNRR non spesi. Il taglio delle accise sul gasolio scende a 12 centesimi da venerdì per una settimana, fino al 5 ottobre scende a 6 centesimi. Le parole del ministro delle economia Giorgetti.
8: Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato

0: è stato richiamato, andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
1: In diverse regioni l'esenzione del bollo per l'ibrida non c'è più. La decisione del governo è letta da molti come un segnale di elezioni imminenti. Meloni sostiene di voler arrivare fino a fine legislatura. L'inflazione corre, ad agosto è salita al 3,3% secondo l'Istat, spinta proprio dai prezzi dell'energia. E negli Stati Uniti la Fed, la banca centrale, alza il costo del denaro dello 0,25%, la prima mossa in questo senso in 3 anni. Decisione presa all'unanimità, doccia gelata per Trump, che chiede da tempo una riduzione dei tassi. E Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decidesse di procedere con il Canada come membro associato. OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. Un fiasco con fischi di San Siro, il ritorno del Milan in una competizione europea, rossoneri battuti in casa 2-0 dal Benfica nella prima di Europa League, stasera Juventus NEC Nijmegen, squadra olandese. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cross con Ride Like the Wind, quando sono le 6:09 di questo giovedì mattina, e che ci crediate o no, probabilmente non ci crederete, mentre andava Christopher Cross, sì, io e il qui presente Francesco Martinelli si faceva discorsi filosofici.
1: Del tipo? Sì, perché non li so, li stavi facendo da sola forse.
0: Filosofici sul senso della vita, sul tempo che passa, perché ieri mi hai fatto scoprire una cosa che mi ha angosciato da ieri. Sono andata a dormire con gli occhi spalancati.
1: Addirittura,
0: non pensavo. Ho scoperto da quanti minuti sono viva.
1: Vai.
0: 22.852.800 minuti. Penso di averlo letto giusto, non sono neanche sicura.
1: E con questa consapevolezza del tempo che scorre, della vita che passa, alle 6:09 del mattino, buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ciao, ciao, ciao.
6: Bom dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
10: Ciao amici.
0: Eccoci, oggi siamo in versione Pantarei.
1: Sì,
0: tutto scorre e anche i minuti. 22 milioni di minuti.
1: Ti giuro, se avessi saputo di quest'ansia che ti mettevo addosso, avrei evitato. Buongiorno Gianni Faluomo in redazione.
11: Gianni, sosteneva tesi e illusioni.
1: Lei da quanti minuti è vivo? Gianni,
12: non lo voglio sapere, grazie.
0: Gianni, se io da 22 milioni, 43 anni, aggiungi un po' di milioni.
1: In realtà è un calcolo abbastanza semplice: dividi la tua età per due e ci metti milioni davanti. Molto semplice.
0: Ah,
1: sì. Molto, molto semplice.
0: Gianni,
1: perché un milione di minuti. Sì, perché un milione di minuti sono due anni.
0: Vai, Gianni, ti aspettiamo. Vai. Fallo in diretta.
12: Allora, dobbiamo dividere a metà e?
1: E mettere il milione davanti come
12: milioni?
1: 29 milioni.
0: Sì, di che posso dire?
1: Non sono così tanti in più di 22 milioni, no, di Camilla Fraschini. Quindi cos'è? Fabio Amoroso in regia, buongiorno.
0: Hello.
1: Che tra l'altro più o meno sono gli stessi numeri, perché si passano pochi mesi.
0: Quindi anche lui sui 29 milioni di minuti, tu sei quello che vive da meno minuti.
1: Da meno minuti, sì.
0: Non ti vergogni.
1: 34 su 17 milioni.
0: Ma che posso dire?
1: Ma più o meno ormai si è lì.
0: Ma guarda,
1: ragazzi,
0: un po'.
1: Perché questo discorso? Perché mi balenava in mente questo numero del 17 settembre, questa data. E poi mi sono ricordato perché secondo un'indagine che aveva fatto l'Australian Bureau of Statistics qualche anno fa, il 17 settembre è il giorno più comune in cui

0: si nasce.
1: Ah, quindi con più compleanni.
0: Auguri a tutti quelli che nascono oggi, sappiate che siete molto poco speciali.
1: Questa quindi, scusa, dovrebbe succedere che tra i nostri e tra le nostre, al 342-342-2190, questa mattina ci sia qualcuno sicuramente che fa gli anni.
0: Pieno, sicuro.
1: Vediamo, aspettiamo.
0: In generale il mese di settembre è il mese in cui nascono più persone, non solo in Australia hanno fatto questo calcolo, ma anche in America e in Inghilterra.
1: E sappiamo anche il motivo, sappiamo come nascono i bambini.
0: Certo, quando fa freddo.
1: Quando ci sono le vacanze di Natale,
0: certo, c'è tempo.
1: Ci sono le ferie.
0: E abbiamo anche ragionato sul fatto di andare un po' a cercare musicalmente quali potessero essere i riferimenti, quindi ho pensato Christopher Cross, canzone meravigliosa del 1979, ma chissà cosa c'era al numero uno il 17 settembre del 1979, e c'erano loro.

0: è spettacolo, spettacolo.
1: Bella, mi piace tantissimo. Guarda, c'è subito Samuele, il nostro numero di WhatsApp, che dice: lui è nato da poco più di 26 milioni di minuti.
0: Ok.
1: Poi se ci dirà 52. La data, magari poi faremo anche un giochino insieme. E dice: se solo si potessero convertire in euro, accidenti. Cioè, sarebbe bellissimo.
0: Sai la famosa cosa? Se mi dessero un euro per ogni secondo
1: che ho vissuto, ma anche ogni minuto, ma anche ogni ora, va benissimo.
0: Il gioco che vogliamo fare, questo, non sapere da quanti milioni di minuti siete nati. Volendo questo calcolo lo potete fare, abbiamo scoperto anche abbastanza rapidamente. Ma al 342-342-2190 ci mandate un vocale con giorno, mese e anno in cui siete nati e noi estraiamo la prima in classifica proprio di quel periodo.
1: Sì, mi raccomando, giorno, mese e anno.
0: Sì,
1: tu deve essere la data completa.
0: Facciamo una prova.
1: Vai.
0: Per esempio, Camilla Fraschini.
1: Allora, io sono nata il 6 aprile 1983.
0: Bene, l'anno, ricordiamo, più bello della storia della musica, quindi dove caschi, caschi bene e caschi molto.

0: comunque l'abbiamo detto a marzo, a maggio, a settembre, a dicembre, ma andava bene comunque.
1: Sì, sono contento. Ho guardato un po' la classifica del 1983, c'è quasi da vergognarsi da quanto siano belle tutte le canzoni. Non possiamo dire lo stesso per il mio anno di nascita e quello di

0: E questa è la nuova di LP Don't Stop alle 6:17 minuti di questo giovedì mattina insieme con Buongiorno Capital. 342-342-2190. Molto semplice il giochino che stiamo facendo questa mattina, cioè ci dite la data in cui siete nati, quindi giorno, mese, anno, e noi vi diciamo la canzone che era prima in classifica quella settimana.
1: Sì, abbiamo usato come metro di riferimento Billboard, perché è vero che ci sono le classifiche italiane, ma sono un po' più difficili da trovare settimana per settimana, invece la Billboard è precisissima.
0: Allora inizierei con Alessandra. Vai. Che dice: io sono nata il 17 settembre.
1: Sì.
0: Oggi.
1: Giusto, auguri, auguri,
0: auguri,
1: auguri.
0: Quindi abbiamo trovato, come auguri, dicevi tu,
1: che è il giorno più comune in cui si nasce.
0: Quindi ci sta. Del 1983.
1: Nel 1983.

0: pezzo, gran gran pezzo. Poi,
1: ti piace
0: poi,
1: Alessandra,
0: sì,
1: perché come diceva il nostro Fabio Amoroso è un po' come un ascendente musicale.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Ovviamente il segno zodiacale e l'ascendente musicale che potrebbe essere questo per te Alessandra. Andiamo avanti.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, Stefania da Boves, 26 12 75.
0: Ehi!

0: Un altro ascendente musicale interessante. Andiamo avanti con un altro vocale.
1: Dai, mi piace questo giochino. Allora, io sono nato l'8 febbraio del 1964. Angelo da Brescia. Ciao.
2: Allora, 1964 tu mi dici?
0: 8

0: farlo tenere la tua mano. Ma dove lo trovi?
1: Beh, c'era I Just Wanna Hold My Hand di Just Glynn.
0: Sì, ho capito, però. Vabbè.
1: Quanto sei invidioso, Gianni, da 1 a 10 no, di questa cosa?
2: Volevo dire di questa canzone che all'epoca, quando c'era la rivalità Rolling Stones Beatles, si diceva, uscì questa canzone, si diceva: i Beatles vogliono tenerti la mano e i Rolling Stones vogliono bruciarti la casa.
0: Esatto, vedi, è vero.
1: E tra l'altro questa rabbia cresce perché, caro il nostro Gianni Faluomo, tu che giorno, mese e anno sei nato?
2: Purtroppo, dico, perché so già il verdetto, 23 gennaio 1968. C'era

0: canzone è di John Fred and his Playboy Band e il titolo
1: famosissimi
0: è... No, ma adesso ti dico, il titolo è Judy in Disguise with Glasses, che se ti dico questo titolo tu che cosa mi rispondi?
1: Vai Gianni.
2: Vabbè, Lucy in the Sky with Diamonds mi viene
0: È
2: in
0: una
2: mente.
0: Sorta diciamo di parodia, nel senso che John Fred, quando ha sentito Lucy in the Sky with Diamonds, che è uscita l'anno prima, aveva capito Lucy in Disguise.
1: Sì.
0: Allora ci ha scritto sopra una canzone che ha scalzato dalla classifica in quel momento Hello Goodbye.
2: Ma
0: quindi se
2: po'.
0: Non fosse stato per John Fred, tu col tuo ascendente musicale avresti Hello Goodbye dei Beatles.
1: Però

0: Gianni. John Fred, grazie, grazie.
1: Gianni, tra Judy in Disguise e Lucy in the Sky, ma tu cosa preferiresti?
0: Ma ti devo rispondere?
2: No, perdonami, è veramente il tuo ascendente musicale, Gianni, perché tu adesso, lavorando anche col Trio Medusa, questa di fatto è una canzone travisata.
0: È vero, è vero.
1: Ma in parte sì.
2: Perché John Fred, quello che ho capito. Tra l'altro ho scoperto che c'è anche un modo in linguistica per chiamare la canzone travisata, che è Mondegreen.
1: Ah.
2: Cioè, quando tu capisci una parola al posto di un'altra e la canti così, è Mondegreen.
1: Comunque tu stai prendendo in giro il nostro povero Gianni.
2: Vabbè,
1: ma ancora nessuno ha sentito la canzone che era prima in classifica quando sei nato te, perché un po' te vergogni.
2: 12 ottobre 1992,
1: Com'era andata?
2: Posso dire, non era Slave to Love di Brian Ferry.
1: Peccato!
2: Abbastanza

0: e una miriade di messaggi al nostro numero di WhatsApp. Cerchiamo un po' di accontentare tutti, sì. Perché 342-342-2190, giorno, mese, anno della vostra nascita, e vi diciamo che canzone c'era prima in classifica in quella settimana.
1: È chiaro che, essendo il 17 settembre il giorno in cui ci sono più nascite in assoluto, cerchiamo anche di dare la precedenza, anche un po' per fare gli auguri, a quelli che compiono gli anni oggi.
0: Ah, quindi c'è una fila di persone che passa per prima.
1: C'è l'imbarco prioritario.
0: Ok, ok, non avevo capito sta cosa.
1: Che poi non so se avete visto, ormai con le compagnie low cost c'è più coda all'imbarco prioritario che all'altro, quindi conviene pagare meno. Comunque, vai.
2: Ehi, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono nata il 17 settembre 1971, quindi oggi compio 55 anni.
1: Auguri.
2: Grazie, un saluto da
0: Anzi,
2: tanto.
0: Auguri.
1: C'era lui, un giovanissimo Donny Osmond, che diceva "Go away little girl". Però little girl lo poteva dire perché aveva 13 anni.

0: Zan.
1: Una vocina veramente angelica.
0: Ha 13 anni.
1: Ha 13 anni, sì, sì.
0: Da coro dell'Antoniana.
1: Bellissima, ah. Bello, credo che sia contenta la nostra,
0: sì,
1: amica.
0: Sì, sì,
1: è il tuo ascendente musicale.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Ormai abbiamo capito che è così.
0: Esatto.
2: Vai. Claudia, da Favignana. 24 novembre 62.
0: Ah, attenzione.
1: 24 novembre 62.
0: Sì, sì, questa famosa.

0: Questi sono i versi che fai tu al mattino.
1: Io mi lamentavo della mia.
2: Questa veramente per ascendente musicale, perché per la nostra amica Big Girls Don't Cry, cioè le ragazze grandi non piangono. Ma devi essere forte, capito?
0: La mattina
2: Frankie Valli e Four Seasons. Vabbè.
0: Sentiamo l'ultimo vocale.
2: Sì, dai, vai.
3: Ciao Francesco, ciao Camilla.
2: Ciao.
3: Buona giornata a tutti. Io sono Fausto da Sesti Levante.
2: Ciao Fausto.
3: E sono nato il 3 marzo 1967.
2: Vabbè.
3: Mi auguro ci fosse un bel pezzo.
2: Sarò di parte, ma mi sa che hai vinto tu.

0: come lamentarsi.
1: Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Sì. Dai, abbiamo messo i Beatles e mettiamo anche
0: Rolling Stones. Tra l'altro, non fare lo gnorri da stamattina alle 6. Il tuo pezzo non lo vuoi far sentire.
1: Allora, vi do un indizio.
0: È così tremendo.
1: Sicuramente non è un'estate fa dei Delta V.
0: E non è i Beatles, non è niente. No, esatto. Rolling Stones. Nessuna

0: versione di Un'estate fa alle 6:32 minuti su Radio Capital. Il gioco è bello, ma è bello quando tutti si mettono in gioco. E mi sto rivolgendo proprio a te, caro Francesco Martinelli, che fai lo gnorri da 32 minuti.
1: È la mia volta.
0: È la tua volta, tocca a te.
1: Allora, 12 ottobre 1992.

0: Io avevo Billie Jean, così, giusto per.
1: La colonna sonora del film Boomerang di Eddie Murphy, loro sono i Boyz II Men e hanno un primato incredibile, perché per la prima volta dopo decenni, con 13 settimane di fila in cima alla classifica Billboard 800, hanno spodestato Elvis Presley.
0: Ah, vabbè,
1: Elvis
0: vabbè.
1: Presley.
0: Quindi
1: non dico
0: te la sei
1: mia sorella Sara
0: così,
1: che saluta.
0: Te la sei rigirata, così rimani contento del tuo ascendente musicale.
1: Poi è stato superato tipo l'anno dopo, però adesso
0: ci ho messo un anno.
1: Sì, tipo 1995, però vabbè, non importa,
0: non importa.
1: Però in quel momento lì sono nato io e loro hanno battuto un record. Questo mi basta e mi avanza
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital in questo 17 settembre, che abbiamo detto essere la data con il maggior numero di compleanni, quindi il maggior numero delle persone è nata il 17 settembre, e se siete nati oggi ne abbiamo trovati tanti tra i nostri ascoltatori, tanti auguri, e vi stiamo dicendo il vostro ascendente musicale, no? L'abbiamo chiamato così, quindi giorno, mese, anno della vostra nascita, la canzone che era prima in classifica in quella settimana. Sentiamo un po' di vocali.
1: Vai, sentiamo.
2: Dario, 3 maggio 1970.
1: 1970?
0: Il 3 maggio.

0: come caschi, caschi bene. Non c'è niente da fare. C'è niente da fare. Abbiamo notato una cosa, tra l'altro. È uno schema che si ripete spessissimo. La canzone prima in classifica, qualunque anno, qualunque mese sia, ha un attacco poderoso.
1: Subito che ti prende.
0: Che è il motivo per cui forse scala le classifiche così velocemente. Poi un'altra cosa che ho notato: l'età molto giovane di chi arriva prima in classifica. Vabbè, in questo caso Jackson 5, cioè Michael Jackson sarà 5 anni. Ma anche Donny Osmond, che abbiamo passato prima, ne aveva 13, perché colpisce anche tanto il fatto di essere molto giovani. Nel mio caso, 1992, poche settimane prima, c'erano i Criss Cross. Che ecco, tu ti ricorderai, sì, che erano tipo 11 anni a testa.
1: Piccolini, sì, è vero. Andiamo avanti.
0: Sì.
2: Buongiorno Capital, io sono Michele da Foligno e sono nato il 4 luglio del 1981.

0: attacco poderoso, cioè brividi a
1: pelle. Sai, mi viene un po' di tristezza, perché cosa gli racconti a un figlio, a un nipote, che ti dicono: mamma, nonno, nonna, non so, zia, sono nato il 4 maggio 2006. Che canzone c'era?
0: Se vuoi te lo dico, secondo me
1: paura.
0: Non era un brutto anno, 2006, il 4 maggio c'era Bad Day di era un bad day sicuramente, ma Daniel Powter con Bad Day.
1: Ok, è già andata bene.
0: Dai, sì.
1: Però diciamo che le perle che hanno regalato quegli anni,
0: per
1: insomma,
0: esempio, ce n'è una che corona tutto quanto.
1: Sentiamo. Cioè.
2: Ciao ragazzi, grazie mille della compagnia che ci fate tutte le mattine.
0: Grazie a te, grazie a voi.
2: Bellissimo questo giochino. Roberta da Cacciola di Scandiano, attenzione, Reggio Emilia, come la vostra meravigliosa Mary. 9 giugno 1968. Ai, buona giornata, grazie ancora.
0: Anche Gianni come Rosica
1: sta scrivendo una lista nera di
0: Roberta da Cacciola di Scandiano.

0: anni che provava a cantare con dei risultati ovviamente ottimi, pessimi, questa canzone stupenda, tutta, rovinandomela tutta nelle cuffie.
1: Ma è il momento del nostro Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Siamo arrivati al momento del nostro gioco. Questa mattina per voi abbiamo una box, una scatola piena di gadget di Radio Capital che arriverà direttamente a casa della vincitrice o del vincitore del gioco di oggi. E qual è il gioco di oggi?
1: Beh, allora, se quello di ieri era il mio preferito, questo si posiziona immediatamente sotto, anzi pari livello, perché giochiamo al Pantheon.

0: Io il giovedì sono contenta perché mettiamo la Rosalia, Rosalia, pezzo bellissimo. Rosalia,
1: allora, come funziona questo gioco? Prendiamo una classifica speciale, un gioco collaborativo. Prime 10 posizioni, si raggruppa una determinata categoria, il vostro compito è quella di compilarla. Chi indovina quello posizionato più in alto si porta a casa la Capital Box, coadiuvato dalla nostra Camilla e dal nostro Gianni.
0: Perfetto. Okay.
1: Si gioca oggi con questa categoria. Secondo sondaggi sulle sagre, quindi attenzione a chi frequenta, tra cui il sottoscritto, e tendenze di ricerca, dobbiamo stilare la classifica dei 10 cibi autunnali più amati dagli italiani.
0: E qua io vado in brodo di giuggiole. Potete... perché sono i miei preferiti.
1: Le giuggiole sono autunnali.
0: Probabilmente, non lo so.
1: Allora già segnatevi il numero 342-342-2190, potete già iniziare a giocare. Lo scopo ovviamente è quello di battere Camilla e Gianni, che proveranno a dire quelle che secondo loro sono posizionate più in alto.
0: Sì.
1: Prego Camilla.
0: Allora, quindi i 10 cibi più amati dell'autunno.
1: Sì.
0: Anche parlando di sagre e tutto, beh, la zucca è la prima che mi viene in mente.
1: La zucca c'è, è al quarto posto e in particolare si rileva una crescita degli gnocchi di zucca nelle preferenze degli italiani, ma siamo ai piedi del podio.
0: Ok, Gianni, okay. A te.
2: Guarda, ti direi i funghi.
1: Funghi ci sono ovviamente, medaglia di bronzo.
0: Senti, invece i fichi?
1: I fichi non ci sono.
0: Ma come mai?
1: Se vuoi ti dico, come frutta c'è l'uva all'ottavo posto,
0: okay,
1: e le mele al settimo, ma comunque nella torta o nello strudel. Quindi cioè non prese singolarmente. Quello che vi posso dire è che manca la seconda posizione, manca la prima posizione, che è quella che permetterà al vincitore o alla vincitrice di aggiudicarsi la Capital Box, e poi via via tutte le altre. Se vuoi ti posso
0: dare... Beh, io ne avrei un'altra, che va anche di pari passo con la zucca, perché ci si fa anche il risotto.
1: Sì?
0: risotto ai funghi, risotto con la zucca.
1: Brava, cioè proprio in generale risotto, brava, è quinta classificata.
0: Ok, ok, perfetto.
1: Abbiamo quindi la terza, la quarta, la quinta, la settima, l'ottava, perché ve l'ho detto io, mele e uva. Vi do un piccolo aiuto se volete. Non c'è una grandissima mia passione, ma forse perché divide tanto nord e sud.
0: Questo non è un grande aiuto. Chi è che sa cosa ti piace, cosa non
1: te lo sto per dire, perché è la polenta.
0: Ah,
1: però
0: okay,
1: sai, magari si mangia al nord, al sud un po', si mangia anche al sud, però un po' meno.
0: Quindi la polenta non c'è?
1: È nona.
0: Okay, nona, ok, ok, perfetto.
1: Ti dico anche la decima, che mi ha stupito,
0: sì?
1: La cioccolata calda.
0: Ah, vabbè, sì.
1: Quindi mancano le prime due. Secondo sondaggi sulle sagre tendenze di ricerca, dobbiamo stilare la classifica dei 10 cibi autunnali più amati dagli italiani.
0: Ok, 342-342-2190, sotto con l'autunno.
1: E vamos.
0: E vai.

0: Setti and the Heartbreakers con Learning to Fly all'interno di Buongiorno Capital. Abbiamo al telefono con noi il vincitore del Capital Game di questa mattina, forse. Da Buccinasco c'è Cristian, benvenuto.
1: Buongiorno, ciao a tutti, eccomi.
0: Ciao Cristian, come stai?
1: Sto bene, dai.
2: Ecco. Cosa fai di bello?
1: Abbiamo un bar gelateria e mia moglie qui a Buccinasco. Sto facendo il banco delle brioche adesso.
2: Quindi possiamo dire che un po', visto che parlavamo di cibi, avevate una mezza idea sulle tendenze che piacciono gli italiani, sai, perché giustamente i cornetti, cioè sarà gente che magari chiede sempre lo stesso, ogni volta che viene lì al bar e chiede il solito. Una cosa che volevo fare con te, Cristian, io adesso ti dico, oggi fate i cornetti, puntini puntini, e tu mi rispondi con la risposta che pensi che sia esatta.
1: Ok.
2: Ok. Oggi al bar di Cristian si fanno i cornetti...
1: al tartufo.
2: Giusto.
0: Bravo Cristian. Senti, ma siete già aperti a quest'ora? 6.53?
1: Siamo già aperti.
0: Ah, sì. E ci sono già clienti?
1: Uno.
2: Salutiamolo. E una percentuale della Capital Box andrà anche al cliente che in questo momento è al bar di Cristian. Che ti volevo dire, è stato molto bravo, che l'hai già presa come cosa assodata. Quello che ti volevo chiedere, è stato molto bravo perché tantissimi hanno detto castagne, ma tu sei andato sul tartufo. C'è un motivo? Cioè, andate magari a tartufi, vi piacciono, c'è una motivazione particolare?
1: No, ho pensato fosse la cosa più famosa. C'è da dire che eravamo indecisi tra porcini e tartufo e abbiamo tirato al tartufo.
0: E avete fatto bene. C'è lì anche qualcun altro con te?
1: C'è mia moglie.
0: Ah, come si chiama?
1: Anna.
0: Anna, ciao, salutaci Anna. Anche sì. Anna, arriverà da voi questa scatola con tutti i gadget di Radio Capital, va bene Cristian?
1: Va bene, vi sentiamo sempre, io dal 96, dal primo anno.
0: E vendi più brioche, esatto, giusto, da quel giorno.
2: Mi raccomando,
1: certo,
2: al tartufo.
1: Vengo una forza per la vostra musica.
0: Grazie Cristian, buon lavoro, un saluto a tutti.
1: Ciao anche a voi, grazie.
3: Ciao. Capital Game.

0: E c'è anche Luis Capaldi questa mattina con Someone You Loved all'interno di Buongiorno Capital. Allora, abbiamo visto i 10 cibi più amati dell'autunno. Beh. E c'è una cosa, abbiamo capito, che accomuna noi che ci svegliamo alle 4, 4 e mezzo, 5, cioè alle 7, anzi alle 6.57, avere voglia di pasta al forno.
1: Sì, tra l'altro
0: abbiamo questo piccolo problema.
1: A un certo punto in questa settimana Fabio Amoroso, mi sembra fosse lunedì, ha detto alle 10 io prendo la pizza.
0: Vabbè, pizza
1: è un problema prendere la pizza. Sì. Mortadella, vedi, mortadella.
0: Quindi con questi 10 cibi facciamoci un menù autunnale,
1: vai,
0: sognare un attimo. Io proporrei un doppio primo: tagliarina al tartufo o risotto ai funghi, a vostra scelta.
1: Sì, ma buono, io scelgo i tagliarini.
0: Poi come secondo proporrei zucca al forno con castagne caramellate.
1: Arca,
0: e come dolce lo strudel.
1: Direi perfetto.
0: Ci sta, Gianni? Sei dei
2: sì,
0: nostri?
2: Sì, sono di vostri,
0: dai.
2: Vengo.
1: Allora, mi sembra giusto. Ma sapete che, cioè, ma nel giro di un attimo, da che avevo fame di dolce adesso alle 6.58 volentieri
0: un
1: mi
0: bel risottino, guarda,
1: un risottino.
0: Veramente.
1: Bene,
0: e andiamo a farcelo perché ma siamo arrivati alla fine.
1: No!
0: Quindi...
1: sì. Ma ecco perché Luis Capaldi era triste.
0: Sì, sì,
1: ma
0: è così. No. Salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, grazie. Fabio Amoroso alla regia, grazie. Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, poi c'è spazio per il Breakfast Club. Vi auguriamo buona giornata. Se volete, domani alle 6 siamo qui.
3: Tutto a posto, le castagne ci sono.
1: A domani sul presto, ciao.
0: Ciao.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
6: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
5: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
6: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
5: Quindi raccontano anche storie assurde.
7: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
6: E allora do la soluzione.
5: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
6: Vinsero battaglie grazie alla loro...
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
8: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Sconto ridotto sulle accise sul gasolio, arriva l'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW per moto e motorini. Ogni persona potrà avvalersi dell'esenzione su un solo veicolo. Le regioni perderanno un incasso di 2 miliardi e 300 milioni che verranno compensati dallo Stato con soldi del PNRR che non sono stati spesi. Una misura strutturale la definisce Meloni, anche se vale solo per il 2027.
9: Ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse e altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
8: Il taglio delle accise sul gasolio scende a 12 centesimi da venerdì e per una settimana, quindi da domani, fino al 5 ottobre, poi scenderà a 6 centesimi. La decisione del governo è letta da molti come un segnale di elezioni imminenti. Meloni sostiene di voler arrivare fino a fine legislatura. L'inflazione corre ad agosto, secondo l'Istat, è salita al 3,3%. Negli Stati Uniti la Fed, la banca centrale, alza il costo del denaro dello 0,25%, decisione presa all'unanimità. Doccia gelata per Trump, che chiedeva da tempo invece una riduzione dei tassi, e Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decidesse di procedere con il Canada come membro associato. OpenAI rivela di aver riscontrato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei suoi modelli dell'intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. Li definisce non allineati agli interessi umani. Durante una sessione di addestramento un modello ha volutamente celato i suoi errori, in un'altra sessione interna un altro modello ha usato una chiave senza autorizzazione e ha poi falsificato dei dati. Ho sparato per divertimento, non ce l'ho con le donne, ha detto il cinquantenne che ha confessato di aver

0: sparato dalla finestra di casa sua con un fucile ad aria compressa e ferito due donne che camminavano in strada a Roma. È stato denunciato a piede libero per lesioni. Mario Roggero scopre i suoi errori. Davanti al giudice, il gioielliere condannato per aver ucciso in strada due rapinatori che stavano fuggendo dopo un colpo e averne ferito un altro, ha detto di aver avviato una riflessione. Per Roggero è stata chiesta la grazia. L'avvocato Stefano Marcolini.
1: In due mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa e più mite.
0: Gli autisti tunisini del trasporto urbano stanno per entrare in servizio a Brescia. Sono 28 reclutati con un bando un anno fa per sopperire alla carenza di guidatori data la scarsa disponibilità di lavoratori, secondo l'azienda. I tunisini hanno seguito un corso intensivo di italiano, avranno un contratto a tempo indeterminato, vivranno nelle case popolari messe a disposizione dal comune con affitti calmierati. Ritorno amaro in Europa per il Milan, perde in casa 2-0 con il Benfica nella prima di Europa League. Stasera Juventus Neck Nijmegen. Capital News torna alle 8.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notes alle 7-8 minuti. Parte da qui Breakfast Club con Nima Bacellieri.
1: Buongiorno.
0: Riccardo Quadrano.
2: Ma buongiorno.
0: Andrea Lucatello. Buongiorno. Prontissimi? Ma sì, partiamo.
3: Certo. Promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027. Tac.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
5: Tac, tac.
6: Sedia rotante, tac.
2: Tac. C'è un altro tac?
6: Posto per commensali che non ci sono, tac. Tac.
2: Grande pozzetto.
6: Tovaglia metro,
2: tac.
6: Tac.
0: Tac, e così via.
2: Vabbè, ma una cosa molto milanese.
0: Fammi sentire,
2: no,
0: per favore.
2: Quello di Salvini.
0: Salvini.
2: Poi quello di Salvini. Eccolo qua. Sta arrivando, eccolo qui. Ecco, Matteone, il ministro.
3: Promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027. Tac.
0: Vabbè, è un modo così.
1: Proprio bello questo tac.
0: Simpatico.
1: Sì, sì.
0: Un po' milanese.
2: Devi allungare, beh, sulla. Devi allungare.
0: Ragazzi, siete contenti? Mi hanno levato il bollo auto.
1: Ma
0: tutti
1: dire...
0: l'avete pagato in questo periodo. Dice, oddio, l'ho pagato, ma hanno fregato.
2: 2027.
0: Quest'anno andava pagato.
2: Primo gennaio.
0: Però dal prossimo anno.
2: Primo gennaio.
1: Volevo dire, noi siamo tre persone e qui chi riceverà poi l'esenzione sarà solo uno su tre. Non siamo proprio l'espressione.
0: Allora,
1: dell'Italia.
0: Qui c'è una persona con la macchina, una persona col motorino, una persona senza nessun, senza un mezzo di locomozione.
1: Quindi una persona non lo pagherà perché è troppo ricca e un'altra perché è troppo povera.
0: Perché è troppo povera. lo so, in mezzo ci sono
1: così,
0: io.
1: Riccardo,
2: ma
1: è una
2: che
1: macchina
2: troppo
1: potente
2: ricca? Oh,
1: perché
2: non ho una macchina potente, ho una macchina che non rientra nella platea di quelle che sono
1: il
2: esentate dal bollo.
1: Il 70% delle auto italiane rientrano nella platea che riceverà l'esenzione del bollo, ieri introdotto dalla presidente del Consiglio Meloni,
2: sì.
1: Che insomma, come avete sentito, con la grande soddisfazione anche del vice premier Salvini,
2: certo.
1: In conferenza stampa era presente anche Tajani e Giorgetti.
0: Stiamo parlando
2: già,
0: promessa Berlusconi.
1: Sì,
0: vi
1: sì.
0: Ricordate Berlusconi?
2: Un po' di tempo fa. Sì, sì.
0: Un po' arriva anche
7: la prossima volta faremo un salto in avanti, abrogheremo anche il bollo sulla prima auto, quella con cui ogni famiglia va al lavoro o accompagna e riprende i bambini dalla scuola. Anziano,
0: bella questa.
7: Che ha un cane, vive più sereno, vive più a lungo. Ci penseremo anche a introdurre delle facilitazioni per poter mantenere un cane con, per esempio, un veterinario gratuito ogni 15 giorni.
0: Vabbè, ha messo bollo auto, quelle erano le promesse vere. Tra l'altro, aggiungendo che il bollo auto per chi accompagna i figli a scuola, cioè ci ha messo quella nota che piace tanto, secondo me, a Patrick Facciolo.
2: Che
0: salutiamo.
1: Dobbiamo anche precisare che, però, poi quel bollo, questa è rimasta una promessa.
0: Esatto,
1: perché in questi 20 anni era all'interno del programma del centrodestra senza essere mai di fatto reso pratico, come invece lo sarà a partire dal 2026.
0: Dal 1 gennaio, io stiamo risparmierò una ventina di euro, non tanto. Tantissimo,
2: perché
0: però per chi ha l'auto, non so, un centinaio.

0: Di un centinaio.
1: Allora, meno, detto sì, che sì, ne parleremo più avanti, scandagliando un po' tutti gli aspetti di questo provvedimento,
2: soprattutto
1: quello politico, diamo proprio due dati che tanto ormai penso che abbiate incamerato da quando è arrivata questa notizia nella giornata di ieri. Esenzione solo per il 2027, valida su auto e moto fino a 80 cavalli di potenza, stiamo parlando di 80 kW, scusate, di potenza, stiamo parlando di circa 108 cavalli, riguarda, come diceva Imma, il 70% del parco circolante, quindi circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Bisognerà fare una scelta, perché se una persona ha un'auto o una moto non paga il bollo per il mezzo meno potente fra i due, costo stimato di poco superiore ai 2,3 miliardi.
0: Saranno soldi che verranno le regioni verranno rimborsate, perché il bollo è regionale, con sì, i soldi avanzati dai progetti del PNRR.
3: Ma si può fare?
0: Sì,
3: nel senso che
0: sì,
3: io avevo capito che i soldi del PNRR erano molto vincolati e non è che tu li puoi usare come vuoi se ti avanzano, certo. Quindi non ho capito questa parte, e mi interessa molto anche la reazione che ha avuto oggi Gianni, che ho letto stamattina,
0: è presidente della regione Toscana.
3: Sì, dice: demagogia pura fatta con i soldi delle regioni, ed è pure incostituzionale perché c'è l'autonomia. Insomma, lui critica aspramente, dice nell'articolo 3 del decreto si parla di un rimborso alle regioni per 2,2 miliardi. Siccome le regioni sono 20, ognuna avrà circa 100 milioni per la Toscana, dunque da un lato si toglie la possibilità di ottenere risorse per 350 milioni, quindi alla fine la regione a chi li chiede questi soldi?
0: Certo, perché lo abbiamo detto, il bollo è una tassa che sono le regioni a incassare, quindi questi rimborsi ci saranno, poi vedremo, abbiamo ancora un po' di mesi per capire come funzionerà, perché come abbiamo già detto partirà da gennaio
1: dal
0: 2027.
1: Primo gennaio 2027. Rapidissimamente ricordiamo il nostro numero WhatsApp, perché stanno arrivando già tanti messaggi, 342 342 2190. Rispondiamo anche a Massimiliano, dice: attenzione, non è il 70% delle auto italiane, ma è quello delle auto in produzione, non proprio, caro Massimiliano, è il 70% del parco circolante, quindi stiamo comunque parlando delle auto che sfrecciano sulle nostre strade.
0: Sicuramente
1: quindi
0: toccherà molti italiani.
1: Certo.
3: Ma era la tassa più odiata, addirittura.
0: Qual è la tassa più odiata?
3: Il 50% del mio

0: Buongiorno Capital. Le risorse PNRR di cui parla Meloni sono il cofinanziamento dello Stato rispetto a quello europeo, quindi sono soldi nostri che invece di essere messi insieme a quelli comunitari rimangono nelle casse dello Stato e quindi possono essere reimpiegati, spesi in altro modo. Non sono i fondi che ci dà la comunità europea. Stefano.
1: Spiegone di Stefano, grazie. Paolo dice veramente la tassa più odiosa è l'anticipo sulle tasse dell'anno successivo. Anche per le partite IVA stiamo parlando.
2: Mi sembra che non si parli più ad esempio del canone della televisione, che quella era considerato il balzello.
1: Sai perché?
2: Più...
1: perché te l'hanno messo dentro
2: lì dentro,
3: non te ne rendi conto.
1: Forse quella pure è odiata. Esatto. Abbastanza. Allora, qual è la soluzione? Scorrendo le pagine di Repubblica arriva dritta la soluzione: mettersi un camper, abitare in un camper. In questo modo ti levi il problema della casa e insieme dell'auto, porti tuo figlio a scuola col camper.
2: Ci sono dei numeri che tra l'altro danno questa nuova prospettiva sull'utilizzo di questo mezzo, perché crescono questi veicoli da viaggio immatricolati in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026, quindi stiamo parlando dell'anno in corso, l'incremento è stato sostanzialmente del 15%, quindi è stata un'impennata abbastanza evidente.
3: Io devo ammettere che quest'anno è stato il primo anno in cui ho incontrato persone, amiche, che non avevano mai avuto un'esperienza in camper, raccontare invece di vacanze in questo modo. Sì. Immagino sia dovuto a un'estate un po' particolare per la questione aerea che aveva spaventato a metà dell'anno, ma non mi era mai successo di incontrare così tante persone che avevano deciso di prendere il camper e fare un po' un viaggio itinerante. Sì. Infatti qui parliamo poi di aumenti che possono essere molto variabili, da chi decide magari di fare lo smart working in camper e chi invece decide soltanto di organizzare una vacanza diversa.
1: Allora, io ho avuto un'esperienza breve, un weekend con i miei amici in camper, è stato molto divertente, ma era un weekend, insomma, perché non è comodissimo. Poi il camper,
3: immagino che il bagno non sia proprio agevole.
1: Sì, è uno dei tanti problemi, insomma, oltre a quello delle ristrettezze di spazio. Però insomma ci sono persone che organizzano anche in questa radio. Simone Girasole, se non sbaglio, è un grande camperista,
2: è vero, confermiamo.
1: È uno che l'ha fatta, ma anche Jean-Paul Bellotto in passato.
2: Qualche esperienza, sì, sicuramente.
1: Organizzare
2: comunque
1: le proprie vacanze in camper, diciamo, devi essere preparato, non ti puoi così.
2: Non va improvvisato la vacanza in camper, soprattutto alle prime esperienze, forse sarebbe il caso di farle con qualcuno che è già un po' più avanti a livello di esperienza. Comunque le ragioni di chi sperimenta il camper non solo per le vacanze estive sono molteplici, sostanzialmente dicono più libertà, meno spese e la possibilità di lavorare dove si vuole.
3: Beh, per quanto riguarda le meno spese sulle vacanze è evidente, ci si può fermare senza dover programmare con grande anticipo le varie tappe di una vacanza e non si paga l'albergo, si paga molto meno anche per quanto riguarda magari la cena o pranzi, perché ci si può organizzare meglio.
1: Repubblica racconta la vita di alcune persone, di alcuni camperisti. Una è Ottavia Belli, 32 anni, dice: l'unico vero limite è lo spazio, dice che però può diventare una risorsa. Rispetto a quando sono partita, oggi ho molto meno oggetti. Vivere su ruote significa anche capirne meglio il valore delle risorse a disposizione. Non ti puoi riempire la casa, i tuoi libri, Caraima, fuori dal camper.
3: Non posso partire in camper senza portarmi 15 libri.
2: Almeno 15.
3: D'altra parte è anche giusto osservare che un camper ha un costo importante, perché parte da circa 50.000 euro, secondo oggi i dati che riporta Repubblica. Quindi, come dice un nostro ascoltatore, con i soldi di un camper fai vacanze per 7 generazioni. Lui la butta un po' troppo. Però sicuramente il capitale di partenza è importante.
2: Per far capire quanto comunque sia abbastanza florido questo tipo di mercato a livello di mezzi in Italia, dobbiamo sottolineare che siamo al terzo posto nella lista dei produttori di camper dopo Francia e Germania, che sono paesi che evidentemente da quel punto di vista sono più evoluti, però l'Italia è sul podio, si difende molto bene.
1: Allora, Grazia dice: non idealizziamo il camper. E qualcun altro dice: ma i camperisti sono tutti in Liguria, ad intasare la Liguria. Insomma, stanno arrivando i vostri messaggi.

0: Ciao ragazzi, io feci una vacanza in camper, la prima vacanza, io, mio marito e le bambine. Avete presente il film Vita da camper? Uguale, ci si è pure intasato il
1: e lì non è bello.
0: Un disastro. Quando l'abbiamo riportato io ho detto ma mai più, non è vita mia, mai più le vacanze in albergo o in appartamento.
2: Ecco, come vita da camper è un film del 2006 con Robbie Williams.
3: Molto simpatico, tra l'altro con un messaggio di 35 secondi abbiamo devastato quello che poteva essere il nostro talk incoraggiante, diciamo, nei confronti dell'utilizzo del camper, però ci sta, chi ha fatto esperienza.
4: Buongiorno. Io quest'estate ho provato 3 mesi a organizzare una visita in camper di 5 giorni. Tra il noleggio, gasolio, assicurazioni, autostrade, io non ho trovato nessun risparmio.
0: Attenzione.
3: Forse è un risparmio che si ottimizza col passare del tempo.
1: Beh, sicuramente non lo puoi
3: pensare che quello,
1: beh,
3: no?
1: Abbastanza, direi che lo devi utilizzare negli anni.
5: Certo, c'è chi lo noleggia e quindi in quanto tale poi non può ammortizzare nel corso degli anni. Poi quest'anno con il prezzo del
1: carburante.
5: Sei un
1: vero camperista se lo affitti, non lo so, eh.
5: Ah, perché poi esiste anche un manuale del camperista,
1: cioè,
5: più
1: diciamo,
5: puro.
1: Guarda che ci sono tutte le tecniche, i frigoriferi, ci sono il piano di cottura, ci sono tanti particolari che un vero camperista sa riconoscere, sa ottimizzare.
3: E ci scrive Antonella, tutta la vita in camper, camperisti si nasce, signori, scrive Antonella, quindi mi sembra di capire che il camperista in purezza sia quello che detiene il mezzo.
1: Devi svuotare anche la parte
5: infatti, guarda,
1: bagno,
5: io davanti al messaggio di Antonella mi sento

0: punto di dire e ammettere, io non sono nata camperista.
1: Tu sei nata comoda.
2: Beh, devo dire che con il camper risolverei un problema più o meno settimanale.
1: Qual è?
2: Che è quello del malumore di mia moglie quando il fine settimana deve pulire una casa abbastanza grande.
1: Che pannacci questo?
0: Non lo aiuto. No, non ho capito. Forse adesso, il malumore di tua moglie
1: calma,
0: perché non l'aiuti.
1: Stai calma, Imma, stai calma. Ha detto questo ascoltatore sì, che in questo modo risolve un problema. Che siccome la moglie deve pulire giustamente la casa al fine settimana.
0: Giustamente deve pulire. Mogli, pulisci
1: giustamente
0: casa.
1: Parlavo prima con Pannacci, eravamo d'accordo.
3: Io fossi in te giustamente non l'avrei detto. L'avrei tolto questo avverbio.
1: La moglie deve pulire casa.
0: Ma lo diceva, sì, ha detto guarda, così posso risolvere
3: ma
0: il problema. La metto in macchina e la lascio volare.
3: Il nostro ascoltatore non aiuta la moglie nelle pulizie, cosa che peraltro io faccio abitualmente,
1: lui mette le pattine
3: a prescindere dalla polvere, ma semplicemente per una mia rinomata allergia agli acqua.
0: Riccardo, vuoi che io ti dica bravo? Vuoi che ti dica che bravo?
1: Ma tu non puoi pulire?
3: No, no, non posso spolverare.
0: Lui vuole
3: spolverare,
0: poverino, signorino. Perché
3: sono allergico agli acari. È stato riscontrato,
0: può succedere,
3: è stato riscontrato attraverso un regolare test e anche le controanalisi hanno confermato questa
0: cosa. Secondo
3: me
0: anche il nostro ascoltatore è un po' allergico.
1: Faldini è allergico pure lui.
3: Esatto, sì.
4: Dunque, il nostro progetto è quello di andare in pensione a breve, che abbiamo 62-63 anni, comprarci un van e partire. Poi si vede dove si va.
1: Così.
4: Per vedere se ci potrà piacere, intanto quest'anno abbiamo affittato un pick-up camperizzato e ce ne andiamo in Patagonia per 4 settimane.
0: Ma che spettacolo!
4: Hai capito che bella vita che fanno vecchi? Ciao da Monica.
1: Ma che
4: vecchio!
0: È il viaggio che dei miei sogni, la Patagonia. Guarda.
3: Non
0: posso chiedere all'ascoltatrice se mi manda una cartolina
3: Patagonia.
1: Mandate una cartolina per Imma, dai.
0: Che sogno!
1: I sogni, i pensionati che partono mollando tutto.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg. Manzo pollo tonno. Risparmi 4,35 euro. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sam Cooke alle 7.38 su Radio Capital. La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere, da 2 mesi è detenuto nel carcere di Bollate, dove sta scontando una condanna a 14 anni e 9 mesi. Nel 2021 inseguì e uccise 2 dei 3 rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria. Vi ricordate tutta la polemica, la grazia? Sì,
1: ferì
0: la grazia,
1: anche
0: no?
1: Un terzo rapinatore,
2: sì,
1: lo ricordiamo.
2: La sua sentenza, diciamo che è definitiva. Quindi,
1: 14 anni e 9 mesi.
2: E sì. Lui, 72enne, ha chiesto un differimento della pena, vuol dire che ha chiesto di passare il tempo per arrivare a una decisione sulla grazia che ha richiesto il Presidente della Repubblica fuori dal carcere.
3: Sì, è quella a cui puntava la difesa, insomma, la possibilità di attendere l'esito di questa richiesta di grazia che, ricordiamo, è stata avanzata dalla moglie del gioielliere nei confronti del capo dello Stato Mattarella al di fuori del carcere di Bollate.
0: Scusate, io una domanda vorrei fare, ma la grazia non è una sentenza, quindi non è che c'è una decisione che va presa entro il 28 aprile?
2: No, esatto.
0: Oppure arriva un no? No, se il Presidente della Repubblica decide di non darla, non è che non la dà, si va avanti senza darla, non è che arriva un no, immagino,
2: sì,
0: immagino che dice questo
2: così,
0: sì, questo
2: per
0: no.
2: Per questo è stata considerata inammissibile la sua richiesta.
0: Puoi aspettare all'infinito fino a che non
2: sì, dice. Infatti è stata considerata inammissibile per questo, perché secondo i giudici rientrerebbe in una competenza che spetta solo al Presidente della Repubblica.
0: Sì, ma non la puoi aspettare a casa,
2: non
0: poi
2: si può. Per il momento questa sua richiesta è stata respinta.
3: Esatto, nell'articolo firmato questa mattina sulla stampa sulla vicenda Roggero ci sono alcuni dettagli della detenzione di Roggero che hanno catturato un po' l'attenzione di molti. Ha ricevuto la visita all'interno di Bollate di diversi politici, a cominciare da Salvini, lo ricorderete, nei primi giorni di detenzione. Dice di essere in buoni rapporti con tutti gli altri detenuti, tra cui Massimo Bossetti, lo ricordiamo, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Ha un piccolo ufficio in cui si occupa di contabilità, sente la famiglia al telefono ogni giorno e riceve regolarmente le visite della moglie Mariangela e delle figlie che nel frattempo hanno riaperto l'attività in provincia di Cuneo.
0: Diciamolo chiaramente, non pronuncia mai le parole pentimento, scuse,
3: no,
0: usa
3: però
0: tutta una metafora.
2: Sì, lui è stato rilasciato delle dichiarazioni spontanee nel corso di delle udienze di cui abbiamo parlato per il differimento della pena. Nell'ultima, in queste dichiarazioni, ha detto che ha reagito in modo impulsivo e che sta valutando in modo critico ciò che è successo.
0: Mamma
2: come
0: mia,
2: ha detto Andrea, la parola scusa, la parola pentimento non è presente, ma come ha detto anche il suo avvocato, sta valutando, sta riflettendo su ciò che è successo in modo più critico.
3: Ci sono dei passaggi in cui appunto è stata effettuata questa sorta di rivalutazione di quanto accaduto. Ha detto: mi sono reso conto che tutte le vite sono importanti e vanno rispettate, ma ogni vita merita rispetto. E poi questa chiusura, diciamo, se vogliamo anche un po' poetica, dice: siamo tutte gocce di un grande oceano.
0: Beh,
3: queste le parole di
0: bella.
3: Roggero.
0: Sentiamo Roggero 2 anni dopo, era il 2021 quando sparò ai due,
3: esatto.
0: Andò in TV ospite di Luca Sommi ed eccolo qua, sentiamo un po'.
4: Allora, ma non faccia ridere, va?
5: Scusi.
4: Ma non faccia ridere. Mia moglie dov'era? Dov'era mia moglie?
5: Lei lo rifarebbe?
4: Sì, subito.
5: Ucciderebbe 2 persone.
4: Subito.
3: Adesso c'è
0: non
3: stato
0: era
3: un ravvedimento.
0: Cioè, era passato
2: due
0: stato
2: anni.
0: Un ravvedimento.
2: Sì.
3: Evidentemente.
0: Non sarà un po', diciamo, il fatto che non vuole stare in carcere, quindi sta cercando il modo per uscire?
2: Ha avuto tempo anche prima di cambiare posizione su questo nel corso delle udienze precedenti.
0: Non l'ha fatto.

0: 7.45 su Radio Capital si costituisce il cecchino di Roma. Sì. Ho sparato per divertimento, cioè nome, cognome, quello che fa un disoccupato.
1: Sì, un uomo di 50 anni che appunto abita nel cuore del quartiere Prati, che ha ferito la scrittrice e giornalista Cristina Stillitano con un proiettile al braccio. La donna è stata operata e tuttora ricoverata in un ospedale che tra l'altro è un tiro di schioppo, scusate il termine, non era voluto, dalla nostra redazione. E ha detto appunto di averlo fatto per noia. Come sono arrivati i carabinieri a stringere il cerchio nei confronti dell'uomo? Lo hanno fatto perché a poche centinaia di metri dalla sua abitazione c'è un'armeria dove lui aveva comprato questo fucile ad aria compressa. Hanno trovato altre armi nel suo appartamento, 3 pistole. Le ho detto non volevo far male a nessuno. Quando mi sono reso conto di aver colpito quella donna ho smesso, sono anche sceso per soccorrerla, ma poi sono scappato. Denunciato a piede libero, lo ricordiamo, è per lesioni personali.
2: Sì, lesioni aggravate, queste sono le sue. Beh, d'altra parte saranno i giudici poi a vedere se aspetterà il processo a casa o in carcere.
0: Si dice che ha sparato 10 volte per divertimento. A chi capitava?
2: Probabilmente ci saranno altre persone, immaginiamo, che possono essere state vittime di quest'uomo. Per il momento conosciamo il nome di 2 donne che sono rimaste ferite, una al polpaccio, una come
1: una commercialista che è stata ferita al polpaccio qualche giorno prima.
2: Però lui attenzione, ha detto lui ha di detto, non aver colpito solo donne.
0: Ho sempre evitato di tirare ad anziani bambini. Ah, beh, questo certo. È un rispetto.
1: Beh, che, insomma, cioè, chiaramente. Sta. Comunque, ripeto, denunciato a piede libero per lesioni. Mi chiedo quanto si possa. Lo dico
0: tu lo vorresti in carcere come Ruggero?
1: Voglio dire, è una persona che ha dimostrato appunto sparare, lo ha detto lui stesso, per noia. Tornerà nel suo appartamento. Mi auguro, ovviamente, che non abbia più a disposizione delle armi. Però mi chiedo quanto possa essere considerata sicuro questo provvedimento che è stato adottato nei suoi confronti.
2: Io d'altra parte chiedo sempre di precisare che un conto è il processo che prevede una pena e di conseguenza la pena può essere il carcere, un conto è ciò che precede il processo e non sempre si deve pensare che

0: la fase precedente al processo debba finire in carcere.
1: No, però cioè, mi auguro appunto
0: che il processo deve stabilire se una persona deve stare in carcere e quanto tempo ci deve stare.
1: Spero sia messo delle condizioni di non nuocere
0: ulteriormente. Mi fido

0: tardi, perché il vero problema è che il processo finirà fra 12-15 anni in Cassazione. Ho capito, e quindi nel frattempo tutto è stato dimenticato e tutto andrà così all'aria.
1: All'aria.
2: Ci sono delle regole procedurali che vanno rispettate, come ci scrive Ludo, scusate, sarà il nome con cui ci scrive su WhatsApp.
1: Se tu hai i tuoi amici Ludo, va bene.
3: Ludo, scusate, Ludovica, Ludovico.
2: E un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice ci scrive: si arresta solo in flagranza di reato. Successivamente si denuncia a piede libero, ci saranno delle indagini, in seguito ci sarà una misura cautelare.
3: L'abbiamo capito.
2: Questa è una procedura.
3: Su questo siamo d'accordo, la procedura va rispettata.
2: Non possiamo creare le eccezioni alle leggi.
3: Però, ripeto, questa è una persona che per noia si affacciava alla finestra e sparava con un fucile ad aria compressa. Cioè, questo è
2: il processo,
3: è il dato di fatto
2: incontestabile. Lo sanzionerà con la pena giusta. Io questo, Riccardo, oggi vuole mettere in carcere tutti.
3: No, non voglio mettere in carcere. Voglio che questa persona sia messa nelle condizioni di non reiterare i reati.
2: Vogliamo anche dire che ovviamente le armi sono state sequestrate in attesa delle indagini, quindi insomma non è che questa persona fa ciò che vuoi.
1: Ci sta a pennello, ragazzi. Daniele Silvestri.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€, 33 rate mensili da 99€. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125€ al mese, anticipo 3.000€, TAN 0, TAIG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775€, importo totale dovuto 20.326€, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metabolizzate.

0: metaboliche ereditarie.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Ridotto lo sconto sulle accise sul gasolio, arriva l'abolizione parziale del bollo, una misura finanziata per il 2027 con soldi del PNRR non spesi. Antonio Cristiano.
11: L'abolizione per i veicoli fino a 80 kW riguarderà una sola auto o un solo motociclo per persona se in regola con l'assicurazione. L'incasso del bollo, l'anno scorso 7 miliardi, va alle regioni che riceveranno dallo Stato le mancate entrate dovute all'abolizione, stimate in 2 miliardi e 300 milioni. Per quanto riguarda il risparmio sul diesel, scenderà da 17 a 12 centesimi da domani al 25 settembre e di nuovo a 6 centesimi fino al 5 ottobre. Poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, quindi il calo dipenderà dall'extragettito IVA.
10: La decisione del governo è letta da molti come un segnale di elezioni imminenti. Meloni sostiene di voler arrivare fino a fine legislatura. Sulla possibile alleanza con Vannacci, la Presidente del Consiglio risponde: per me è molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Negli Stati Uniti la Fed, la banca centrale, alza il costo del denaro dello 0,25%, decisione presa all'unanimità, doccia gelata per Trump, che chiede da tempo invece una riduzione dei tassi, e Trump approva un nuovo pacchetto di aiuti militari a Israele da quasi 3 miliardi di dollari. Verranno consegnate 40.000 maxi bombe da una tonnellata ciascuna. Si scava intanto ancora tra le macerie del palazzo crollato a Gaza, abitato da sfollati palestinesi. Era stato danneggiato in precedenza dai bombardamenti israeliani. 21 le vittime accertate, tra loro 8 bambini, decine i dispersi. OpenAI rivela di aver riscontrato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Li definisce non allineati agli interessi umani. Durante una sessione di addestramento, un modello ha volutamente celato i suoi errori. In un'altra sessione interna, un altro modello ha usato una chiave senza autorizzazione e ha falsificato dei dati. Ho sparato per divertimento, non ce l'ho con le donne, ha detto il cinquantenne che ha confessato di aver sparato dalla finestra di casa con un fucile ad aria compressa e ferito due donne che camminavano in strada. A Roma è stato denunciato a piede libero per lesioni. A Milano un rabbino aggredito alla fermata dell'autobus, spinto a terra, poi malmenato da tre ventenni. La vittima li ha poi inseguiti e filmati. I ragazzi sono stati rintracciati, uno è stato arrestato con l'accusa di violenza per motivi religiosi, gli altri due denunciati. Un fiasco con fischi di San Siro, il ritorno del Milan in una competizione europea. Rossoneri battuti in casa 2-0 dal Benfica nella prima di Europa League. Le parole del centrocampista Musa:
0: alla fine abbiamo creato di più quando eravamo sotto due gol. Il Benfica è stato bravo a aspettarci e ripartire. Siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare.
10: Stasera la Juventus in campo contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Stasera gli europei di volley, Italia-Slovenia sfida per il primo posto nel girone. Capital News torna alle 9.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Il fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Andrew Gold alle 8-9 minuti, Radio Capital con Andrea Riccardo Imma, siamo insieme fino alle 10, torniamo a parlare dell'apertura, insomma, della notizia del giorno ieri arrivata a metà pomeriggio, via il bollo per le moto, per le auto piccole e medie fino a 80 kW, l'annuncio del governo arriva a sorpresa poco prima della riunione del Consiglio dei Ministri, insomma uno stop che scatterà nel 2027.
1: Primo gennaio 2027.
0: Allora cerchiamo di capire qualcosa di più, anche se lo è ricadute politiche di questa decisione, con Flavia Perina, editorialista della Stampa. Buongiorno Flavia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, ben trovati.
0: Grazie. Anzitutto è una mossa, diciamo, che lascia intravedere un avvicinarsi delle elezioni politiche, una mossa elettorale?
3: Allora, sì, ci sono due componenti in questa mossa. Una mossa è molto pratica, questa è l'abolizione del bollo auto, una misura molto popolare che può riaccendere l'attenzione dell'elettorato del centrodestra sulle buone azioni del governo Meloni. Non a caso Meloni in conferenza stampa per una delle primissime volte ci ha messo la faccia, è andata lei a spiegarla in conferenza stampa in tutta evidenza per attribuirsi il merito di questa mossa. Poi c'è quello, tutto il retroscenismo politico, averla fatta adesso anziché come magari sarebbe sembrato logico con la manovra finanziaria che è ormai imminente, ci dice che è persino possibile che sia stata una mossa fatta per mettere le mani avanti o comunque per portarsi avanti rispetto a una possibile scadenza anticipata della legislatura. Meloni l'ha escluso in conferenza stampa, ha detto che lei vuole arrivare fino alla fine, però noi sappiamo che ci sono un elemento soprattutto di forte incertezza nella maggioranza che riguarda l'esito del voto segreto sulla legge elettorale che avverrà fra una settimana alla Camera, e quindi questo elemento di incertezza sicuramente pesa.
1: Senti Flavia, storicamente e statisticamente quanto può incidere una mossa come questa a livello elettorale, guardando un po' i precedenti?
3: Sicuramente incide sull'elettorato di Meloni, così come guardando i precedenti ogni governo ha messo in campo misure di questo tipo, cioè è proprio una tradizione italiana, è un modello italiano questo, gli 80 euro di Renzi, il reddito di cittadinanza, cioè ogni partito di governo ha sempre diciamo sulla soglia delle elezioni dato qualcosa al suo elettorato per dire ecco qui, c'è qua in questo passaggio anche un'altra componente, gli enormi rincari della benzina sui quali è difficile agire perché dipendono da un contesto internazionale, in qualche modo si offre agli elettori una compensazione dicendo paghi tantissimo la benzina ma l'anno prossimo non avrai il bollo auto.
2: E visto che stiamo parlando di elezioni, volevo fare una piccola parentesi sulla legge elettorale, perché di fatto è ciò di cui si sta discutendo adesso. Sarà una legge da cui Meloni può trarre vantaggio, perché non tutti sembrano poi così sicuri che potrà andare incontro, insomma, ai suoi bisogni, chiamiamoli così.
3: Sì, l'irruzione sulla scena di Vannacci ha modificato questa legge elettorale, era stata pensata e messa in campo prima che Vannacci arrivasse alle quote notevoli di consenso che abbiamo visto adesso, però Meloni a me sembra che scommetta sulla fragilità del campo opposto. Alla fine la cosa importante per lei di questa legge elettorale non è soltanto il premio di maggioranza, ma è anche l'obbligo per le coalizioni di indicare nel programma il candidato premier. Meloni sa perfettamente che la sinistra è in grossa difficoltà su questo, che dovrà andare a primarie che probabilmente la sconquasseranno, e quindi scommette su questo tipo di effetto disgregante del campo avverso.
0: Ultima domanda, Flavia Perina, ma l'elettore ha la memoria corta, no? E per questo ha senso ricordare, sentiamo insieme quello che disse poco tempo fa la Meloni proprio sul bollo auto.
4: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che Cetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
0: È una dichiarazione che dimostra che il politico può fare e disfare come e quando vuole.
1: Ci si dimentica poi di certe cose?
3: Meloni parla sempre al suo campo, bisogna tenere presente questo. L'elettore di centrodestra non gli interessa quello che Meloni ha detto un mese fa, tre mesi fa. È soddisfatto perché è stato abolito il bollo auto per l'anno prossimo e non si pone problemi problemi di coerenza. In questo senso Meloni è una leader molto forte, può dire e disdire quello che dice con grande facilità, perché nel suo campo non ci sono alternative, non c'è nessuno che le insidia, ha un controllo abbastanza pieno della situazione, è molto popolare. I suoi indici di consenso in 4 anni non sono mai, i suoi indici personali di consenso non sono mai scesi, semmai sono gli alleati che hanno avuto problemi. Quindi da questo punto di vista è ovvio, è forse una misura che non servirà a portarle nuovi consensi, però tiene fermi e soddisfa i consensi del suo campo.
0: Sì, l'opposizione, Flavia Perina, è stata presa comunque in contropiede. Beh, sì. Oggi Repubblica pubblica una lunga lettera di Elly Schlein che però sembra vecchia alla luce di queste
1: scavalcata dagli eventi, sicuramente.
3: Sì, è una lettera in cui apre alla possibilità di un'intesa sul tema dell'energia e del riscaldamento globale. Effettivamente sembra un po' fuori tempo rispetto a quello che succede. Forse al posto della segretaria del PD magari avrei aspettato un paio di giorni per
2: intervenire.
3: Avrei regolato un po' meglio
1: il timing, sicuramente.
3: Non mi sembra quello perfetto.
1: Flavia Perina, grazie per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro Flavia.
3: Grazie a voi, arrivederci.
5: Ciao. Radio Capital.

0: messaggi divisivi, sì, sull'intervento del governo sul bollo auto, questo taglio che la Giorgia Meloni dice che l'esenzione è strutturale, però al momento è per un anno solo, l'appuntamento
1: la
0: è alla manovra.
1: La certezza è solo per il 2027.
2: Per completezza di informazione possiamo anche aggiungere che ieri sera, ospite di una trasmissione sulle reti Mediaset, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini ha detto che il governo lavorerà per estendere la sospensione del bollo anche a macchine con cilindrata superiore a quelle interessate da questo provvedimento.
0: Secondo qualcuno, appunto, legge in questa attesa non una difficoltà del governo, ma un preciso programma della Meloni che dice: ragazzi, io lo taglio, se mi votate
1: poi vediamo
0: ancora, magari l'altra scarpa ve la do, no? L'altra scarpa di Achille Lauro, no?
1: Il sindaco,
0: armatore,
1: certo,
0: vi do l'altra scarpa.
1: Visto che abbiamo parlato di legge elettorale, ricordiamo che la legge elettorale non è approvata, manca un passaggio alla Camera che peraltro sarà fondamentale, perché ricorderete che il precedente passaggio alla Camera non era andato bene, c'era stato un piccolo stop per la maggioranza. Meloni ha spiegato che ci sarà il voto di fiducia, certo, sul voto alla Camera per la legge elettorale. A questo giro, sulle preferenze, sulla mancanza di alternanza di genere tra i capolista, comunque dovrebbe esserci la maggioranza compatta, quindi sì, non si dovrebbe andare incontro a un passo falso. Parliamo sempre con le virgolette,
2: un
1: perché
2: grano salis,
1: chiaramente in politica, sì, come si vede
2: tutto
1: anche da
2: accadere,
1: ciò che è successo ieri,
2: certo,
1: poi cambia tutto, no? Nessuno si aspettava, o almeno non era così chiaro il passaggio sull'abolizione del bollo.
0: Nel frattempo gli iscritti al Movimento 5 Stelle sono chiamati a votare il programma che verrà messo a punto da una serie di esperti in questi due giorni. E si voterà. Bisogna capire se all'interno di questo programma sul quale si vota ci sarà una domanda netta sull'Ucraina. Volete continuare a dare i soldi?
2: Sì,
0: perché se ci sarà questa domanda all'interno di questo programma e vinceranno i sì, non vogliamo più dare i soldi
2: per armare
0: l'Ucraina, sì, che cosa succede a quel punto nel famoso campo largo?
1: Come ha detto anche la nostra ospite Flavia Perina, vediamo il campo largo preoccupato più dalle tensioni interne che da un confronto con la maggioranza. È probabile che nel Movimento 5 Stelle questa domanda possa essere un po' più vaga, che quindi si parli, sì, di riarmo senza specificare Ucraina, in modo tale in qualche modo da lasciare aperta la possibilità comunque di un accordo con Elly Schlein e il PD, che sappiamo che su questo hanno una posizione diversa.
0: Qualcuno ha fatto un paragone secondo me un po' azzardato con la promessa di Trump: $5,000 ad ogni americano adulto se vinceremo le elezioni adesso a novembre,
2: sì,
0: insomma, di
2: midterm.
0: Però forse è un po' azzardato come paragone, dai. Un po' di meno. Sono solo €100, ragazzi, più o meno.
2: Più o meno.

0: Paolo Conte, via con me alle 8.23 su Radio Capital. La decisione, insomma, la mossa del governo di abolire il bollo auto ha fatto passare in secondo piano il prezzo della benzina, che comunque continua ad essere molto molto alto. Il diesel sta continuando ad aumentare ogni giorno di più, e quindi, nonostante il taglio delle accise si rincorre, ovviamente il governo in quel caso deve rincorrere l'aumento.
1: Sì, il taglio delle accise che è stato riconfermato per una settimana di 17 centesimi, poi di ogni settimana calerà fino ad arrivare a un taglio di soli 6 centesimi fra 2-3 settimane, e poi dopo chissà, si dovrà forse procedere con altri tipi di misure.
2: Esatto, il governo è pronto a eventualmente a studiare altre misure, a cercare ulteriori risorse. Quindi la benzina costa tanto, sì, la macchina non si prende, mobilità alternativa.
1: Speriamo di sì.
2: Monopattino? A patto di saperlo usare, perché questa è una notizia che arriva da Roma, ma sicuramente anche le altre città dove il monopattino viene usato con una certa frequenza avranno una situazione simile. Piovono sanzioni per i proprietari di monopattini elettrici. La Polizia Municipale di Roma ha fatto sapere che dei 12.000 utenti finiti nella loro rete negli ultimi 3 mesi, quasi 6.000 sono stati sorpresi a sfrecciare in città violando le regole introdotte dal nuovo codice della strada. Stiamo parlando di un utente su 2 a bordo del monopattino. Il numero più elevato di illeciti, che sono circa 3.000, riguarda soprattutto, ancora una volta, il mancato utilizzo del casco.
0: Sì, perché di fatto non può essere messo come nel motorino elettrico in sharing nel bauletto, non può essere installato sul monopattino. Tant'è che tra oggi e domani il Comune di Roma dovrebbe pubblicare i bandi per capire meglio come fare. Cioè, l'elmetto secondo le nuove regole è a carico dell'utente, ma per i turisti è difficile, cioè, non è che il turista arriva da fuori col
1: dovrebbe
0: proprio
1: trovare un modo per noleggiarlo.
0: Ci sarebbero, secondo l'idea che sta nascendo con gli operatori e il Comune di Roma, potrebbero proporre l'installazione di locker in cui riporre i dispositivi protezione, quindi gli armadietti in cui tu prendi e depositi il casco.
1: Comunque, mentre voi esprimete questo scetticismo verso la mobilità sostenibile, proporvi dei dati che arrivano da Parigi, così per darvi un'idea.
0: Dai.
1: Parigi, che vede l'inquinamento calare del 40%, parliamo di inquinamento dell'aria, perché il 65% degli spostamenti avviene a piedi, le piste ciclabili sono cresciute, questi sono dati che arrivano tra il 2020 e il 2024, e quindi vi dico che 2 parigini su 3 non hanno l'auto.
2: Allora, io e Imma abbiamo avuto il privilegio di essere a Parigi recentemente, ci siamo praticamente quasi sfiorati, se vogliamo dirlo, ed effettivamente devo sottolineare questa cosa. È una città molto ordinata da quel punto di vista, c'è una metro che è uno spettacolo.
1: Hai ragione, ma senza dubbio è importante.
0: Dove vieni catapultato, in qualunque punto della città c'è una metro, quindi non facciamo paragoni,
1: ma
0: facciamo
1: certo,
0: invece,
1: ma forse
0: diamo le notizie, Imma, perché vedo che hai saltato pagina 6.
1: Non l'ho saltata.
0: Solare,
1: anzi, l'ho
0: eolico,
1: letta con attenzione.
0: Idroelettrico, la frenata delle rinnovabili.
2: Eccolo.
0: L'Italia fallirà gli obiettivi. Rallentamento iniziato nel 2025 prosegue nella prima metà di quest'anno. Quindi che cosa succede?
1: Questo è un dato che oggi da Repubblica molto molto grave, del quanto è in ritardo l'Italia, soprattutto perché la maggior parte delle difficoltà si trovano, indovinate dove? Nella burocrazia. Perché ricevere il consenso per un impianto di rinnovabili, che sia solare o eolico, necessitano di una serie di passaggi burocratici molto lunghi, per cui si può arrivare all'approvazione di un impianto, soprattutto per grandi strutture, in 2 anni. Uh-huh. Quindi questo sicuramente non agevola una trasformazione che già comunque in Italia è piuttosto lenta, anche perché questi dati confrontano l'Italia rispetto ad altri paesi europei che hanno tutta un'altra marcia.
0: Dopodiché, se
1: poi
0: tu
1: i confronti
0: vuoi mettere
1: non li posso fare, però
0: se tu vuoi mettere le pale eoliche, però ti protestano i comuni e gli abitanti
2: perché deturpano il paesaggio,
0: è una guerra burocratica ma anche sociale, insomma, in qualche modo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19

0: giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Boys su Radio Capital alle 8.39, quando il calcio in qualche modo si fonda, cioè si fonde anche con gesti politici. È il caso di Mbappé, di Vinicius, quello che viene definito il gran rifiuto per la vicenda di Ceuta.
1: Esatto, questi tre giocatori del Real Madrid prima della partita contro l'Elche in trasferta, si tratta appunto, come detto, di Mbappé, Vinicius e anche Konaté, avevano questa maglietta insieme a tutto il resto dei compagni di squadra.
2: Sì, era stata un'iniziativa approvata dal Real Madrid, quindi esatto, tutta la squadra aveva una maglietta a sostegno delle persone, dei migranti morti.
1: In realtà, la scritta era Todos Somos Caballas, che letteralmente significa siamo tutti sgombri. Caballas è il nome con cui vengono chiamati gli abitanti di Ceuta, e questi giocatori indossavano queste magliette per voler sottolineare quanto accaduto, no, in quei giorni con l'invasione di Ceuta, che lo ricordiamo è una enclave spagnola all'interno del territorio marocchino. Ebbene, questi tre giocatori del Real Madrid questa maglietta l'hanno indossata molto malvolentieri, per usare un eufemismo, perché l'hanno tirata su fino alla parte finale della scritta e poi l'hanno tolta con grande fretta subito dopo aver salutato compagni di squadra e avversari.
2: È stato Mbappé poi a spiegare il suo gesto, dicendo di non aver voluto sottolineare una solidarietà a Ceuta, perché in realtà è solidale a tutti i migranti. Dice: sono solidale al dolore delle persone e non ad alcune persone sì e ad altre no.
0: Non ho capito, la maglietta era in solidarietà degli abitanti.
1: Sì, era in solidarietà, ufficialmente era in solidarietà agli abitanti di Ceuta, tant'è che questa iniziativa di questi tre giocatori che hanno indossato questa maglia malvolentieri è stata aspramente criticata dai partiti di destra spagnoli, che hanno puntato l'indice appunto contro Vinicius, Konaté e Mbappé. E c'era stato un altro episodio che aveva provocato sconcerto e imbarazzo nel calcio spagnolo, perché questa maglia era stata indossata da un giocatore marocchino che si chiama Ez Abde, che gioca con il Betis di Siviglia, e questo gesto di Ez Abde gli aveva portato molte critiche da parte della popolazione marocchina, che aveva detto: come fai, proprio tu che sei un marocchino, che dovresti invece parteggiare per chi in una situazione di difficoltà ha fatto quella mossa, indossi questa maglietta.
0: Sì, comunque Mbappé ha voluto spiegare bene questa cosa, no? Dice: affinché la gente capisca, lo spiego, è stata una decisione dei club quella di includere la maglietta e di indossarla, noi giocatori dovevamo indossarla. La prima cosa che voglio dire è che sono totalmente solidale con Ceuta e con tutte le vittime, perché prima di essere un calciatore sono un essere umano, ma anch'io volevo fare un gesto e dedicare un pensiero a tutti gli immigrati che hanno perso la vita.
1: E questo è stato il suo gesto.
2: D'altra parte però il Real Madrid ha anche spiegato che i giocatori sono liberi di esprimere la loro opinione politica, anche magari in dissenso con la posizione della società. E oggi è, secondo me, molto interessante l'articolo del nostro amico Maurizio Crosetti, che parla proprio di come forse ci arrabbiamo quando il calciatore prende posizione, ci arrabbiamo quando non prende posizione. È chiaro, certo, che un calciatore, certo, peraltro come Mbappé, che ha una rilevanza mondiale enorme, quando diffonde un messaggio ha una eco molto più grande rispetto ad altri e crea
0: vorremmo che critiche, prendesse
2: la nostra posizione. Esatto. Quindi finché non è la nostra posizione siamo sempre pronti a criticarlo, e forse una posizione in questo caso l'ha presa.
1: E ad esempio l'altro grande club come il Barcellona ha preferito non aderire a questa iniziativa delle maglie.

0: Ciao ragazzacci, considerate che anche non prendere una posizione è una presa di posizione, si capisce benissimo. Grazie mille per quello che fate.
1: Vabbè, ciao, Paola. Sì, anche questo quando
2: è vero, no? È assolutamente così. Cioè, lo abbiamo detto anche ieri parlando di Ed Sheeran, per esempio, no? Come sappiamo, coinvolto in questa storia su un messaggio sulla Palestina.
1: In realtà, poi Ed Sheeran, un po' come fece anche Francesco De Gregori a suo tempo, ha voluto aggiungere che nella sua figura, sebbene un uomo di spettacolo con un grande seguito, non se la sentiva di dare un giudizio su quanto accadesse, insomma. Questo...
3: Parliamo di calcio giocato?
2: Sì, parliamo di calcio. Vogliamo parlare di alcuni esoneri che sono in corso in alcune squadre di calcio, in particolare Bologna e Fiorentina hanno già esonerato i propri allenatori dopo sole due giornate e c'è qualche allenatore anche un po' in crisi come per caso Spalletti nella Juve.
1: Insomma, sono quattro giornate già due
2: Milan,
1: esoneri.
2: Anche quello del Milan.
1: Lo ricordiamo, ha cambiato il Bologna, ha esonerato Tedesco, è arrivato Pallatino, ha cambiato la Fiorentina con l'esonero Lampo di Grosso
2: e il ritorno
1: sostituito
2: di
1: Vanoli. Che è un ritorno e ci sono, diciamo, altri allenatori. Qui il gergo calcistico parla di essere sulla graticola e noi lo rispettiamo pedissequamente, perché c'è Amorim con il Milan. Ieri un'altra delusione, Milan sconfitto 2-0 dal Benfica in Europa League al debutto. Pare che anche De Rossi al Genoa non sia proprio tranquillissimo.
2: Questa è un po' una caratteristica dell'Italia, non lasciare tempo agli allenatori, avere esoneri veloci.

0: C'è un dato che ci ha sorpreso che riguarda il consumo e la vendita dell'olio in Italia.
1: Sì.
0: L'olio italiano si trova davanti a una situazione tutt'altro che semplice. Si avvicina la nuova campagna olearia e nei magazzini del nostro paese restano ancora grandi quantità di prodotto invenduto.
1: Tanto, troppo direi, l'olio.
0: Rimane negli scaffali dei supermercati e appunto nei grandi magazzini.
1: Ed
0: che cosa sta succedendo?
1: Una crisi che riguarda un'eccellenza italiana.
0: Anche perché
1: effettivamente...
0: noi siamo stati sempre grandissimi, no?
2: Eccellenze, certo. Sì.
1: Consumatori di olio. Eppure questa è una crisi forse senza precedenti, no? Per quanto riguarda l'olio italiano, che perlomeno non si conosceva da molti anni.
2: Ne parleremo tra poco dopo le ultime notizie del giornale radio, proprio con un esperto, un assaggiatore di olio.
1: Beato lui.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
4: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene.

0: conviene a tutti, fino al 23 settembre. La COP sei tu.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Il governo ha varato l'abolizione parziale del bollo auto, riguarderà le auto fino a 80 kW, abolizione limitata al 2027, e la sospensione riguarda anche moto e motocicli e ciclomotori. Da domani scende lo sconto sull'accise e sul gasolio, il petrolio questa mattina in leggero calo a $104 al barile. L'Ucraina ha attaccato una raffineria nella città russa di Yaroslav, 250 km a nord di Mosca. Nei giorni scorsi Trump aveva annunciato che Ucraina e Russia concordavano sullo stop agli attacchi contro infrastrutture energetiche. Sono 21 le vittime accertate, tra loro 12 bambini, nel crollo dell'edificio abitato da sfollati palestinesi a Gaza, decine ancora i dispersi. L'edificio era stato colpito da bombe israeliane 2 anni fa. E tanti artisti lasciano il tour di Ed Sheeran dopo la decisione di escludere Macklemore per il suo appello per una Palestina libera. Antonio Cristiano.
8: Parte del concerto del rapper al MetLife Stadium è stata dedicata alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania occupata.
9: Free Palestine.
8: Nessuno sarà libero finché non saremo tutti liberi, ha detto Macklemore, precisando: criticare Israele non vuol dire essere antisemiti. La pensano diversamente promoter e proprietari di impianti che hanno dato a Sheeran l'out-out. Fuori Macklemore o niente concerti. Dopo il ben servito al rapper, Sheeran ha precisato che non è stata una sua decisione, ma non è bastato a tenere insieme i pezzi del Loop Tour. Solidali con Macklemore hanno rinunciato a esibirsi Aaron Rowe, i Lucas Graham, i Bioga, il gruppo che accompagna Sheeran, e Phineas, fratello e produttore di Billie Eilish. Stiamo con i palestinesi, dicono. Gli artisti non devono essere silenziati.
7: Gli hacker chiedono un riscatto di 3 milioni di euro. Indaga anche l'antimafia sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale gli hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Lo hanno fatto mandando una mail della prefettura di Reggio Calabria, nella quale avevano fatto un'intrusione informatica. Ho sparato per divertimento, non ce l'ho con le donne, ha detto il cinquantenne, che ha confessato di aver sparato dalla finestra di casa sua a Roma con un fucile ad aria compressa e ferito due donne che camminavano in strada. È stato denunciato a piede libero per lesioni. Il Milan stecca al ritorno in Europa, rossoneri sconfitti in casa 2-0 dal Benfica nella prima di Europa League. Stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. L'allenatore Spalletti dice di non essere stupito dalle tante voci su un ritorno di Conte sulla panchina al suo posto e parla così della pressione che ha addosso.
10: Da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere. L'ho imparata a 10 anni quando andavo a scuola, il giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare qualcosa per la famiglia. Per cui si figuri se mi turba adesso che ho messo moltissime cose a posto.
7: Stasera agli europei di pallavolo, Italia-Slovenia è la sfida per il primo posto nel girone. Capital News torna alle 10.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
12: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
14: Ma settembre sta finendo.
13: Allora direi buona la prima, posso andare?
14: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Club con Andrea Riccardo.
1: Buongiorno, buongiorno ancora.
2: Buongiorno.
0: Vi abbiamo anticipato la notizia: l'olio italiano si trova davanti a una situazione tutt'altro che semplice, perché nel pieno della campagna olearia, insomma, che si sta avvicinando, nei magazzini del nostro paese restano ancora grandi quantità di prodotto invenduto della stagione precedente. Cosa sta succedendo? Cosa sta cambiando?
1: Stiamo parlando di quasi 200.000 tonnellate di olio ancora nei depositi, come ho detto, per un'eccellenza italiana che è riconosciuta praticamente anche a livello internazionale. Ne parliamo questa mattina con un esperto, un assaggiatore di olio, Marco Oreggia.
0: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Caro Marco, cosa sta cambiando? No? Perché noi siamo stati sempre grandi, insomma, consumatori di olio. Che cosa sta succedendo?
3: Allora, diciamo che è vero, il dato che è stato dato è abbastanza importante, è abbastanza anomalo. C'è da dire che in realtà di questi 110.000 sono realmente di prodotto italiano, cioè nel senso che sono in pancia, la differenza all'Italia in relazione a acquisti sul mercato mediterraneo, quindi già il dato è sicuramente anche questo. Comunque fossero anche 110.000 tonnellate, sono in qualunque caso dati molto alti. E questo è legato ai primi 4 mesi dell'anno, cioè praticamente c'è stato un blocco totale dei consumi. Noi mediamente abbiamo un consumo di 10-15.000 tonnellate al mese, con picchi che vanno da 15 a 20 nella fase estiva. Quindi diciamo, peraltro questi dati sono di fine luglio, quindi bisogna vedere anche diciamo agosto e settembre, visto che la campagna ormai è prossima, quindi è da ottobre. Sicuramente sta succedendo che c'è stata una serie di congiunture, quindi innanzitutto stipendi al palo, una crisi di consumi, un prezzo molto fluttuante del mercato dell'olio, e questo crea dei problemi, perché ovviamente a inizio anno si avevano, ovviamente all'inizio della campagna oleare l'anno scorso si avevano dei costi, oggi se ne sono, ovviamente questi costi erano abbastanza alti, oggi il prezzo è molto basso, intracollo, e quindi molti commercianti hanno difficoltà a piazzare il loro prodotto sul mercato perché hanno un costo più importante di quello che è realmente in questo momento il mercato di ieri.
2: C'è un impatto anche dell'olio straniero? Si compra magari più olio proveniente da Grecia o Spagna?
3: Allora, partiamo dal concetto che l'Italia non è stata mai autosufficiente, cioè negli ultimi 20 anni, 30 anni, noi 2/3 della nostra, diciamo anche la metà, da metà a 2/3 del nostro autoconsumo è sempre arrivato dall'estero, cioè noi abbiamo un autoconsumo più alto della nostra potenziale produzione, della nostra italiana.
0: Quindi noi dobbiamo comunque importare.
3: Noi dobbiamo per forza importare, perché abbiamo sempre, in più considerare che noi siamo anche un player di esportazione come prodotto italiano anche importante, quindi non solo non abbiamo il fabbisogno, nonostante tutto c'è il paradosso che c'è anche un forte quantitativo, quindi a due cifre, a due decimali, di abbandono sul settore, cioè di piante abbandonate.
0: Che non conviene più raccogliere praticamente.
3: Il problema è esattamente, cioè è un trend che ormai sono da 20 anni, cioè nel senso il costo, la remunerazione, le nuove generazioni hanno nel tempo sempre più abbandonato l'olivicoltura perché non è stata gestita politicamente, diciamo che ci sono stati problemi, non è stato mai applicato un piano olivicolo, sicuramente c'è un parco di operatori abbastanza sudd'età, una difficoltà di reperimento di operatori per le raccolte e per le potature che sono molto importanti dal punto di vista economico, sui bilanci ovviamente del reddito poi dell'oleario, sì. E questo è stato abbandonato negli anni, ha prodotto queste slabrature dove non si riesce più a gestire. Sappiamo che gli andamenti produttivi sono abbastanza altalenanti poi peraltro nel settore, infatti quest'anno paradossalmente, cioè veniamo da un'annata con 300.000 tonnellate di produzione, quest'anno ancora non ci sono dei dati ancora rilevanti, certo. Perché peraltro con questi caldi anomali abbiamo il caso di 2 annate fa dove le rese sono state molto basse, quindi
1: anche il clima sicuramente sta incidendo. Marco, le faccio questa domanda da esperto, anche per sfatare eventualmente un tabù: è così scontato che gli oli stranieri siano molto più scadenti rispetto al nostro, l'olio che arriva dalla Grecia, dalla Tunisia, insomma da questi paesi?
3: Allora,
1: Spagna,
3: se parliamo di volumi e di container di grandi volumi, indubbiamente il prodotto che oggi troviamo sul mercato cosiddetto mediterraneo, quindi diciamo triangolato

0: tunisino, spagnolo,
1: sì,
0: è sicuramente meno interessante del prodotto nazionale di volume. Sicuramente la Grecia su questo invece la dice sempre bene come qualità. Se poi parliamo però di picchi qualitativi, di aziende, di fattoria, di produzione, quindi di nicchia, indubbiamente la leadership è italiana, anche se non nascondo che io faccio una guida mondiale,
1: sì,
0: quindi segnalo produttori di tutto il mondo, la Spagna ha dei picchi altissimi sulle aziende di fattoria. Ovviamente il volume del lavorato è, che ne so, il 10%, ma forse anche meno, del reale volume totale.
1: Senti Marco, ultima domanda: in questo paradosso però il consumatore potrebbe trarne un vantaggio? Si abbassa il prezzo e quindi l'olio costerà di meno,
2: la qualità è quella,
1: e saremo spinti a comprarne di più?
0: Allora, sicuramente, infatti io prevedo che insomma quella ci sia una discesa ad agosto e settembre, e forse anche le giacenze andranno a finire, ahimè, nella campagna diciamo prossima. E sicuramente il prezzo ne beneficerà un po' il consumatore, però parliamoci chiaro, negli ultimi anni l'Italia aveva stabilizzato abbastanza bene il prezzo, diciamo dal post-Covid, e questo abbassamento così repentino, che è a discapito anche della Spagna stessa, cioè nel senso le remunerazioni dei produttori non ci stanno, quindi il problema, sì, è vero che il prodotto va sul mercato e il consumatore ne beneficia, anche se la qualità secondo me mediamente è medio bassa. Però questo crea ancora di più peso al produttore, che ha avuto costi alti e non riesce a remunerare realmente bene il prezzo, che sia italiano che sia spagnolo. Quindi il problema c'è, sussiste.
1: Quando esce la tua guida, Marco?
0: Noi siamo a fine anno, faremo una presentazione l'11-12 dicembre a Roma, e come tutti gli anni proporremo il nostro prodotto editoriale.
2: Sarà l'occasione.
3: Ci aggiorneremo allora.
2: Dai. Naturalmente. Marco, grazie. Reggia, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, buona
0: Ciao,
2: giornata.
0: Marco,
2: grazie.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
4: Radio Capital.

Abito sul lago di Garda e già da tantissimi anni molti coltivatori non le tirano più neanche giù perché gli costa troppo, gli costa

0: purtroppo.
1: Sì, sì. Esattamente quello che dicevamo con Marco Reggia, raccogliere le olive non conviene più, perché comunque il prezzo si è abbassato troppo, quindi preferiscono lasciare le olive, se non è una grandissima quantità di olivi, lasciarle direttamente sull'albero. Un altro messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, sicuramente avremo un danno, altro che vantaggio, perché sarà miscelato il vecchio col nuovo, spacciato per tutto nuovo al 100%, quindi di che parliamo? Ciao Roberto da
3: Caserta. Parliamo soprattutto di crisi dell'olio, abbiamo sentito poco fa un esperto.
4: Sì, però ricordiamo che la qualità dell'olio italiano è sempre eccellente, quindi ciò che verrà presa come misura per queste eccedenze io non credo porterà a vendere prodotti di scarsa qualità. Poi, come abbiamo detto tante volte, quando andiamo al supermercato abbiamo la possibilità di scegliere anche in base al prezzo, quindi chi si trova davanti un olio che costa poco andrà incontro a una qualità inferiore.
3: Certo. Inevitabilmente abbiamo per gli ascoltatori anche chi fa l'olio. Ringraziamo Francesca per la sua testimonianza e anche una foto delle sue olive. Lei produce nel suo piccolo, dice così, 400 kg di olio l'anno. Lavoro a tempo pieno a 120 km da casa per la raccolta io e mio cognato. Potrei vendere l'eccedenza, ma è troppo complicato avere una partita IVA per poche olive.
4: Ci sono tante famiglie che, come quella di Francesca, come abbiamo detto, preferisce a un certo punto fare l'olio per sé o per i propri familiari, ma non trova un vero e proprio guadagno nel venderlo esternamente.
5: Buongiorno, volevo dire la mia sull'olio. In effetti sì, c'è un consumo minore di olio perché si cucina anche meno a casa rispetto a prima, però la differenza è che chi cucina a casa oggi è portato di più ad andare a comprare l'olio fatto naturalmente, che non viene conteggiato, non viene insomma messo in questo conteggio che si fa.
3: Ah, che sfugge a questo tipo di
4: Meno? Non so perché il
3: forse siamo meno a casa,
1: usiamo meno olio, perché l'olio anche nelle diete insomma viene razionato, no?
3: E se no fate come in Francia.
6: Sentiamo questo da Barletta. Io direi che dovete considerare anche le friggitrici ad aria, hanno
1: ucciso
6: tantissimo nel molto limitato dell'olio.
1: Va detto che rovinando il mercato voi delle friggitrici d'aria.
4: Allora, diciamolo chiaramente, usiamo olio buono che fa bene.
3: Però attenzione, anche la friggitrice ad aria un minimo di olio lo richiede
1: un
3: sempre,
1: minimo però.
3: Certo,
1: la friggitrice.
3: Se no fate come i francesi che l'olio non sanno neanche cosa sia, utilizzano solo il burro.
4: Ragazzi, io preferisco essere molto italiano.
3: È l'alternativa, è l'alternativa.
1: Basta, vabbè, insomma, questi i vostri.
4: Vedi, la friggitrice ad aria ha un impatto sui consumi di olio.
1: I costi delle bottiglie, ma se una bottiglia di vino, l'abbiamo detto, costa 9 euro, nessuno si pone il problema, perché l'olio che ti dura 3 settimane non ne può costare 13.
4: Dipende da 3 settimane a te che usi la friggitrice d'aria.
3: Dipende dalle regioni, secondo me, sull'utilizzo dell'olio.

0: 4 su Radio Capital. A proposito, propaganda, il programma TV riparte tra poco.
1: Tra poco, certo. No, imminente.
0: A proposito di programmi TV, ne riparte un altro molto particolare, RIP, Rest in Peace, un comedy show condotto da Michela Giro, in cui praticamente i personaggi famosi partecipano al proprio funerale.
1: Esatto.
0: In una scenografia surreale, non possono intervenire, ma ascoltano quello che gli altri direbbero in caso della loro morte.
2: Ricordo una puntata con Totti nella precedente stagione che faceva molto ridere, insomma, si prendono in giro un po' da soli questi personaggi.
0: Una in particolare su Siegfriedo Ranucci,
1: addirittura
0: che è stato protagonista del suo funerale, insomma, con la Giro.
3: Se n'è andato troppo presto, non ho nemmeno fatto in tempo a scappare sulla sette come tutti, poverino.
2: Questa è già
3: Picucciari. Sarà ricordato in tanti modi, ma soprattutto come l'uomo che ci ha rovinato tutte le nostre cene.
0: Tutte le cene, certo, queste inchieste.
3: Buonasera, state tutti a morire. Te piace la pizza, eh? No, non te la mangi la pizza, Sereno, perché Siegfriedo te fa l'inchiesta sulle farine tossiche e te spiega che la cuociono col legno delle casse da morto.
4: Ma poi il caffè. Grazie a lui sappiamo che la qualità arabica contiene tracce di esplosivo al plastico.
3: E sti cazzi.
2: Questo è tutto.
0: Vabbè,
2: un po'
0: va avanti
2: mondo.
0: Così.
2: Sì,
0: è chiaro.
2: Su Prime è possibile vedere.
1: Perché parliamo di questo? Perché stiamo scoprendo anche in Italia una nuova professione, cioè quello del celebrante laico, cioè sono delle persone che vengono noleggiate per fare dei discorsi durante le esequie, insomma, durante il funerale.
0: Non conoscono
1: non
0: la conoscendo. Persona, che però cosa si informano meglio del prete.
1: Attraverso parenti,
0: il prete
1: amici.
0: Un po' generico nella
2: però in realtà non è così casuale questo tuo riferimento, perché in tanti non decidono di utilizzare la cerimonia laica perché non sono credenti, ma perché vogliono qualcosa di più personalizzato rispetto al prete che non è che può conoscere tutto.
1: Possiamo dirlo, qualcosa di più terreno. Ecco, questo si può anche esprimere in questo modo.
0: Persona molto buona, diciamo, si può aggiungere qualcosa di più, e loro devono raccontare una persona che magari non hanno mai conosciuto a un pubblico che invece la conosce benissimo.
1: Molto bene, infatti dove vanno sostanzialmente a scavare anche in quelle che erano le caratteristiche meno virtuose, possiamo anche dire in questo modo. Ad esempio, se una persona detestava il Natale, per dire, non si risparmiano nel dirlo, ecco, non fanno sconti neanche in questo senso, proprio per rendere più credibile anche agli occhi e alle orecchie di chi partecipa al funerale questa funzione stessa.
0: È una figura particolare. Oggi la stampa, appunto, che ne parla, intervista Livia Aimonino, celebrante laica. Sì. Dice: perché scelgo i funerali? Perché preferisco i funerali ai matrimoni, perché dice sono più difficili i funerali, c'è un rapporto più emotivo con la morte, ma è quello che serve a questo paese. Quante volte abbiamo assistito a funerali di persone laiche celebrati in chiesa, dove invece di parlare del morto chi interviene parla di sé. Il classico ciao come sto è il rischio di ogni commemorazione, che a un certo punto l'occasione diventi un'altra

0: e il morto faccia da sfondo.
1: Invece io preferisco le ovviamente i matrimoni, scusate se è un po'
2: vabbè, più di allegria,
1: però le cerimonie laiche nei matrimoni prevedono spesso la presenza di un amico che fa l'officiante, certo, al posto del sindaco, per esempio, anche in cerimonie a volte finte, cioè che non hanno un valore legale. Io ho assistito a più di una di queste cerimonie e sono davvero interessanti, perché a quel punto chi gestisce la cerimonia fa sempre riferimenti a episodi della vita degli sposi.
2: Sì.
1: Andiamo in una cerimonia laica, per quanto riguarda i matrimoni, sappiamo che è una roba che dura due minuti,
2: però voglio dire, ci siamo posti il quesito più interessante, cioè quanto costa suo celebrante laico?
0: C'è scritto
2: nell'intervistata, nell'intervista alla stampa, l'interlocutrice, diciamo, del giornalista non fa un prezzo specifico, però dice il prezzo è politico,
1: chiediamo
2: una cifra molto contenuta perché il celebrante laico sia alla portata di tutti, ed è per questo che mettiamo a disposizione la nostra competenza. Allora, quale sarà questa cifra, però?
1: Sai quando devi decidere tu, che non sai mai, ma è troppo o troppo poco quanto devo dare?
0: Ai matrimoni di sicuro ti devi ripagare il pranzo, perché secondo me è veramente un affronto questo, perché se vado io con mio figlio la moglie
1: devi pagare per tre persone,
0: ho capito. Ma se tu mi offri, non è che se ti invito a casa mia, Caraima, ti faccio pagare
1: ti porto il vino che ha un certo prezzo.
2: Allora però sono forse in grado di darvi il tariffario del celebrante laico, perché facendo una rapida ricerca in rete emerge che il tariffario, che la parcella, va dai 300 ai 1000 euro per un matrimonio o una cerimonia simbolica, tra 150 e 500 per un funerale laico.
0: Allora, siamo qui a ricordare oggi Imma Baccelli, una persona semplice che aiutava sempre gli ultimi.
1: È vero,
0: non si intrometteva mai, non interrompeva mai, veramente una persona buona,
1: molto vicina ai compagni.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto.
7: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
9: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò.
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.

0: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ci sono dei dati che davvero colpiscono: una persona su tre in uno studio radiofonico fa finta di lavorare, ma sì, non fa nulla.
1: Ma non è vero.
0: Chi è di queste tre non è di
2: sarà
0: sesso maschile?
2: Sarà il saggio Riccardo? Sarà la saggia Imma? Oppure
3: l'istrionico?
0: O la saggina Andrea?
3: L'istrionico Lucatello?
0: No, in realtà si scherza, ma c'è un dato reale, sì, sulle persone che lavorano negli uffici che non fanno una mazza.
3: Ma non è vero. Hai trovato una scorciatoia giornalistica e poi dici che detestano il nostro mestiere. Dobbiamo essere precisi nel dare i dati.
0: Allora, da lei.
3: Il dato è stato rivelato dopo uno studio di un portale che si chiama Live Career, che immagino si occupi di questioni professionali un po' in tutto il mondo. È stato condotto su 1000 dipendenti tra Italia, Germania, Francia e Spagna. Emerge che 6 lavoratori su 10 si occupano di alcune questioni private durante l'orario lavorativo.
2: Sono okay? giusto delle pausette, vabbè, delle piccole pausette pause, in cui tipo? Decidi magari di prendere il biglietto del treno, di chiamare un dottore, insomma di occuparti di cose personali. E tra l'altro, caro Andrea, visto che sei partito così scettico, ti dico che queste pause fanno bene alla produttività.
3: Esatto, alla produttività del lavoratore.
2: Staccare un attimo occupandosi di qualcosa di personale e non di qualcosa di professionale ci porta poi a essere un po' più distesi e produttivi nella seconda fase della giornata.
3: L'ulteriore dato è che il 60% degli intervistati sostiene di dedicare le questioni private al massimo un'ora al giorno. Voglio dire, su 7 ore lavorative, un'ora al giorno.
2: Non è pochissimo.
3: Non è poco. Mentre
2: forse non prendono solo il biglietto del treno.
3: C'è anche il 31% che non supera le 2 ore, quindi rimane tra un'ora e 2. Quindi trovano il tempo di disbrigare alcuni affari, alcune questioni personali durante l'orario.
0: Uffici pubblici o privati?
2: È di tutto.
3: Immagino
2: uffici
3: di tutto.
2: Pubblici e privati.
0: Io credo che nel privato non te lo permettano, Imma.
2: E cosa fanno? Controllano il tuo computer se ti fermi un attimo a fare una chiamata? Adesso stiamo parlando di cose così gravi. Mi stupisce però leggere come queste pause aumentino la produttività, perché a volte portarsi il carico personale al lavoro non sempre un alleggerimento.
3: Non può aiutare.
2: Magari
3: sempre,
2: ci sono qualche,
3: certo,
2: c'è qualche problema, qualcosa che può invece rendere la giornata lavorativa peggiore
4: tu,
2: se ti
4: esempio,
2: trasporti dietro altro.
4: Che vuoi fare da grande?
5: La veterinaria.
4: E tu, Martina?
6: La musicista.
4: Tu, Canio?
7: Lo scienziato.
4: E tu, Checco? Che vuoi fare da grande?
8: Io voglio fare il posto fisso.
3: Capito poi come funziona?
2: Che cosa vuoi dire con questo?
0: No, niente.
3: Comunque, secondo gli esperti, si sostiene che staccare la spina per qualche minuto permette, appunto, come diceva Imma, di resettare la mente, ricaricare le batterie e tornare operativi con ancora
0: qualcuno
3: più energia.
0: Qualcuno se ne approfitta, dai.
3: Forse
2: allora, io su questo vi posso suggerire una serie TV,
3: giusto,
2: che ho amato tantissimo, che si trova su Apple TV, che si chiama Severance, o scissione in italiano,
0: sì,
2: Severance,
0: sì,
2: si trova così.
0: Lei parla in inglese, non gli vengono
2: no,
0: i
2: scusate,
0: termini.
2: No, scusate, questo è il titolo con cui la troviate su Apple.

0: è una serie che prova a immaginare un futuro in cui con un chip, un microchip, le persone vanno al lavoro dimenticando la loro vita personale e quando escono dall'ufficio dimenticano il proprio lavoro.
1: Ah,
0: e
1: bello.
0: Quindi vai in ufficio e non sai, cioè, se sei sposato, se hai figli, se
1: odi il tuo lavoro, può essere piacevole, insomma.
0: E quindi poi dopo elabora tutta una serie di possibili conseguenze di questa separazione totale di vita tra la vita professionale e la vita personale. Tu
1: solo per i radical chic come Imma su Apple TV, chic.
0: Vabbè, ogni
2: sì, che si chiamo costa 8 milioni di euro al mese, no? L'abbonamento più o meno. Però i prodotti sono selezionati e belli,
1: sì, come l'iPhone costa,
2: come
1: giusto?
2: L'iPhone, esatto.
1: Pieghevole.
2: Costa così, esatto, sì.

0: Buongiorno a tutti. Ma vabbè, a me non c'è bisogno del chip. Io quando esco da lavoro stacco e poi se ne parla il giorno dopo.
1: Dicono tutti così.
0: Non è un problema.
2: Sì, ma un po' le tensioni del lavoro si portano a casa. Io amo il mio lavoro, quindi non mi interessa dimenticarlo.
3: Anch'io, tanto. Uscito.
1: Ma ci sarà stata una volta che hai visto le 400 messaggi della chat?
2: Esatto, però
1: hai detto,
2: se io avessi quel chip che fa dimenticare che lavoro
1: come
2: fai,
1: come risponderesti?
2: Esco e dico, ma che so questi che mi stanno scrivendo 100 messaggi?
3: Tra l'altro io ieri, dopo innumerevoli giorni di veglia continua, ero riuscito ad assopirmi nel pomeriggio, sono stato svegliato dai messaggi della nostra chat, per carità.
2: Perché non li
3: benedetti.
2: Silenzi?
3: No, non posso silenziare, devo partecipare.
1: Tu ci silenzi.
2: Che silenzio? Tutti i messaggi.
1: Ma ecco perché non rispondi mai.
3: Ma
1: adesso abbiamo capito. No, Chiara Iorio, prendi appunti.
2: Solamente che comincia a fare
3: lui arriva, no? Sono partiti 416 messaggi con la redazione per prendere accordi.
1: Che cosa è successo?
3: Poi arriva lui, seleziona gli ultimi, sì.
1: Sì.
3: Ok? No? Ok?
1: Guarda che Chiara è d'accordo, eh.
2: Ragazzi, io ho fatto già una, sì, sono il Bignami
3: sinestetico, come lo dico.
2: Vai.
4: Cara Imma, come sei ingenua. Io ho lavorato per una multinazionale, una catena alberghiera internazionale, dove c'era un sistema in cui dovevi metterti in pausa se mangiavi, se ti alzavi,
2: la miseria,
4: se andavi in bagno, facevi una chiamata, tutto iper controllato il tempo. Altro che

0: passare 3 ore a farti i fatti tuoi,
1: tre ore,
0: dovevi giustificare anche se facevi un meeting interno, perché incideva sulla produttività.
2: Sulla produttività.
0: Ciao, Serena da Roma.
3: Che Guantanamo,
1: cioè, mi sembra un attimino esagerato, cioè anche dovevo scrivere vado in bagno a fare la pipì per giustificare un'assenza.
2: Esatto.
4: Beh, effettivamente io faccio l'operatore agricolo, trattorista, e se mi fermo 10 minuti al bar per prendere il biglietto del treno, il mio capo riesce a vedere dal computer dove mi sono fermato, quanto mi sono fermato.
2: Poi si vede col trattore dove lo parcheggi, per
3: è vero che il microchip è questo, però
4: poi si arrabbia se lo chiamo il grande fratello.
3: Peggio, molto peggio.
1: Ha un po' ragione, mi sembra proprio un grande fratello quello descritto dal nostro ascoltatore.
3: Quel controllo,
2: storie di vita quotidiane che arrivano,
1: si può prendere manco un

0: diamo i saluti come ogni giorno a Riccardo Quadrano.
1: Ah, devo farli io? Come sempre? Va bene.
2: Solo tu sai.
1: Fabio Amoroso, grazie. Grazie a Chiara Iorio, a Simone Di Gregorio, vedo già pronta la squadra del Mezzogiornale. Noi vi diamo appuntamento domani dalle 7, c'è Breakfast Club.
2: Ma sai che sei proprio bravo.
0: Stato bravissimo.
1: Solo questo, in tedesco. Ciao. Ciao.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà

0: il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellot. Non è una mossa elettorale. Dopo l'abolizione parziale del bollo auto e moto per il 2027, Meloni spiega che non si tratta di un segnale di elezioni anticipate. Voglio andare avanti fino a fine legislatura, dice. Poi conferma che sulla nuova legge elettorale alla Camera verrà messa la questione di fiducia. Sostiene che non è una legge fatta su misura.
7: Mi pare che sia un passo in avanti, del quale beneficeranno tutti. Guardi. Perché non è, differentemente da quello che si dice, una legge costruita per favore. Io non ho mai creduto che le leggi elettorali potessero favorire questo o quest'altro. È una legge della quale beneficia chi vince le elezioni, se le vince. Perché chi vince le elezioni può governare.
6: Trump torna a minacciare una guerra commerciale con l'Europa. Oggi il primo ministro canadese Carney interviene al Parlamento europeo e il presidente degli Stati Uniti ipotizza nuovi dazi se il Canada diventerà effettivamente membro associato dell'Unione. Sui tassi negli Stati Uniti, la Fed, la banca centrale, alza il costo del denaro dello 0,25% e lascia aperto lo spazio a un altro rialzo entro fine anno. Positiva l'apertura delle borse europee. OpenAI rivela di aver riscontrato 6 nuovi casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Durante una sessione di addestramento, un modello ha volutamente celato i suoi errori. In un'altra sessione interna, un altro modello ha usato una chiave senza autorizzazione e ha falsificato dei dati. Droghe e telefonini in carcere a Sanremo. Sono 100 gli indagati dalla procura di Imperia. I detenuti, grazie alla collaborazione di persone all'esterno, facevano entrare la droga che veniva rivenduta a prezzi di gran lunga superiori rispetto allo spaccio all'esterno. Spesso la vendita avveniva in biblioteca nonostante la sorveglianza del personale. 130 milioni di crediti fiscali fittizi sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza di Napoli. 7 gli indagati per aver approfittato in maniera indebita di misure legate al sostegno delle imprese durante la pandemia. Coinvolte una ditta del settore di materiali edili di Somma Vesuviana e 3 imprese fittizie. Capital News torna a mezzogiorno.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti.

0: tutti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Full Monty era il film, vero? Fece un successo clamoroso quel film, raccontava di questo gruppo di operai in difficoltà.
1: Sì, che essendo stati licenziati, diciamo così sbarcavano il lunario a un certo punto facendo uno spettacolo a te, a Benny, Benny, quello che abbiamo fatto io e te.
0: Ma noi non abbiamo fatto lo spogliarello.
1: E guarda, è stato un errore, perché nei prossimi live del mezzogiornale non escludiamo, fatto in maniera carina, discreta, anche uno striptease.
0: Scusa. È mettere carino nella stessa frase di striptease che riguarda noi, che la vedo dura.
1: Però striptease.
2: Il mezzogiornale.
3: Che bello, siete ritornati. Chissà come ci farete ridere oggi.

0: il meglio che c'è.
1: Che vi inventerete oggi?
2: Chissà oggi. Questi sono i messaggi che giungono al 342-342-2190. Questo noi ieri l'abbiamo scelto perché rappresenta un po' un paradosso, cioè una cosa allegra, detta però con voce meno allegra.
3: Una certa stanchezza.
2: Oh, è già il 17 settembre oggi, per farci ridere.
3: Allora, buongiorno, sono le 10:09, il gruppo di Full Monty qui rappresentato appunto dai due conduttori, lo dice già il titolo e anche la canzone della nostra sigla, ma di là in regia anche Chef Blues e Donna Moretti. Ci stavamo raccontando un po' delle bollette che sono arrivate, bollette visto che prima ce ne parlava diffusamente il Breakfast Club. Noi abbiamo fatto un po' i conti della serva e a me è arrivata ieri
2: la bolletta.
3: Sì, quella della luce.
2: Ma quella della luce.
3: Allora, luglio e agosto. Però agosto non ci sono stato, eh. Cioè io sono andato via il 31 luglio e agosto non, niente, 0.0.
2: Perfetto, radical chic. Cioè, voglio dire, vi lamentate tanto della crisi.
3: Ah, che c'entra?
2: Un mese di vacanza.
3: Ma sarei potuto andare anche da mia madre, che c'entra? Comunque non ci sono stato ad agosto. E è arrivata una bella scoppoletta.
2: A me è arrivata una sveglia ad agosto. Che no, io sono stato 4 giorni a casa in tutto agosto. E mi è arrivata la bolletta.
3: Quant'era? Allora, dai, vediamo un po'. A te,
2: ma allora, guarda, non ti dico la cifra, tanto la cifra dipende. Ma insomma, 235 kilowatt consumati in un mese in cui nessuno è stato a casa. Ora io dico, sto frigorifero. Che cosa c'era?
3: Che poi il frigorifero, se rimane chiuso, consuma di meno, tu mi insegni.
2: Però è anche vero che la cucina chiusa d'estate con casa chiusa si scalda, tende a scaldarsi, perciò il frigorifero comunque lavora. Quello è l'errore.
3: Quello sì, quello. Però allora io, a me è arrivato un 177.
2: Fresca nonna.
3: Eh sì, da solo, ragazzi, io sono single.
2: Vabbè, ma per due mesi.
3: Non 177 kilowatt, 177 euro.
2: A me è arrivato tipo 110 euro.
3: Ho pagato più io.
2: Aspetta, per un mese solo.
3: Un mese solo.
2: Io la pago mensilmente.
3: Io. Però di questi bisogna togliere 18 euro di canone. Perché comunque arriva il canone, arriva.
2: Ma canone Rai?
3: Esatto.
2: Canone Rai è giusto pagarlo, perché la Rai fa grandi spettacoli, soprattutto in questo periodo.
3: Il mercoledì.
2: Noi dobbiamo ringraziare la Rai, soprattutto il mercoledì sera.
3: Quindi mi stai dicendo che io nella mia bolletta sto pagando anche te.
2: Beh, ecco.
3: Non ci avevo
2: pensato.
3: Stai
2: pagando anche la tua amica Anna.
3: Lo so.
2: Amici, scusate, se ascoltate oggi il Mezzogiornale per la prima volta, sappiate che io faccio il concorrente detto
3: così,
2: male, ma insomma, come si chiama?
3: Bene.
2: Tale quale show. E la Pettinelli anche, che è amica molto di
3: Divertiamoci.
2: Bene, Stefanone. Bene.
3: Insieme fino a mezzogiorno, anche oggi che è 17, Sì, 17 di settembre. Vabbè.
2: Giovedì?
3: Sì, è giovedì.
2: Mi confermo.
3: Potrebbe essere anche una crasi, 17 settembre.
2: Bello.
3: Perché altrimenti sarebbe una ripetizione inutile. Bene.

0: si chiama Earrings, questa canzone di Malcolm Todd tra le nostre novità.
1: Mi piace
0: tanti lui di Los Angeles, va in giro nudo. No, dico, va in giro nudo.
1: A Los Angeles?
0: Eh sì, a Los Angeles fa caldo.
1: Scherzo.
0: No, abbiamo parlato di Fulmonti prima dello spogliarello. Lui ha detto durante l'intervista, Malcolm,
1: sì,
0: che a lui piace andare in giro a petto nudo, perché evidentemente può permetterselo.
1: Cioè. Guarda, potere dei social network, sì. Benny, quando hai detto la parola nudo,
0: sì,
1: la prima cosa che mi è venuta in mente è un reel che mi è comparso l'altro giorno di un Quelli che il calcio, 1998, Fabio Fazio, che introduce l'allora sindaco di Milano, Albertini, che era Teo Teocoli che esce in mutande.
0: Perché lui lo fece, Albertini,
1: certo,
0: davvero.
1: Certo, e non riescono, nessuno riesce a andare avanti in trasmissione perché ridono tutti, cameraman compresi, Fazio compreso, che evidentemente Teocoli non aveva fatto vedere a nessuno questa mascherata.
0: È vero.
1: Esilarante.
0: Bolli e bollette, allora, perché siccome abbiamo parlato delle nostre bollette, in particolare della mia, e per la luce, attenzione, Marco scrive: attenzione a quella del gas, lì si ride davvero.
1: Ma io no, per esempio, io ho soltanto i fornelli, io pago pochissimo perché non avendo soltanto l'acqua calda della cucina praticamente.
0: Però Andrea Di Biella aggiunge: 65 euro bimestrale perché hai pannelli solari, vedi? Chi ha messo il pannello sul tetto adesso se la ride.
1: Poi c'è qualcuno che vuole che passiamo al suo gestore, perché dice: il mio gestore, che non cito, mi ha detto che se io presento degli amici mi fa lo sconto sia a me che agli amici. Ha detto: perciò mandatemi le vostre utenze, passate tutti.
0: Porta un amico.
1: Hai capito? Porta un amico. Si fa pure con le carte di credito. Benny, tu ce l'hai la carta di credito, quella?
0: Sì, dovrei ancora averla.
1: No, dico, ma ce l'hai tu quella da ricchi?
0: No.
1: Se ce l'hai quella da ricchi, la vuoi fare?
0: Tutto ciò
1: ti fanno
0: che
1: uno sconto a te e uno sconto a me.
0: Non lo so, ci devo pensare. Mamma. Non mi fido di te.
1: Hai ragione.
0: Sentiamo qualche messaggio.
2: Vai che col sorriso me l'occhero. C'è più gioia nel dare che nel ricevere.
0: Driver.
1: L'amico Driver, ogni suo messaggio è una sentenza.
0: Oramai è il nostro Ungaretti, nostro poeta, sì, Driver. Sì. Andiamo avanti.
3: Ragazzi, io quest'anno niente ferie, quindi tutto luglio agosto, qui a morire, provincia di Roma.
1: Sì.
3: 500 euro tra luglio e agosto.
0: Lo vedi?
3: Purtroppo i condizionatori accesi per sopravvivere,
0: sì.
3: E quindi cornuta e mazziata.
1: Se è stata luglio agosto e hai fatto uso intensivo di aria condizionata, è una casa medio grande, amica mia.
4: Ciao Radio Capital, sono Giovanni, chiamo dal Molise. Niente, io sono un consulente di energia, gas e quant'altro.
1: Vedi,
4: e questo periodo è veramente disastroso. Stiamo vivendo un periodo tipo post-Covid, veramente assurdo. E gli aumenti sì, ci sono stati, ci saranno. Io consiglio il prezzo fisso, il prezzo bloccato almeno 24 mesi.
1: Lui fa il broker.
0: Il broker.
1: Sai cos'è un broker?
0: È quello che porta gli amici.
1: È uno che vende tutte le compagnie, tutti i gestori, e che in base al tu ti dice: in base tu quanto usi, fai questo.
0: Sì. E ci consigliava appunto almeno per un anno, quanto ha detto? No, 24 mesi, due anni.
1: Prezzo 24 fisso. Mesi, bene, sì, sono due anni, confermo.
0: Vabbè, l'ho detto.

0: Attenzione, queste sono cose importanti. Ci stavamo chiedendo se fosse ancora aperto il famoso negozio.
1: No, spieghiamo. Allora, mentre nel fuori onda, durante l'amico Carboni, ho visto la maglia di Benny. Benny indossa una t-shirt
0: maglia
1: nera.
0: Normale. Sì, adesso che devi dire a sta maglia? Dai,
1: assolutamente
0: cotone.
1: Nulla. Perfetto.
0: È buono, tocca.
1: Perfetto. Com'è?
0: Non mi posso allontanare troppo.
1: No, buon cotone, leggero, adatto alla stagione. Oh. E stavo chiedendo, ma dove l'hai presa, Benny? E mi è venuto istintivo. Sai quando hai quelle cose proprio con natura nel DNA? C'era un negozio nella mia città di origine, a Rieti, che si chiamava I Tre Prezzi. Quando eravamo ragazzi, negli anni 80, perché vendeva le cose tipo a 9.000 lire, 19.000 lire, 29.000 lire. E si chiama bello, I Tre Prezzi. Perché? E quando volevi prendere una cosa un po' economica, insomma, una cosa, andavi ai Tre Prezzi. Cioè, tra noi ragazzi del tempo c'era questa usanza, e quando uno aveva un capo di abbigliamento appena un po' particolare, sì, diceva, bella questa, andavi ai Tre Prezzi.
0: No? Ma una volta c'era anche 1.000 lire, ti ricordi? Tutto a 1.000 lire?
1: A New York c'è $5, una cosa del genere. Sì, esistono questi negozi a prezzi fissi, esistono.
0: Però il negozio poi più bello.
1: Oh, esatto, vai. Vai.
0: Rosy Bimby.
1: Esatto.
0: Che ci stavamo chiedendo, ma esiste ancora Rosy Bimby?
1: Allora, io ho detto, a Rieti c'era anche Rosy Bimby.
0: Rosy Bimby.
1: Che è aperto negli anni 80-90, quando Rosy Bimby furoreggiava nella politica italiana.
0: Beh, ragazzi, no.
1: E questa era una signora, si chiama Rosy, che ha aperto un negozio di abbigliamento per bambini.
0: C'è ancora.
1: Rosy Bimby. No, nomi di negozi geniali. Benny è andato a cercarla.
0: Via Micioccoli.
1: Ok.
0: 0200, cos'è il K?
1: 02100.
0: E Rieti, sì, c'è ancora abbigliamento per bambini, e c'è ancora.
1: Però secondo me
0: Emanuela e Luciana vi aspettano.
1: Per esempio, adesso io lo dico sempre da me, ma ripeto, sto facendo anche l'appello 342-342-2190. Se avete nomi di negozi particolari nella vostra città, da me c'era anche Signora Si Serva.
0: Signora,
1: ma tutti a Rieti stavano. Signora Si Serva.
0: Che significa? Che
1: era un negozio, era tipo un emporio.
0: Cioè, non avevo neanche bisogno di dirlo.
1: Signora
0: cioè,
1: si
0: serva da sola.
1: Signora Si Serva. Era proprio l'insegna fuori.
0: Nessuno vi dava, che ne so, una bustina, metteteci dentro.
1: Tu andavi da Signora Si Serva.
0: Ti servivi da sola. E uscivi, ti facevi il conto da sola, ti pagavi da sola e uscivi. Ma solo a Rieti sti negozi.
1: No, tu, che ne so, a Basto ci sarà stato un negozio. Non ti viene in mente.
0: Sì, adesso sicuramente ce ne saranno tanti con nomi strani, però adesso
1: oggi questa roba è molto meno frequente, perché andiamo tutti al centro commerciale, cose. È più difficile il negozio col nome di fantasia.
0: Ma più geniale di Rosy Bimby secondo me non c'è. Però potremmo anche capire.
1: Lo vedi Elena? A Terni c'è Sharon Stone. Sharon Store.
0: Sharon Store.
1: Lo vedi?
0: Allora ci sono ancora!
1: Sharon Store, negozio di abbigliamento, Elena di Toddy.
0: Voglio andarci, dov'è?
1: A Toddy, no, il negozio è a Terni.
0: Vado subito.

0: caro mio, ad Alassio, anzi Alassio da oggi
1: sì,
0: sarà famosa non più per il suo famoso, ripeto, muretto, il muretto ad Alassio, ma anche perché c'è Schiattapietre Sport.
1: Attenzione, in provincia di Torino c'è un agriturismo con annesso maneggio che si chiama l'Equinozio.
0: Sentiamo un vocale e poi dopo ripeteremo dopo tutti.
2: Sentiamo. A Livorno la famiglia Toffani ha aperto un bar e l'ha chiamato Colazione da Toffani.
1: Ok. Il tema va allargato.
0: Tra poco.
3: Il mezzogiornale.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
7: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
8: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
7: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
6: Dal regista di Garage Olimpo.
9: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
6: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17

0: settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
8: Pronto?
9: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quarto di questa puntata di giovedì 17 settembre del Mezzogiornale.
1: Sì, amici, perché come sapete il programma è virtualmente diviso in quattro sezioni da mezz'ora, quattro quarti, un po' sì, come una partita di pallanuoto.
2: No, anche il basket.
1: Anche il basket.
2: Anche il basket.
1: Però la partita, il basket lo sanno quasi tutti. Pochi sanno che la pallanuoto ha quattro tempi da otto minuti reali.
2: Perché l'abbiamo detto ieri, no? Ci abbiamo fatto il quiz.
0: Allora, come si risolleva l'economia? Altro che bolli qua, bolli, bollette.
1: Con la fantasia.
0: Bravi, allora negozi con nomi strani. A Collegno c'è Scarpe Diem, ma anche a Chieti c'è Scarpe Diem.
1: Scarpe Diem.
0: E anche a Salerno, ma cos'è? Sarà una catena, dai ragazzi, non può essere.
1: Beh, ricordiamo sempre che noi stiamo trasmettendo da un sito.
0: Quale via?
1: Via Cristoforo Colombo.
0: Via Cristoforo Colombo.
1: Fino a adesso è cambiato il nome perché purtroppo cambia tutto, ma 100 metri dopo Radio Capital c'era il bar Stoca.
0: Stoca, sì,
1: che adesso invece è un interessante boulangerie. Così una cosa di quelle, si chiamava Stuca fino a un anno fa.
0: Mi piace tantissimo il Cozzaro Nero a Taranto, famosa per le sue cozze.
1: Scusami, ma Daniela ci segnala Alimentare Watson.
0: Qui si vola alto.
1: A Parma. No, scusa, io non so se se l'ha inventato, però se esiste, complimenti. E anche se non esiste.
0: Sentiamo un po' di vocali, va, che forse.
3: Qui dalle mie parti, tra Fuscecchi e Samignato, c'è uno che fa il cartongesso. Si chiama Michael. E la ditta l'ha chiamata Michael Gesso. Ciao, Stefano.
1: Oh, ragazzi, questo è genio.
0: Tanta roba.
1: Questo è genio.
0: Genio assoluto. Poi.
4: Ciao Radio Capita.
0: Sì.
4: A Roma c'è un fornaio che si chiama Peter Pan.
1: A Roma c'è un fornaio che si chiama Peter Pan. Cioè. Prenditi Peter Pan,
0: perché si accorcia, diciamo, perché a Roma abbiamo delle difficoltà ad allungare le palle, vogliamo accorciare perché facciamo troppa fatica.
5: E nell'82, a ritorno da Sestri Levante, un negozio di fiori, Ava Garden.
1: Ava Garden. Oh, il tutto è nato da Rosy Bimby, Rosy Bimby.
0: Traslochi Loschi ti piace?
1: Traslochi Loschi non so dove sia, ma è molto bello.
0: Tu dentro l'armadio ci metti qualcosa di losco, tanto chi controlla, no? Oppure.
6: Ciao, sono Viviana di Settimo Milanese, volevo dire che a Sermoneta, vicino a Latina, nell'entroterra, bellissimo paesino, c'è Rosa Cipria. Abbigliamento per donna, ciao.
0: No, ma distinti salumi a Terlizzi.
1: Distinti salumi? Aspetta, perché Alessia si segnala che a Roma, quartiere Prenestino, abbiamo il bar Vaffan Caffè.
0: È lo stesso motivo, è come prima, no? Pieter Pane, Vaffan Caffè, tutto.
1: Comunque, aspetta, perché a Roma, via dell'Ambaradan, adesso ha chiuso, ma fino a pochi mesi fa c'era l'Ambarabar.
0: L'Ambarabar, certo.
1: Okay.
0: Comunque, credo che sia Ambaradam.
1: Con la M. Ho sbagliato.
0: Che era una famosa battaglia.
1: Certo.
0: L'ultima, adesso, sentiamo l'ultima.
7: Beh, a Taranto abbiamo la macelleria Il Signore degli Agnelli.
0: Questa l'avevo già sentita,
1: A Modena,
0: non solo a Taranto.
1: A Modena.

0: Una macelleria Menabue.
1: Ci si arriva un po' dopo. Caparezza intanto, via.
2: Da grande suonerò la pastorella.

0: Allora, a proposito di scelta, come dice Caparezza, tra un forno normale e un forno shop, scritto PHO forno shop.
1: Forno shop.
0: A Torino, grazie. Chi ce l'ha? E io preferisco forno shop a questo punto.
1: Allora, Emanuele ci fa sapere che ad Alatri, in provincia di Frosinone, c'era l'autoscuola dell'uomo felice. Ascoltami, perché il titolare si chiamava Felice dell'uomo.
0: Ah.
1: Perciò lui l'ha chiamato la ditta col cognome e nome del titolare.
0: E poi ne sono arrivati tanti, ma comunque poi quando si arriva verso la fine dei nostri giorni, mi affiderei sempre, anzi lo dico a te, perché quando io dipartirò prima di te.
1: Sì, beh, non l'ha detto.
0: In provincia di Avellino dovresti andare da Caronte e Onoranze Funebri. Chi meglio di Caronte può portarci dall'altra parte, d'altronde?
1: Ci hanno raccontato anche, in una città non precisata, c'era un negozio Benetton che è stato chiuso, poi sono arrivati degli amici cinesi, hanno aperto un emporio e lo hanno chiamato Benetown.
0: Allora, in quel caso è la continuità che paga.
1: Certo.
0: Quindi sono stati molto bravi.
1: Certo.
0: Sentiamo l'ultimo degli ascoltatori.
2: A Napoli, macellaio con me.
1: macellaio con me. Aspetta, fermi. Rimaniamo in tema. Ad Arluno, macelleria manzo criminale. Senti, però io
0: questa pure l'avevo sentita,
1: è superiore alle mie forze, cioè, esiste veramente?
0: Sì, manzo criminale, non lo so se esista lì ad Arluno. Arluno dov'è, scusami?
1: Arluno è roba di
0: Lombardia,
1: cerchia milanese.
0: Sì, Lombardia, siamo in Lombardia.
1: Provincia di Cagliari.
0: Ma io manzo criminale l'ho già sentito da qualche parte, comunque.
1: Senti, manzo, in provincia di Cagliari, bar Shakespeare.
0: Questa è un po' tirata per i capelli,
1: senti,
0: però

0: No, vabbè.
1: Cioè, non è che, voglio dire, deve chiudere, no, adesso.
2: Allora,
1: però...
2: se io non so se siano frutto di fantasia o reali, ma mi piacciono lo stesso. Sì. Ad Enna, Enna,
1: in Sicilia,
2: c'è un pub.
1: Sì. Che si... No, allora, se si può dire...
2: No,
1: sì.
2: Si può dire, però non, non ci credo.
1: È una cosa porno?
2: Pub Lo Picasso. Ma è una cazzata, cioè non lo
1: sì,
2: so.
1: Sì, anche questa è un po' tirata per i capelli. Cioè, deve, capito, ti deve proprio colpire, cioè deve essere una cosa... Per esempio, questa mi piace. A Vittoria, in provincia di Ragusa, il panettiere di cognome faceva fa pane. Cioè,
2: vabbè, ok.
1: Capisci? Nome nomen.
2: Diamo pane al pane.
1: Diamo pane al pane, giusto. Diamogli credito.

0: proposito di nomi, i Mavericks, che tradotto sarebbe cani sciolti, gli anticonformisti, quelli che, capito, stanno un po' fuori dal coro, ecco.
1: I radicali liberi.
0: E tra l'altro, a proposito, c'è anche una squadra di NBA, i Dallas Mavericks. Ci giocava anche Doncic, se non vado errato, fino a qualche tempo fa. Poi si è trasferito a Los Angeles.
1: Ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo?
0: Mi viene in mente questa cosa. Allora, fecero un concorso radiofonico nel 1980, quando nacque la squadra di basket di Dallas, per radio. Tipo, fai conto che io e te diamo un nome a una squadra, a una nuova squadra. E fecero questo concorso per scegliere il nome, e i tifosi scelsero Mavericks, appunto, cani sciolti. L'alternativa era Wrangler. Ma non i jeans.
1: No,
0: i Wrangler erano i jeans, ma in realtà Wrangler sarebbe attaccabrighe, cioè, capito? Tra cani sciolti e attaccabrighe scelsero cani sciolti.
1: Il concetto è quello.
0: Più o
1: comunque,
0: meno siamo lì.
1: Siamo sempre
0: più
1: nell'ambito,
0: siamo
1: così,
0: lì,
1: di quelli che fanno un po' come pare a loro.
0: Tra l'altro, visto che siamo in Texas, significa anche bestiame libero, no? Cioè, nel caso appunto del Texas, c'è un sacco di tori, di vacche, di bestiame, di allevamenti di bestiame.
1: Sì, nella
0: fattispecie, appunto, bestiame libero.
1: Come si dice quando il bestiame è libero,
0: viene lasciato libero.
1: C'è una parola in italiano che era
0: stato bravo.
1: È stato bravo.
0: D'altronde i ranch, ma scusa, il Dallas, il famoso telefilm,
1: certo,
0: quello con JR.
1: Su Ellen.
0: Sai quanti
1: in Italia? Salutiamo tutti i JR e i Su Ellen che ci stanno ascoltando. Sai quanti?
0: Allora, dove era ambientato? In Texas. Allora, il ranch, loro avevano questo ranch che non finiva più, era grande come la provincia di Rieti, hai capito?
1: Addirittura.
0: E quindi il bestiame, gioco forza, andava così allo stato brado, perché mica avevano, capisci?
1: Non era recintato.
0: Non potevano recintare, cioè, tutto il ranch. Tutto il ranch di JR. Come si chiamava?
1: J.R. Swellen.
0: No, il ranch, non mi ricordo come si chiamava il ranch.
1: Adesso mi chiedi.
0: Aveva un nome anche il ranch di Dallas, però erano. Vabbè, quindi comunque sappiate che Maverick, quando vi viene in mente una cosa del genere, significa un po' cane sciolto. Tu sei un Maverick.
1: Beh, ma anche un po' tu, dipende poi dai
0: momenti. No, sei più tu un Maverick. Ti chiedono, hai cominciato a fare le prove? Il primo cantante?
1: No, ieri ci siamo incrociati con la tua amica Anna.
0: Sì,
1: io entravo, lei usciva. Abbiamo lo stesso coach.
0: Ok. Io so anche di chi si tratta, ma sappiamo anche chi il primo che farai, oppure?
1: Se non lo sapessi a st'ora, lo so io, lo sa Annetta tua, e lo sanno tutti.
0: Non lo possiamo dire, però. Non lo possiamo, non anticipiamo niente. Questa è Radio.

0: grande polistrumentista, anche il didgeridoo suona, sai quella cosa lunga?
1: Sai, quello australiano.
0: Australiano, cioè. Lui è australiano. Xavier Rudd, Follow the Sun. Attenzione, abbiamo il nome del ranch di Dallas.
1: Molto importante.
0: Sentiamo.
2: Il nome del ranch. Dove è girato Dallas, sì. È South Fork.
0: Bravo. Sì,
1: ah, South Fork. La forchetta, sì, del sud, chiaro, no?
0: Che c'entra? Ah, sì. Però ce l'hanno detto in tanti. E tra l'altro si può ancora andare a visitare, se vuoi, andare a vedere qualche vitello che scappa, puoi andare a South Fork.
1: Beh, no, capita di andare a vedere dei siti di film, sì, o certo, serie, certo, che ci sono piaciute.
0: Torniamo, sì, subito.
3: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Perché? Perché?
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rod, Rod Stewart, This Old Heart of Mine, questo mio vecchio cuore è malato di te. E a proposito di cuore, Rod si è fermato, a 81 anni.
1: Beh, si è fermato nel senso, non è si è fermato il cuore,
0: no,
1: di Rod.
0: No,
1: non mettere in giro, già c'è allarmismo.
0: Si è fermato lui perché stava facendo il tour, ha messo uno stent che sarebbe questo tubicino.
1: Sì, che serve a tenere aperta un'arteria.
0: Le arterie, sì. E quindi si dovrà fermare un pochettino. E...
1: Tu non hai messo ancora degli stent?
0: Ma perché dovrei?
1: No, dico adesso. No, comunque hai valutato.
0: Io controllini li faccio sempre, tranquillo. L'ha fatto anche Vasco, visto che siamo in ambito medico. Vasco si è operato alla schiena.
1: E beh, qualche compressione intervertebrale,
0: esatto,
1: ce l'avrà pure Vasco.
0: Aveva un po' di mal.

0: schiena, Vasco, è un po' rigidino e quindi adesso si è operato, si ferma un po' e poi ricomincia.
1: D'altronde, voglio dire, se Brad Pitt viene a fare la pipì nel bagno dove sto io, è successo a New York, l'abbiamo raccontato. Vabbè. Tra l'altro il post di Radio Capital, andate su Instagram anche, oltre ad andare su Benny Capital e Melocca Rosso e Chef Blues
0: e Samoretti.
1: Andate su, ovviamente su Instagram ufficiale di Radio Capital perché c'è questo post della mia foto con Brad Pitt che ha fatto 1 milione.
0: Ah, 1 milione di visualizzazioni. 1 milione di visualizzazioni. Per te o per lui? Non si sa.
1: Beh, per questi due ultra sessantenni.
0: Torniamo subito fra una manciata di secondi.
1: Ma eravamo arrivati adesso.
0: Ma aspetta, un minuto neanche, guarda, senti,
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: per la tradizione.
1: Sono quelle cose, quei rituali che vanno ripetuti.
0: Il grande Pino D'Angiò, il giro è quello lì, no?
1: Allora, il terzo quarto.
0: La seconda metà, Benny, cioè, perché le frazioni, ti ricordi, si semplificano.
1: No? Capito, sono un po' spuri.
0: Cioè, quindi. Due quarti, due come quarti. Lo semplificavi a scuola?
1: Un mezzo.
0: Esatto, cioè, si divide.
1: Per semplificare, certo. Un mezzo. Non so come mi è uscita. Senti, prima abbiamo parlato di un po' di cose di...
0: Beh, allora direi che la prima ora si segnala soprattutto per i tanti nomi fantasiosi di attività commerciali in Italia.
1: Sì, aspetta che c'era una, Toro Seduto. Dov'era?
0: Sì, Toro Seduto, era una macelleria. Non riusciamo a uscirne, ragazzi, ve lo diciamo. Perché...
1: Basta, non mandateceli più!
0: Continuano ad arrivare, sono arrivati migliaia, di milioni.
1: Abbiamo parlato della schiena di Vasco, del cuore, sì, di Rod Stewart.
0: Sì, e poi continuano ad arrivare i nomi delle macellerie, i nomi dei ristoranti, così.
1: Gli esperti e i virologi prevedono per l'autunno e inverno tra i 12 e i 14 milioni di casi di influenza, allora, in Italia.
0: Allora, aspetta un attimo, va, sì, bene, vuoi prendere questo tema? Va bene, però dico una cosa, Benny, chi meglio di te sa fare i voltapagina?
1: Ma cambiamo decisamente argomento.
0: Oh,
1: gli esperti e i virologi, anche per gli Asco, che è il virologo, quello, sì, più famoso. Oh, quasi 14 milioni di casi si prevedono, che... E poi ci sono già 9 vaccini pronti. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha detto: pronti, anche quelli.
0: Senti, domanda da cittadino.
1: Quelli che si spruzzano.
0: Domanda da cittadino me, sì, da quando ci si può vaccinare?
1: Ma quando vuoi, cioè da inizio ottobre in realtà. No. Poi dipende dalle regioni e dalle
0: ASL. Perché io non ho mai fatto il vaccino per l'influenza. Però quest'anno, Benny, come tu sai, non mi potrei davvero permettere di avere un'influenza.
1: Assolutamente no.
0: Poi posso mai saltare una puntata?
1: Domanda: Brad lo fa?
0: Brad Pitt?
1: Se lo fa Brad lo devi fare pure tu, perché oramai...
0: Immagino di sì, non lo so, sei gli americani, ma pilloloni non sono secondi a nessuno. Per cui...
1: Ma perché gli americani ci mettono molto più principio attivo nelle loro... Questa è una cosa che...
0: No, allora, forse tu non hai capito.
1: Loro medicine.
0: Io sono stato 18 giorni a New York. Qual è la cosa che ti ha colpito di... Ti ricordi Verdone quando tornava da Marte?
1: Sì,
0: qual è la cosa che ti ha colpito?
1: Sì, vero.
0: Ok, qual è la cosa che mi ha colpito di più? Sì. Le farmacie.
1: Le farmacy, loro le chiamano le farmacy.
0: Come si chiama quella? CV?
1: CVS.
0: Ma tu entri in... Da noi è IKEA.
1: Sì,
0: la grandezza è quella di IKEA. Tu entri, sotto trovi l'acqua per il ferro da stiro,
1: sì,
0: quella distillata. Sotto trovi i detersivi, le coppe,
1: le
0: vai
1: patatine,
0: al piano di sopra.
1: Sì.
0: C'è un settore, come da IKEA le cucine, là è mal di gola.
1: Solo per il mal di gola. 8 metri.
0: Che io volevo via una caramella per la gola. Stavo là, dico, ma come? Poi aspetta, perché sì, ovviamente, siccome anche in America...
1: Cosa?
0: Evidentemente
1: rubano.
0: Allora è tutto sotto vetrina.
1: Certo.
0: Tu come al supermercato nostro quando vuoi prendere, che ne so, i rasoi da bar, sai, quelli, sì, che c'è la chiave, no?
1: O il whisky.
0: Allora io cittadino, sì, che non vado mai in farmacia in Italia, figurate in America, vado e dico: ok, vorrei prendere delle pasticchette per la gola, delle caramelline semplici. Le ho viste, le vedo.
1: Sì.
0: E dico, mo come devo chiamare il commesso? Allora mi faccio 100 metri a piedi, vado alla cassa. E la signora mi fa push the button. Dico,
1: premi il pulsante.
0: Push the button.
1: Per dove?
0: Per ogni singolo. Torno e scopro che per ogni singola vetrina, che è lunga 60 metri,
1: sì,
0: di mali, di goli, le caramelle, balsame, eccetera, c'è al centro un pulsantino
1: che ti
0: nero,
1: permette di aprire.
0: Se no sarebbe facile.
1: Infatti, rubano.
0: E si attiva automaticamente la voce al microfono di tutta la IKEA dei farmaci che fa please, fa secretary for the phone. Capito? Cioè chiama automaticamente, arriva un energumeno che ovviamente ha le fattezze di Chef Blue.
1: Lo Chef Blue di New York.
0: Arriva qua giù. Dico, di prenderei le caramelle. Apre, sta serranda
1: che...
0: e te tira fuori le ceppacol. Si chiamava ceppacol.
1: Le ceppacol, e funzionano?
0: Preso queste caramelline che anestetizza, sai, come quando ti fa l'anestesia al dentista.
1: Allora ne valsa la pena.
0: Sì, ma sono finite.
1: C'è Olivia Dean su Radio Capital.

0: Grande talento Olivia Dean, Baby Steps tra le novità al mezzogiornale. Pagno?
1: Pagno? Pagnoncelli?
0: Forse sarà Pagnoncelli, lui ci segue. Allora dice: la cosa che mi ha impressionato di più nelle farmacie americane è la confezione di Malox da 5 litri. E le ha trovate. Ma lì anche, insomma, se vai a comprare il latte, c'è il latte nei supermercati da tutto, 5 litri.
1: È tutto assolutamente.
0: Tutto più grande, tutto
1: gigantesco.
0: Più grande.
1: Loro hanno il Tylenol, no? Che è più o meno la nostra aspirina.
0: Sì.
1: Ma confezioni proprio espositori da 250.
0: E che loro escono una volta l'anno, Perché andare a fare la spesa tre volte a settimana.
1: Bene, bene, bene, amici. Momento dello sport conduce Ben.
0: E allora, ieri abbiamo detto.
1: Aspetta.
0: L'Europa League.
1: Aspetta, mi vuoi dare qualche risultato, Benny?
0: I risultati di ieri sono innanzitutto risultati provvisori, perché le partite sono tante. Cioè, non è che è una partita.
1: Poi era l'esordio.
0: Tutto,
1: Come sono andate le squadre?
0: Ararat, Slavia Praga 1-4.
1: Interessante.
0: Omonia, Celta 1-0.
1: Sì. Ma Celta Vigo?
0: Celta Vigo, Celta, forse, Vigo, sì, certo. Scusami. Certo. Anderlecht Lione 1-2.
1: Sì. Vai.
0: Bayer Leverkusen Celie 2-0.
1: Ecco, ok.
0: 2-0.
1: E poi
2: Milan e Benfica.
1: Ok.
2: Milano fatica.
0: 0-2.
1: Ok, ce l'abbiamo fatta. Che fatica.
0: Milan, che fatica.
1: Che fatica, veramente.
0: 0-2.
1: Ma come, doveva essere la serata delle certezze del Milan?
0: Che ne so io. Aveva perso 2-0 e Amorim. Che è un po' una sorta di vezzeggiativo. Ehi, Amorim,
1: ciao Amorim.
0: Ciao.
1: Quando risponde al telefono, sai, sui treni, no? Dice Amorim. Ciao.
0: Così. Ha perso 2-0. Però, come dicevo, è la prima. Dai, adesso non è che stiamo lì. Stasera invece c'è la Juve contro NEC. Sempre
1: Juve Sassuolo praticamente.
0: Sì, perché NEC sì, è tifoso. L'unico tifoso VIP, credo, del Sassuolo, credo che, perché lui è proprio di lì, è di Sassuolo. Contro il NEC, squadra olandese, della quale abbiamo parlato abbondantemente ieri. Se mi ricordassi anche il nome della città,
1: della
0: che
1: famosa
0: ospita la
1: città da circa
0: Niminga. Vabbè, è la città.
1: Sì, abbiamo detto che essere una città molto bella.

0: Vuoi qualche aggiornamento di altri sport o hai ancora calcio?
1: C'è la pallavolo, ancora l'Italia che aspetta di...
0: gioca contro la Slovenia.
1: La Slovenia oggi alle 21:05.
0: Stiamo parlando degli europei di volley per conquistare il primo posto nel girone.
1: Sì.
0: Ti segnalo che Sinner è tornato ad allenarsi.
1: Sì.
0: Manca da un bel po', non lo vediamo da Wimbledon.
1: Ma perché? Ma scusami un attimo, io non ho capito, ma che cosa aveva?
0: Allora, ginocchio.
1: Ah, il ginocchio. Ah.
0: Però fortunatamente non è. Lui ha ripreso ad allenarsi dopo Wimbledon per andare a giocare lo US Open e ha sentito questo fastidio. Ha preferito, non proprio un crack, un. Però la fortuna, nella sfortuna, è che è una cosa extra articolare, cioè non è dentro il ginocchio, non è roba di crociato, menisco, questa roba qui, ma è una cosa che sta qui.
1: Qui dove?
0: Qui di lato.
1: Ho capito,
0: quindi la metti di un dito di lato al ginocchio?
1: Anche voi a casa, mettetemi un dito al lato esterno del
0: lato
1: ginocchio.
0: Esterno del ginocchio. Sentite quell'osso mazzillo?
1: Che osso mazzillo è? Si chiama mazzillo?
0: L'ossetto mazzillo esterno.
1: Ma io non ce l'ho.
0: C'è un legamentino che si chiama bendelletta.
1: Ma io non ce l'ho.
0: La senti la bendelletta,
1: non
0: Benito?
1: La sento la bendelletta.

0: cosiddetta iliotibiale. Io ci sto dietro da 6 mesi, è una rogna infinita. Sono molto più vecchia di Sinner, ma è una rogna. Ciao da Annalisa Faenza.
1: E neanche lei è potuta andare agli US Open,
2: ed è a rischio. Annalisa è a rischio anche delle ATP Finals. Noi scherziamo, giochiamo, abbiamo questo modo di comunicare, però diciamo verità. Questo osso mazzillo che io ho chiamato, questa sporgenza, il condilo esterno del ginocchio, c'ha sopra, tutti ce l'abbiamo, anche Sinner, c'ha sopra una specie di legamentino. E quando tu cammini, quando tu corri, questo legamento passa sempre, questo condilo, questo pezzettino di osso passa sempre sopra sto legamento. È tipica dei corridori, tipica dei maratoneti,
1: di chi corre,
2: l'infiammazione della bandelletta. Però è una cosa che si cura ed è venuta a Sinner.
1: Ma questi poi giocano troppo, Stefano, sono tutti infortunati. Alcaraz non è infortunato, era

0: adesso.
1: Stato e sta recuperando.
0: Giocano fino alle 3:30 di notte. Che vogliamo fare?
1: Quella qui è stata la partita record.
0: Perché fino alle 3:30? Ma non potevano
1: perché
0: chiudere?
1: Perché per lo spettacolo, per i biglietti venduti, per le televisioni, hanno mandato in campo, ed è stato record a New York, un quarto di finale. Tra l'altro, grande partita, Shelton, eroe americano, sì, contro Alcaraz, eroe mondiale. La partita è iniziata alle 23.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: alle 23.
0: Ma io sarei andato via già prima.
1: Hanno
0: delle
1: finito alle 3:33 del mattino e non si è spostato nessuno. Calcola, per farti capire la differenza tra Wimbledon e America: a Wimbledon alle 23 spengono le luci, cioè dicono via,
0: fuori
1: ciao,
0: tutti,
1: ciao, grazie.
0: Gli inglesi sono così,
1: esatto. E invece in America li hanno fatti entrare alle 23. È chiaro che poi gli atleti sono un tantino usurati.
0: Diciamo che in Inghilterra, sai come succede a Wimbledon? Una volta che si spegne il sole, via tutti.
1: Ci ha spento il sole.
0: Ci ha spento, tutti a casa, forza, andate a dormire.

0: Campana finale, quando suona la campana? Per chi suona la campana?
1: Per chi suona?
0: Abbiamo un messaggio al volo, sentiamo.
2: Eppure continuano a dire che lo sport fa bene alla salute.
0: Vedi?
1: Fermola. Ci sono due settori. Lo sport agonistico fa dichiaratamente male.
0: Però che significa? Uno fa lo sport agonistico.
1: Però lo sport agonistico, quello professionistico, quello che ti fa giocare fino alle 3:33 del mattino, quello che ti alleni 9 ore al giorno.
0: Che ti fa guadagnare un sacco di soldi.
1: Ti fa guadagnare un sacco di soldi, ma poi io li vedo a 50 anni come camminano.
0: Tutti storti. Diciamolo.
1: Quella è una cosa. Lo sport fa, nel senso di un'attività fisica giusta, moderata, senza esagerare, fa molto bene alla salute. Non
0: mille
1: bene.
0: Passi al giorno, ragazzi. Mille passi al
1: sono
0: giorno.
1: Pochi, però,
0: un po', 1200, dai.
1: E paghi il bollo poi a 1200.
0: Lascio.
3: Il mezzogiornale. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 27.

0: settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi. Lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Breakfast in America, potremmo aprire il faldone di tutte le colazioni che fatto in America. Breakfast in America, non è che facevi sempre con 8 o 9 uova al giorno?
1: No, perché quella in albergo costava troppo, per cui alla fine mi portavo su, andavo nel, c'era un baretto sotto, prendevo un caffè, me lo portavo in camera e invece mangiavo una cosina che avevo preso il giorno prima.
0: Ah, quindi vedi?
1: No, ragazzi, morigerato.
0: Mi è ritornato, perché di solito tu hai sempre magnificato le uova,
1: ma a casa cerco di mangiarle, ma non lì, non era difficile. $40 costano, no,
0: $40 è una colazione?
1: 35.
0: In albergo?
1: 35.
0: Vedi che sta diventando sempre più esoso fare colazione.
1: Signora mia,
0: quando poi ti dicono colazione inclusa, bisogna fare la ola, perché
1: no,
0: davvero
1: lì devi mangiare fino proprio a esplodere.
0: Esatto, io di solito così faccio quando vado in vacanza, così che poi a pranzo ti fai un paninetto, un tramezzino, una cosa veloce e basta. Allora, tra poco.
1: Bene. Che c'è tra poco? Io ci capisco che. Ma com'è? Ma a me sto mezzo giornale, ma è un'impressione mia o siamo un po' più veloci?
0: Allora sì, perché anche qualche ascoltatore se n'è accorto. Parliamo un pochettino di meno rispetto a prima.
1: Ma a me sembra di parlare più in maniera più concitata.
0: Eh sì, perché abbiamo meno tempo e quindi bisogna andare più veloci. È semplicemente per questo.
1: Ma cosa? Va una canzone in più.
0: E quindi noi però abbiamo un intervento in più da fare. E quindi dobbiamo.
1: È tutto
0: più ansiogeno,
1: Madonna,
0: capito? Quindi tra poco che cosa c'è?
1: C'è regaliamo la maglia del mezzogiornale.
0: Esatto.
1: Come abbiamo sempre fatto.
0: Prima ce la prendevamo più comoda, adesso andiamo un po' più veloci, Madonna, che va bene lo stesso.
1: Che vigore!

0: Pelele alla linea.
1: Avete, sì, amici ascoltatori, una grande possibilità, quella di vestire una maglia prestigiosa.
0: Chic.
1: Oddio, chic, con sta banda gialla proprio davanti. Ma diciamo che adesso, se bucate una gomma in autostrada, ecco, è comodissima. Perché vi si vede, sì, nera, sì, con banda gialla anteriore.
0: Per la maglia, per il cappellino che c'è ancora e anche l'adesivo, bisogna sapere cose relative al nostro sistema solare.
1: Al nostro sistema solare.
0: In particolare al pianeta più vicino al Sole, e cioè il povero Mercurio che sta là. Caldo,
1: tu
0: caldo, eh.
1: Tu conosci l'ordine dei pianeti, Benny, dal Sole verso la Terra?
0: Mercurio, l'ho detto adesso.
1: Poi?
0: Venere, Terra,
1: sì.
0: Marte, Giove, Saturno.
1: Sì.
0: Saturno.
1: Poi?
0: E quell'altro, aspetta, come si chiama?
1: Nettuno, ti giuro, Nettuno.
0: E poi c'è Platone.
1: No,
0: Pluto!
1: L'ha detto!
0: Plutone, che però
1: Saturno, Nettuno, Urano e Plutone.
0: Ah, Urano me lo è. Plutone, che però è un pianeta nano.
1: Sì,
0: quindi
1: ultimamente
0: non è
1: l'hanno declassato, l'hanno, sì, sì, l'hanno defiscalizzato.
0: Vabbè, che è successo a Mercurio? Si sta restringendo. È come il film, mamma mi si sono ristretti. No? Mi si sta restringendo Mercurio, essendo composto per gran parte da metalli, il cuore del pianeta si sta raffreddando fin dalla sua formazione rispetto e contraendosi. E quindi che cosa succede? Che la superficie rigida si sgualcisce come la buccia di una prugna secca.
1: Oh Madonna, come la mia pelle del viso.
0: Come la pelle, creando enormi spaccature e scarpate alte centinaia di metri, perché sul pianeta anche lì sono le montagne.
1: Deve fare un lifting.
0: Sta perdendo, ha perso più del previsto, fino a 23 chilometri di diametro, che non è poco, assolutamente.
1: Ma questo che effetti pratici ha su di noi? Cioè, ci dobbiamo preoccupare in qualche modo?
0: Ma no,
1: cioè,
0: loro sono quelli più vicino al
1: Sole. I mercuriali
0: sono... I mercuriali sono quelli che chissà quanto pagano di bolletta. Per l'aria condizionata.
1: Su Mercurio?
0: Noi ci lamentiamo, ma lì...
1: Già su Venere, non è, sì, il prezzo è alto.
0: Vabbè, comunque è partita anche una navicella, non saprei come, sì, definirla, sì, una sorta, sì, di... Sì, che effettuerà dei sorvoli intorno a Mercurio per studiare meglio, una sonda, bravo, per studiare meglio la superficie.
1: Attenzione... E chiaramente noi ci colleghiamo con Note a Margine, la Moretti avvicina al telefono, ricordiamo sempre, se rispondete al quiz, poi rispondete anche alla telefonata che potrebbe arrivarvi da Sara Moretti.
0: Certo.
1: Quattro opzioni sul dio dell'antica Roma, Mercurio.
0: Ah, lui.
1: Lui, proprio lui.
2: Number one.
1: Nell'antica Roma era considerato il dio dei viaggiatori.
0: Viaggiatori.
1: Come si può dire? Proteggeva, sì, gli onesti.
0: Onesti.
2: Number three.
1: Era il messaggero degli dei.
0: Messaggero.
2: Number four.
1: Proteggeva i commercianti.
0: Commercianti. Allora, viaggiatori, onesti, messaggero, commercianti. Qual è la definizione sbagliata?
1: Cosa non era, cosa non proteggeva ai tempi dell'antica Roma il dio Mercurio?
0: 342-342-2190. E poi era dell'antica Roma, quindi il messaggero ci si trova, il giornale di Roma, il messaggero.
1: C'è anche il tempo.

0: bene, bene, bene.
1: Bene, bene, bene, divertiamoci.
0: Siamo pronti per il quiz di oggi. Abbiamo, beh, innanzitutto
1: Sara Moretti entrare, con noi.
2: Buongiorno,
1: Sara.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
2: Bene,
0: come stai?
1: Ma
2: bene.
1: Soprattutto, come è andata oggi la telefonata?
2: Benissimo, ha risposto subito.
1: Lo vedi?
0: Lo vedi? Le
1: basta
0: minacce.
1: Fare l'appello minacciando lo spettatore.
0: Giusto. Allora, chi abbiamo con noi?
2: Verdiana da Cerignola.
0: Ah, Verdiana è un nome che non si sente molto spesso, Verdiana, vero? Hai trovato qualche altra Verdiana sul tuo cammino?
3: Parli con me, Benny?
1: Sì, sì, proprio sei tu, Verdiana. Sì,
0: Verdiana.
3: Sì, sì, sono io. No. Sono io, ho trovato qualche altra Verdiana, sì. Negli anni più recenti, sì. Quando mi hanno dato questo nome, no, ero abbastanza solitaria, ecco, diciamo così.
1: Senti, Verdiana, sì. E da cosa origina? Oppure è stata semplicemente una scelta, punto e basta?
3: Una scelta appunto e basta, perché poi non mi sono mai interessata da dove venga, da dove non venga, boh.
0: Vabbè, allora te lo dico io.
1: Guarda, noi abbiamo, sei fortunata.
3: Sì, lo sapevo.
1: Sei fortunata perché Benny c'ha sta fissa dei nomi, lui
3: sì,
1: va
3: Benny,
1: sul sito
3: sì.
1: dell'Istat, ti dirà quante Verdiane ci sono in Italia.
3: Quante Verdiane ci sono?
0: No,
3: la
0: non,
3: figlia
0: no.
3: di Enrica Bonaccosti si chiamava Verdiana,
0: lo vedi?
3: Mi ricordo.
2: Io avevo una compagna al liceo, Verdiana.
0: Si allarga
3: ecco
0: al fronte.
3: Verdiana, vedi, e siamo tre.
1: Guardate, spettatori e ascoltatori di Radio Capital e del Mezzogiornale, sì. Questi sono approfondimenti culturali, ve lo diciamo perché non è, poi non vi lamentate.
0: Però non ci sono, ovviamente, zero virgola. Il nome Verdiana ha sì. un'origine latina, il suo significato è legato alla freschezza e alla natura, verde, giovane, frizzante.
3: Ecco.
1: Vabbè,
3: ecco.
1: E allora si parla del resto di sì. un dio sì. degli antichi romani, appunto.
0: Mercurio. Abbiamo detto questo. Allora, cara Verdiana, sentiamo quali erano le quattro opzioni:
2: viaggiatori, sì. onesti, messaggi, commerci.
0: No, messaggero,
2: no, messaggero, ah,
0: messaggero,
1: del
0: messaggero,
1: sì. messaggi,
0: e insomma. Poi
2: commercio,
0: commercianti. Allora,
2: perché
0: qual
2: ho
0: era?
2: Scritto veloce,
0: no, ma figurati,
1: perché Verdiana, sai, Sara Moretti c'ha talmente l'ansia di prendere la telefonata dell'ascoltatore che scarabocca, stenografa.
2: No, perché mi hanno cambiato la postazione.
0: Niente, un casino,
2: e quindi
0: quest'anno,
2: sto
0: guarda, ragazzi, si come lamenta c'è? Ogni tre minuti.
1: Vabbè.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Quella sbagliata è la numero 2, onesti, perché Mercurio era protettore dei ladri.
0: Ah,
1: Verdiana, ma tu, Verdiana, hai

0: Una formazione classica?
1: Certo, io ho giocato in casa questa volta.
0: Ma tu sei insegnante, cose del genere?
1: Sono stata insegnante, in materia letteraria. Quindi proprio, ecco, mi è andata di lusso. E no, tu pensa che con Marco Biondi non ho vinto mai?
2: Fatti una domanda, amica. Andiamo avanti.
0: Verdiana, nulla accade per caso. Comunque, come Verdiana potrebbe insegnarci, il filo comune di Mercurio è che protegge chi si muove, chi scambia, chi sa arrangiarsi, per cui protegge il mercante, protegge il ladro, protegge il commerciante, senza nessuna analogia tra le categorie, però hai capito, quelli che dicono trotto, marancio, i romani, io lascio che c'è un amico che mi fa, ecco, Mercurio è protettore di quelli.
2: E gli altri cosa c'entravano? Niente.
0: Beh, messaggero degli dei, ripeto, il concetto proprio di viaggio, mobilità, si muove sempre, anche il ladro, voglio dire, i ladri hanno bisogno di muoversi.
2: Allora, facciamo una cosa, cari ladri, ce ne saranno tanti che in questo momento all'ascolto, cari ladri, sappiate che avete un protettore che è il Mercurio, capito? Certo. Il dio Mercurio.
0: E comunque Freddy Mercury non si chiamava Mercury di cognome, era un cognome d'arte.
2: Bulsara è il cognome. Okay, allora, che
3: la maglia del mezzo giornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
2: È un abbraccione che arriva fino lì a Cerignola.
1: Grazie,
2: ciao Verdiana.
1: Grazie ragazzi, li ascolto sempre. Bene, grazie. Ci risentiamo domani.
0: Ciao Verdiana, divertiamoci. Ciao.

0: Elisa Lancia già seduta al posto della Moretti.
1: Sì, sì, sì.
2: Già sono stata sostituita.
1: Già stanno entrando già in Capital Circus. Via, via. A domani. Ciao a tutti.
3: Vai che col sorriso, melocchero. C'è più gioia nel dare che nel ricevere.
1: Bravo,
4: driver. E il melocchero, il meglio che c'è.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: My Movies presenta.
10: Joe, ti ricordi di Pineok?
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
9: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
11: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
9: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
12: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
10: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
9: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
18: 99, 99, non è possibile!
19: Tesoro, tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso!
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99, Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Le notizie delle 12. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Carburanti ancora in corsia di sorpasso. Anche oggi il prezzo medio sale. Per la benzina in modalità self è a 2,14 euro, il gasolio è a 2,26 euro.

0: L'Ucraina accusa Mosca, un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero, era diretta verso uno dei porti ucraini, il capitano è stato ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, secondo Kiev. È stato denunciato a Piede Libero il cecchino di Roma che ha sparato in strada con un fucile ad aria compressa, Riccardo Quadrano.
1: Ha confessato dicendo di averlo fatto per divertimento e per combattere la noia, 50 anni disoccupato incensurato, è l'uomo che lunedì pomeriggio ha sparato dalla finestra del suo appartamento a un passo dal Vaticano, ferendo a un braccio una donna. E lo stesso cinquantenne, qualche giorno prima, potrebbe aver colpito a un polpaccio una commercialista della zona e 2 turiste spagnole. A incastrare l'uomo l'acquisto in un'armeria non lontana dalla sua abitazione di un fucile ad aria compressa. Il cinquantenne è stato denunciato a Piede Libero e il provvedimento non lascia tranquilli gli abitanti del quartiere Prati, che temono che l'uomo possa ripetere il reato. Per contro, residenti e commercianti lo definiscono come una persona normale, anche se negli ultimi tempi aveva dato segni di nervosismo per la perdita del lavoro.
0: La Commissione europea ha adottato il Kids Act, vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni è previsto il controllo dei genitori. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Il signor TikTok diventa intanto l'uomo più ricco d'Asia, Zhang Yiming, 43 anni, fondatore di ByteDance, la società madre del social, ha ora un patrimonio di 105 miliardi di dollari e ha superato il magnate indiano Gautam Adani, a capo di una multinazionale attiva in vari settori. La prossima edizione di Capital News alle 14.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, 12.06, siete all'ascolto di Radio Capital, questa è Capital Circus, come ormai avrete capito perché l'ha detto Carolina, l'ha detto la sigla, lo ripeto io, ma tanto per non sbagliarci, 342-342-2190 per entrare in contatto con noi, scriveteci come al solito i vostri divertenti messaggi, nella maggior parte dei casi, e mandateci anche dei messaggi vocali, magari, diciamo così, un'accortezza, cercate di tenerli entro i 30 secondi, così.
1: Se no Elisa, la nostra Elisa si arrabbia. Buongiorno Elisa.
0: Dall'altra parte del vetro. Certo, che ci dice nelle orecchie mentre noi parliamo. È arrivato un messaggio, è bello, però dura 49 secondi, 55 secondi.
1: Com'è? Neanche a farlo apposta abbiamo aperto con questa richiesta per i nostri ascoltatori. Buongiorno anche a Lele, qui di fronte a noi. E adesso iniziamo, anzi abbiamo già iniziato con questo bel pezzo del 75, che in realtà non era del 75.
0: No, era di un decennio precedente.
1: 64, esatto, da Marvin Gaye venne portato alla luce e poi dopo in questa nuova versione che avete ascoltato di James Taylor, il quale questa sera è bello bello in concerto lui ad Atlanta. Vedi?
0: Uno potrebbe dire. Beh, non è dietro l'angolo.
1: No, non è dietro l'angolo, però insomma, ecco, per dire che è ancora assolutamente in piena attività il ragazzo.
0: Piena attività, amato in tutto il mondo, tutti, ma giustamente, perché poi anche nel caso di questa cover di Marvin Gaye, è difficile prendere un brano del genere e reinterpretarlo, e comunque se uno fosse meno informato sulla musica e non sapesse che il brano è una cover, lo scambierebbe tranquillamente per un brano di James Taylor, il che è proprio il segno che l'artista che ha effettuato la cover è fortissimo.
1: E anche il segno che la musica pop già a quei tempi comunque riciclava, reinterpretava, remixava.
0: Non ci avevo pensato, dici, era una versione primordiale del...
1: Beh sì, in effetti, dai.
0: I feat non esistevano.
1: No,
0: cosa
1: non
0: sono
1: esistevano,
0: i feat?
1: Le collaborazioni, quelle che vengono chiamate feat e che vanno tanto di moda adesso, esistevano già al tempo in un certo senso, no?
0: Sì, beh, però all'epoca le collaborazioni fra artisti si facevano proprio quando avevano voglia, mettiamola così.
1: Sì, non per convenienza, no. Ecco, come succede ogni tanto, dai, come
0: ma magari
1: succede
0: sì, ma
1: tanto.
0: Comunque era una convenienza che nasceva dalla voglia anche di fare qualcosa insieme.
1: Dall'amicizia, dal volersi bene.
0: Quello che voglio dire io ai nostri ascoltatori, che alle 12.09 è arrivato già il momento di scriverci ancora più messaggi. Il numero, sì, ve lo ripeto, 342-342-2190, è il momento nel quale dovete prendere la vostra posizione, perché noi vi stiamo per presentare, come facciamo ogni giorno, un brano che abbiamo scelto appositamente per voi.
1: Il brano a nostra firma che oggi entra a far parte della classifica ad occhio, che sarebbe semplicemente, lo ripetiamo ogni puntata, ma metti che semplicemente una classifica fatta dei brani che vi proponiamo noi, ma fatta da voi, perché ci esprimete il vostro gradimento attraverso il numero 342-342-2190.
0: Allora, la band non ha necessità di essere presentata, perché parliamo dei Simple Minds, una delle formazioni più note nel mondo, in attività da 50 anni, continuano però a produrre album. Uscirà un loro nuovo album il 29 gennaio 2027 e che si chiamerà Sacrosanct, che ti posso dire è un titolo che mi piace molto.
1: Mamma
0: pesante
1: mia.
0: Come la copertina, che è una reinterpretazione del logo classico dei Simple Minds, però fatto da un artista che ha proprio creato un oggetto grande in argento che è stato fotografato.
1: Allora, permettimi di interromperti, perché questo Andy Scott che ha fatto questa scultura, e io sono andata a vederlo per curiosità, ma fa delle cose incredibili,
0: certo.
1: Fa delle sculture, la più famosa sono queste due teste di cavallo alte,
0: sì,
1: 30 metri, sono incredibili, andatevelo a vedere.
0: Grande fan dei Simple Minds dal 1982, finalmente corona anche il suo sogno, oltre a quello della band, di collaborare alla creazione di una nuova copertina di un nuovo album. Comunque è uscito un nuovo singolo dei Simple Minds da pochi giorni che noi vi vogliamo presentare, si chiama Beginner Boys. Voi ci scrivete al 342-342-2190 se vi piace o no. Ma ovviamente ci Simple Minds dovete dire sì.
1: No.

0: Quella, puro stile Simple Minds in purezza, grandioso, bella, ci piace, ci piace.
1: Eh beh, mi sa che questa vi è piaciuta, eh?
2: Impurezza. Jim Kerr ha spiegato che fare musica per loro ha smesso di sembrare una carriera ed è diventato qualcosa di vicino alla fede.
1: È sempre stato così per i Simple Minds. Sono contento, sono arrivati. Lo decreto già, questo è il singolo della settimana di quelli che vi è piaciuto di più. Ma sì, sono arrivati tanti messaggi, tutti di gradimento.
2: Non dare.
1: Non li riusciamo a battere i Simple Minds.
2: Vabbè.
1: Comunque è interessante perché qualcuno nota che è sempre bello, ma sono sempre Simple Minds, no?
2: Sì.
1: Impurezza. Non è casuale, loro lo hanno proprio scelto e se ne sono resi conto durante l'ultimo tour, nel quale hanno reintrodotto nella loro scaletta delle canzoni dei primissimi album che non suonavano da molto tempo, e si sono resi conto di come il pubblico, a distanza di tanti anni, le amasse forse di più di quelle che avevano ascoltato, diciamo, più recenti.
2: Succede.
1: E quindi hanno pensato proprio di tenere fede, no? E di continuare in quella direzione anche in studio, cercando di recuperare quelle che erano poi le loro intuizioni iniziali. Ed in effetti questo brano ci ricorda molto i Simple Minds dell'inizio.
2: E quindi allora ha senso poi fare qualcosa di nuovo,
1: sì.
2: immergersi in delle nuove sonorità da parte di una band che ha un'identità
1: così riconoscibile? Beh, loro hanno fatto tanto, hanno sempre fatto bene, però parliamo di un gruppo talmente bravo che ha potuto spaziare. Hanno avuto anche loro i loro momenti di critica, perché qualche volta avevano lasciato la strada sicura per esplorare, hanno avuto i loro momenti di crisi, ma poi, come fanno i grandi campioni, tornano in campo e fanno gol. E torneranno anche in Italia a fare gol,
2: due
1: giorni di seguito,
2: infatti,
1: 16 e 17.
2: C'è chi ci ha già scritto appunto che ha comprato il biglietto, quindi sono proprio già dei fan così in partenza.
1: Bravi.
2: E che sentiranno questo brano che vi abbiamo proposto nella nostra classifica ad occhio dal vivo.
1: Credo anche altri, perché sarà già uscito il disco nuovo Sacrosanct,
2: certo,
1: che esce a gennaio. Le ricordiamo le date, dai: 16 aprile Unipol Forum di Milano, 17 aprile Unipol Arena di Bologna per il ritorno italiano dei Simple Minds.
2: Adesso torniamo agli inizi degli anni 80 con una band che magari detta così vi dia poco, cioè si chiamano The Honey Drippers, il che
1: però
2: all'interno aveva dei nomi forse un po' più riconoscibili per i nostri ascoltatori qui di Radio Capital,
1: a partire da Robert Plant, che finiti i Led Zeppelin, cioè uscito dalle Zeppelin, finita la storia delle Zeppelin, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, ma decise di fare un progetto proprio nel 1984 con amici che non erano proprio gli amici qualsiasi, erano Jimmy Page, Jeff Beck, Nile Rodgers e molti altri session men, per tornare ad esplorare proprio il rhythm and blues degli anni 50, un ritorno alle origini per Robert Plant and Friends, mettiamolo così, scegliendo un nome, Honey Drippers.
2: Che è meglio di Robert Plant and Friends.
1: Beh,
2: secondo me, che fa un po'...
1: Perché anni 80, però erano gli anni 80, avrebbe potuto farlo.
2: Sì, però fa... No, non mi piace.
1: No.

0: Love Honey Trippers su Radio Capital. Questo è Capital Circus con voi da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 e proprio ieri alle 14 o giù di lì, insomma 14 e 15 quando...
1: Mentre ascoltavamo Capital Records
0: ci siamo imbattuti in un momento parcheggio, diciamo, ecco, nel quale dovevamo semplicemente pagare un parcheggio e ci siamo ritrovati a spendere circa 10 minuti per scaricare un'applicazione che non era l'applicazione che avevamo già scaricato, ma è una nuova, e quindi ci siamo interrogati proprio su questo, no? Cioè sul fatto che ci avevano promesso che la tecnologia avrebbe un po' semplificato la nostra vita, ma ci sono delle comodità che sono diventate molto scomode in effetti, no?
1: O comunque non sempre, diciamo, la tecnologia riesce davvero a semplificarci la vita o a ridurre i nostri livelli di stress. Io ti dico subito una cosa, perché poi ci ripensavo, no? Quando mi viene chiesto di introdurre, se voglio introdurre il codice di autenticazione a due fattori, il cuore mi inizia a battere forte, perché so già, sì, perché poi lo guardo e dico, ma no, ma perché aggiungere un altro livello? Sì, per la propria sicurezza, però poi io
0: sono
1: penso sempre...
0: Sono due password da ricordare.
1: Due password e poi il riconoscimento facciale. Poi io penso sempre, ma se non lo posso aprire io, quel telefono lo deve aprire qualcuno per me, come fa?
0: Vabbè, adesso questi sono i tuoi pensieri
1: negativi, perché a volte
0: negativi.
1: Penso che... Però pensaci, cioè, alla fine è quello il senso, no? Cioè, se tu hai bisogno di andare a vedere una cosa su quell'app o su quella... l'autenticazione a due fattori, ti devi ricordare troppe cose.
0: Questo è vero, in effetti. E infatti ci siamo interrogati proprio anche sul tema della sicurezza digitale, che è necessaria, ma ha creato un lavoro invisibile nostro, cioè,
1: certo,
0: che ti devi ricordare le password, le devi cambiare, le devi recuperare, autorizzare accessi, eccetera eccetera.
1: Devi andare a cena con un telefono carico, perché sennò a volte non puoi leggere il menu.
0: Tutta una serie di cose, e quindi ci chiedevamo proprio così, facciamo un inventario delle nuove tecnologie che sono diventate un po' scomode, no?
1: Sì, voi ci dite le vostre e io ve ne dico un'altra mia pure, che mi fa molto arrabbiare.
0: La
1: mi sento
0: ora?
1: Offeso personalmente, sì, la dico ora. Quando il computer mi chiede, vuole capire se io sia o non sia un bot.
0: Ok.
1: Cioè un algoritmo.
0: Sì.
1: Prima di tutto fate gli affari tuoi e credimi, perché non sono un bot.
0: Perché è il mio computer.
1: È il mio computer, ma vabbè, okay. Posso passare sopra quello. E mi chiede di guardare le biciclette, le strisce pedonali,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: La sky, i balconi. E quante volte vi capita di indicare tutti i balconi, ma comunque lui te lo fa rifare, perché per qualche motivo non è d'accordo. Ecco, quello lo trovo un'umiliante perdita di tempo.
0: Soprattutto quando ti rendi conto che magari non vedi benissimo e quindi c'era quel pezzetto di striscia
1: ti era sfuggita una ruota
0: sfuggita
1: di bicicletta
0: e quindi ritorna indietro,
1: però
0: e
1: poi compaiono
0: ripari.
1: Gli ippopotami.
0: Dai, facciamo l'inventario insieme di queste comodità scomodissime che sono arrivate con l'avvento della tecnologia. Intanto però ascoltiamo i Baustelle con Un romantico a Milano.

0: Ciao ragazzi, io trovo scomodissimo ovviamente lo speed, il menu col QR code, il QR code applicato a tutti gli ambiti della vita. Adesso se vai all'aeroporto anche lì devi inquadrare tu il QR code, pesarti da solo il bagaglio, stamparti il tagliandino da mettere sulla valigia. Insomma, sono cose che trovo scomode io, figuriamoci, immagino una persona di una certa età.
1: Certo,
0: troppo.
1: Questo è vero anche.
2: Ha centrato il punto.
1: Assolutamente, lo ha centrato e adesso vi lasciamo riflettere qualche minuto proprio su questo e intanto continuate a scriverci al 342 342 2190.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen.

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
11: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
10: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
11: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
10: Quindi raccontano anche storie assurde.
12: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
11: E allora do la soluzione.
10: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
11: Vinsero battaglie grazie alla loro...
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Capital Red Carpet.
17: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
18: Dopo aver trovato l'amore.
19: Io e te, cosa siamo?
18: Cosa può andare storto?
19: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
16: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
20: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
21: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
16: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
22: Capital Red Carpet.
23: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
24: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
25: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
24: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
26: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
27: Amiche per la vita.
24: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
22: Capital Red Carpet.
28: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono i Rolling Stones, I'm Free, su Radio Capital, Capital Circus, una canzone che ci riporta davvero molto indietro nel tempo, perché era il 1965, questa era addirittura una versione mono, non in stereo, che è stata pubblicata dai Rolling Stones all'inizio della propria carriera, quando dei giovanissimi ragazzi stavano cercando la propria strada, e già si sentono in questo brano praticamente tutte le deviazioni che poi prenderanno e svilupperanno nel resto della carriera. Per esempio, le percussioni così un po' strane, la marimba, delle altre percussioni che poi entreranno a far parte proprio del suono peculiare dei Rolling Stones, qui iniziavano ad essere suonate in maniera abbastanza canonica, ma poi diventeranno quelle vere dei Rolling Stones.
1: Esploderanno, poi esploderanno.
0: I testi, già si parlava di ragazzi che volevano fare fuori di testa, no? I'm out of my head, out of our heads, fuori di testa, che da lì in avanti faranno di tutto per difendere la propria libertà. E chissà se quei giorni in studio stavano pensando al fatto che 65-2026, 60 anni dopo, si sarebbero ritrovati ancora sul palco.
1: Incredibile.
0: Forse no, in quei giorni magari pensavano solo a registrare questa canzone e a fare qualcosa la sera.
1: Ma si ricorderanno qualcosa di quei giorni invece? Adesso mi viene in mente.
0: Ti do una notizia. Secondo me
1: sì.
0: Mick Jagger
1: si ricorda tutto, è uno di quelli che si ricorda tutto.
0: Sì, sugli altri ho qualche dubbio in più. Ma Mick Jagger secondo me si ricorda tutto.
1: Beh, beato lui, perché noi siamo messi molto
0: su
1: peggio.
0: Keith Richards avrei qualche dubbio, ma non tanto per lui, poverino, perché comunque qualche
1: stravizio
0: dai, qualcosa
1: ha dato. Beh, non che Mick Jagger non abbia dato, in effetti, però sicuramente in maniera diversa. Parlavamo prima delle comodità che sono diventate scomode e quindi ci chiedevamo quali sono queste comodità per voi molto scomode. Ce lo state scrivendo al 342-342-2190. A me ne è venuta in mente un'altra, perché io sono fan della tecnologia, quindi di applicazioni. Io scarico applicazioni per qualsiasi cosa, mi rendo conto. E all'inizio qualche anno fa, anche nel supermercato c'erano quelle catene che ti davano una macchinetta e tu potevi battere, diciamo, l'articolo con questo specie di telecomando, di modo che poi arrivavi in cassa, era già tutto, dovevi solo fare pagare e uscivi. Ecco, io fan di questa cosa, quindi mi mettevo là a registrare. Cosa ridete?
0: No, io e Elisa ci siamo guardati, ci siamo immaginati te che giri nel supermercato con la pistoletta che spari sui codici a barre dei prodotti?
1: Dei prodotti, perché così facevo prima, certo. No? Lo facevo io, tanto che ci vuole, mentre fai la spesa, poi arrivi e devi solo pagare. Ecco, peccato che 4 volte su 5 ti compariva poi alla macchinetta finale dove pagavi, attendere assistenza. Ecco.
0: Sempre?
1: Sempre. No,
0: io non
1: sempre.
0: Andavo in giro con la macchinetta, ma c'erano le casse automatiche anche al supermercato vicino a casa nostra, che poi dopo hanno tolto dopo un mese, perché andavi lì pensando di fare prima, mettevi tutto nelle buste e niente, a un certo punto si fermava.
1: Ma la cosa più antipatica ancora è che in quel caso lì, qui per un problema tecnico tu dici, no, ci deve essere qualcosa che non funziona, lì lo facevano a campione. Cioè a campione ogni tanto mettevano questa cosa, di modo che poi arrivavano lì e ti controllavano i prodotti, no? Non evitare che tu chiaramente facessi il furbo. E mi capitava sempre a me,
0: evidentemente
1: l'ho
0: non
1: presa
0: ti...
1: sul personale a un certo punto. Cioè ho la faccia da ladra, qual è il problema che devo sempre
0: secondo
1: attendere?
0: Secondo me sì, ti hanno visto troppo entusiasta con quella pistoletta. Secondo me questa sta dando nell'occhio, ci sta facendo vedere che spara su tutti i codici a barre e nel frattempo no, il resto in busta.
1: Che ti devo dire?
0: Sotto
1: non
0: alla giacca, Carolina, che usciva dal supermercato.
1: No, ma che dici?
0: Con i pomodori pelati.
1: Ma ti pare? Di Martino, l'ora del fiume. Toglierà.

0: Pino, l'oro del fiume qui su Radio Capital, Capital Circus, il brano che ha aperto il ritorno di Di Martino solista dopo 7 anni, in effetti.
1: Dopo la pesce. E Di Martino.
0: Esatto. Dopo 7 anni è tornato anche con un album che si chiama proprio L'improbabile piana del Loreto, e il Loreto è il fiume che scorre a Palermo.
1: Ci state scrivendo in molti rispetto alla chiacchierata che stiamo facendo sulla tecnologia che dovrebbe aiutarci, invece ci complica le cose, o comunque ci fa perdere tempo, oppure ci aumenta il livello di stress perché delle cose non ci riescono. Però mi fa piacere, mi fa anche sorridere, perché ci hanno scritto anche diverse persone che loro dicono: noi siamo un po' avanti con gli anni, ma ci piace tantissimo invece inquadrare QR code, basta essere, no, spigliati, certo, e si può fare tutto. Vero, verissimo, infatti bravi voi, mi avete fatto tornare in mente quando i nostri figli mi hanno corretto, ed è stato per me uno dei momenti in cui ho sentito
0: molto anziano,
1: ho sentito che stava cambiando qualcosa, perché quando andavo a pagare con il telefono, mannaggia,
0: anche a me l'hanno
1: andavo
0: fatto.
1: A pagare con il telefono al posto della carta di credito, e io non so, cioè guardavo la carta di credito, diciamo, virtuale sul telefono, e giravo il telefono, capito?
0: Giravi
1: lo mettevo
0: telefono
1: dalla parte del vetro
0: verso il supporto,
1: e mi hanno detto: ma che fai, guarda che basta che appoggi il telefono, non è che
0: sì,
1: la carta è lì.
0: Anche io l'ho fatto, e anche
1: non
0: a me
1: non vi permettete mai più di dirmelo, ma avete ragione. Cioè, chiaro.
0: Succede, no? Ecco, proprio l'altro giorno parlavamo del passaggio nell'età adulta, no? Dei riti di passaggio nell'età adulta, e sicuramente quando i figli ti correggono anche con un certo, come dire, un certo
1: piacere, diciamolo,
0: piacere, ma anche un po' che ti guardano un po' con sdegno,
1: sei
0: proprio un vecchio, là ti devi rendere conto. Arriverà anche per te, Lele, non ti preoccupare, che ci guarda come per dire: ma succederà.
1: Falla solo crescere. No, c'era anche un'altra maestra che ci ha scritto, non mi ricordo il nome perché era un vocale, che si lamentava invece moltissimo della tecnologia che da ogni giorno, ogni santo giorno, le è necessaria per aprire il registro elettronico, fare, assegnare i compiti, fare l'appello, e poi dice: a scuola a volte non si stacca la connessione e quindi devi usare il tuo hotspot e poi l'hotspot. Insomma, la maestra era stressata da questa tecnologia.
0: Lo
1: quei
0: capiamo.
1: Cari vecchi registri di una volta,
0: quelli che aprivi con la lantina, però dai, sennò veramente sembriamo troppo, non lo facciamo per
1: ma essere, no, stavo giocando, appunto, l'ho detto per giocare, però
0: quelli che tu

0: proprio vogliamo dirla tutta, quei registri di carta ti davano anche la possibilità di manometterli. L'ho fatto.
1: Confessa.
0: Mi autodenuncio.
1: Confessa.
0: Io e il mio migliore amico abbiamo preso il coraggio, abbiamo aperto il registro.
1: Non si può più fare.
0: E abbiamo messo delle piccole correzioni qua e là.
1: Siete stati beccati, ovviamente.
0: No.
1: Ah no?
0: No.
1: Ah, non siete stati beccati?
0: No, lo confesso adesso, ma credo che sia andato in prescrizione. Ma perché eravamo stati intelligenti, mettevamo quei mezzo in più. Cioè, correzioni...

0: Eccoci qua, anche io l'ho fatto, io e il mio migliore amico, ci siamo modificati i voti, addirittura ci siamo messi un bel 6, non troppo alto se non si accorgevano, e la professoressa si ricordava di averci interrogato e non ci ha mai interrogato. Benvenuti nel club.
1: Certo.
0: Ciao Enzo.
1: Si fa
0: ciao,
1: così Enzo, bravo, perché non bisogna mai esagerare. Non bisogna esagerare, capito? Ti metti il 6, vai tranquillo, no? L'interrogazione la salti. Se metti 8, la professoressa se ne accorge. Bravo Enzo, bravo. Siamo della stessa famiglia.
2: Guarda, veramente, non ho parole.
1: Ma parliamo un attimo degli Oasis.
2: Prima di
1: tutto, perché rientrano inconsapevolmente e perfettamente nel tema di cui stiamo parlando oggi, cioè di quella tecnologia che va a complicare le nostre vite, perché per comprare questi benedetti biglietti del tour bisognava, nell'ordine, iscriversi ad una mailing list entro oggi alle 16, tra l'altro, se volete. Poi aspettare di essere estratti, casualmente.
2: Questo stai ancora parli al futuro adesso?
1: Al futuro, tra oggi e il 20.
2: Ok.
1: Tra il 20 e il 24 i fortunati riceveranno un codice.
2: Un codice.
1: Con quel codice ti dovrai iscrivere al Ticketmaster per comprare i biglietti, entri e forse a quel punto, se non te li hanno già comprati tutti davanti gli altri, perché non è garantito neanche in quel momento avere i biglietti, potrai comprare dei biglietti da 300 euro per andare sul Prato. E qua mi voglio far sentire dal nostro Carlo, che è due stanze più in là, che è la persona che cura i social network di Radio Capital, che ieri è venuto e mi ha detto: dimmi un po' cosa ne pensi degli Oasis, se mi ha dato in pasto ai leoni
2: del
1: profilo Instagram di Radio Capital. E poi oggi mi mandava gli scherzi, guarda è diventato mega virale, 300-400 mila visualizzazioni.
2: Ma non l'ho visto io, erano d'accordo con
1: sì,
2: te o
1: erano
2: no?
1: D'accordo, ma quando,
2: cioè, sul fatto che, tra l'altro, dillo qual è
1: erano
2: la tua
1: d'accordo
2: opinione.
1: Ma poi la mia opinione è che ho detto prima di tutto, io lo dico subito, farò una stupidaggine eticamente insopportabile, cioè vorrò comprare quei biglietti se ne avrò la possibilità, anche spendendo dei soldi troppi. Detto questo, dico, mi dispiace perché delle cifre così alte tagliano fuori intere generazioni e categorie che probabilmente, cioè, un padre con due figli che vuole andare a portare i figli a vedere gli Oasis dovrebbe spendere 1.000 euro,
2: non o è? Dei ragazzi che magari come abbiamo
1: giovani.
2: Notato adesso, no, che c'è grande ritorno anche non solo degli Oasis ma insomma degli anni 90 tra i ragazzi molto giovani, magari vorrebbero fare questa experience e non la potranno fare perché i costi sono altissimi.
1: E quindi tantissimi erano d'accordo e tanti continuavano a dire sì, ma tu dici così, ma tanto c'hai già il pass. Glielo vuoi dire tu che non me lo danno il
2: no,
1: pass?
2: Esatto, è
1: per il concerto degli Oasis.
2: È
1: ma
2: impossibile,
1: magari
2: è veramente impossibile. Quindi
1: tu e Mixo dicevano, perché pure Mixo aveva fatto il video, tanto tu e Mixo parlate bene, tanto voi avete già il pass al collo. No, non ce lo danno.
2: No, è così, faremo chissà, ci metteremo nella fila virtuale come tutti gli altri e vedremo quello che succede.

0: versione di Ben L'Uncle Soul di Seven Nation Army ci porta verso la seconda ora di Capital Circus.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: My Movies presenta.
4: Joe, ti ricordi di Pineok?
5: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
4: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
3: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
3: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
15: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
16: Cortilia, che piano?
15: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
17: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.

0: Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Maniacs con More Than This. Voi siete con Pier e Carolina a Capital Circus su Radio Capital.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Radio Capital, Capital Circus, iniziamo questa seconda ora insieme, in realtà è già iniziata da 8 minuti, da 9 anzi appena, e noi saremo insieme fino alle 14, pezzo che tra l'altro Debbie Harry, la cantante dei Blondie, ha spiegato che nasceva da una vicenda di stalking vissuta prima del successo, quando un suo ex fidanzato la perseguitava, quindi questo ritmo così incalzante in realtà nascondeva una storia molto forte, una storia molto attuale, anche se vogliamo. A me in particolare mi ricorda invece un momento veramente di vergogna massima.
1: Tuo?
0: Sì.
1: Vai, raccontacelo.
0: Ma lo sai, no? Non te lo ricordi?
1: Non me lo ricordo. E comunque non lo conoscono i nostri ascoltatori,
0: no,
1: quindi raccontiamo.
0: Però, l'hai messa proprio come se non lo sapessi.
1: Non me lo ricordo, adesso lo direi e probabilmente mi tornerà in mente.
0: Sì, certo, perché con MTV, quando lavoravo ad MTV, facevamo un programma in giro per l'America e dove avevamo delle missioni, e a New York segrete, nel senso che noi non conoscevamo, io e Filippo Nardi, con cui facevo questo programma in giro per l'America, non sapevamo chiaramente cosa ci aspettava, dovevamo aprire delle buste ogni giorno, e un giorno la missione fu di andare ad un karaoke fatto a New York in un locale fatto con la band che suonava dal vivo,
1: bello.
0: Quindi molto bello, stiamo parlando di 100 anni fa ovviamente.
1: Vabbè,
0: e
1: dai.
0: Dovevi cantare un brano, e a me capitò proprio
1: questo.
0: One Way or Another di Blondie.
1: Ed esiste una documentazione?
0: Mi auguro che tra le tante cose perse di MTV ci sia assolutamente questo momento, perché io pensavo di morire, perché tu sai bene che
1: lo possiamo chiedere a Luca De Gennaro dopo.
0: Sì, esatto.

0: Records, che magari Luca, conoscendolo, può darsi che le abbia da parte anche.
1: No,
0: perché andò in onda questa tua esibizione pazzesca?
1: Certo, andò in onda perché poi confezionammo un programma che raccontava queste.
0: Sai che non me la ricordavo così nei dettagli, cioè mi ricordavo del karaoke, non mi ricordavo che fosse
1: questo. Io ogni
0: volta
1: che ascolto questa canzone mi ricordo proprio quel momento di vergogna totale di cui.
0: Ma magari è andata meglio di come te la immagini, era soltanto la tua sensazione, no? Il pubblico davanti, facce strane.
1: Esatto, perché poi c'era il pubblico, ti dovevi prenotare, no? E potevi andare e a me hanno.
0: Niente, non ti hanno chiesto l'autografo dopo, quando sei scesa dal palco.
1: Soprattutto credo che mi abbiano accompagnato verso l'uscita in maniera rapida.
0: Vabbè, perché va detto che fra le doti ne hai molte di doti.
1: Non c'è quella
0: dell'intonazione perfetta, diciamo.
1: No, proprio dell'intonazione in generale, direi.
0: Vabbè, però comunque, tra l'altro, io ti dico, te l'ho già detto tante volte, che è soltanto. È vero, uno nasce intonato o meno, sì, ma è una cosa che si può comunque aggiustare, avendo nella voglia.
1: Mi rendo conto.
0: Serve allenamento, come.
1: Quando ho la voce nella cuffia giusta, riesco ad essere più intonata.
0: Un po' più intonata.
1: Sì, perché mi intono all'intonazione giusta.
0: Infatti è più una questione di ascolto che di emissione. L'intonazione, ma va bene, non ci metteremo. Eccolo, Luca ci ha scritto, Luca Di Gennaro.
1: Ma cerchiamo.
0: Cerchiamo negli archivi.
1: No, Luca, ti prego.
0: Io vorrei dare in pasto anche Carolina al profilo Instagram di Radio Capital. Mettiamo questa, no?
1: No, cioè cosa?
0: La tua esibizione.
1: Ma per favore, ma perché?
0: No, non lo faremo. Ma comunque secondo me è andata meglio di come ti ricordi. La memoria inganna a volte, soprattutto quando non sei sicurissima delle cose. Brano nuovo, sono i Jungle, uscito nel 2026. Li ascoltiamo con Sunshine e poi Sunshine, come direbbe Liam Gallagher.

0: Sunshine Jungle su Radio Capital, Capital Circus, questo bel duo che è diventato un trio in effetti, perché non ci sono più solo Josh e Tom, ma è entrata anche Lydia Kito, che era la voce,
1: già collaborava
0: sì, esatto, è entrata ufficialmente nella formazione e

0: sembra assolutamente ben integrata. Tra l'altro vi straconsigliamo un concerto il 15 novembre 2026 dei Jungle al Forum di Assago, non perché Radio Capital è la radio partner,
1: o anche perché, ma non è la motivazione primaria.
0: L'avremmo fatto comunque. Ok,
1: vengono da Londra, sono bravissimi, i concerti sono molto divertenti anche e movimentati. Noi abbiamo avuto modo di vedere un concerto dei Jungle, che Carolina non, l'ho visto, l'occhio perso nel nulla, non se lo ricorda. Era la primavera, credo. Abbiamo visto.
0: Credo,
1: perché abbiamo visto molti festival, però era difficile arrivare, c'era un sacco di gente davanti. Non era semplicissimo, ma abbiamo assistito. Vabbè.
0: Torniamo allora al forum.
1: Al forum, certo, a vedere i Jungle da soli, senza tutto il resto del festival intorno. Oggi, tra le varie cose, abbiamo chiacchierato anche della tecnologia che ci rovina a volte la vita, no? Ci crea dei problemi più o meno grandi, più o meno gravi. E mi è tornato in mente un problema che ovviamente è assolutamente non grave, è stupido, è banale, che però un giorno mi ha fatto molto arrabbiare.
0: Prego.
1: Soprattutto perché avevo speso dei soldi.
0: Addirittura.
1: Anche parecchi.
0: Pure.
1: Come avrai notato, nella nostra sala da pranzo, chiamiamola
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: a un certo punto è comparso un nuovo sistema di ascolto.
0: Ma
1: stereofonico,
0: sai che
1: no, e anche di più.
0: Non diciamo. L'avevo notato.
1: L'avrai notato. Quindi
0: ho notato anche quello vecchio che è rimasto lì accanto ed è tuttora lì accanto.
1: Sì, lo sto regalando.
0: Lo sta regalando da mesi.
1: Lo sto regalando, chiuso nella
0: scatola.
1: Perché è un po' complicato da
0: trovare. Certo.
1: Comunque lo sto regalando. Ma a parte quello, ho comprato questo nuovo sistema molto bello con le casse anche Dolby Atmos, tutto bla bla bla bla bla bla. Avevo quello precedente, appunto, che stavo regalando, che era normalmente fornito di un telecomando, uno schermo sul device da cui potevi vedere quello che digitavi su quel maledetto telecomando. Questo nuovo, che è bellissimo, grande ascolto, hanno tolto tutto. Non c'è più neanche uno schermo sullo speaker. Tu hai un telecomando dal quale però non capisci quello che stai digitando, cioè lo spingi
0: a buio.
1: E sì, e non vedi quello, se il volume sale, scende, non
0: bello.
1: Hai. Lo puoi controllare unicamente con un'app.
0: Certo.
1: Quindi tu per sentire i dischi, ma devi usare questa app per alzare i bassi, le cose, regolare le casse, l'equalizzazione, tutto sempre con l'app. Ma la cosa grave è stata che questa app va in conflitto con il nostro fornitore di wifi. Mamma mia, stavo per tirare giù tutto. Per fortuna poi, dopo aver passato 2 ore sui forum, su Reddit, ovunque a cercare, ditemi come risolvo questa questione.
0: L'hai risolta?
1: L'ho risolta.
0: Male, guarda.
1: Però, ma ti pare?
0: Sì, si innervosisce moltissimo su queste
1: ma
0: cose. Quando
1: pare?
0: Non lo vedi per un po' e senti i movimenti in salone, lo trovi seduto per terra.
1: Ma datemi il telecomando con lo schermo che vedo volume da 5 passa a 6.
0: Scusa.
1: Ma che lo devo intuire?

0: Hey ladies, Beastie Boys su Radio Capital, Capital Circus. Questa l'ho intonata, vedi?
1: Ma se lo, te lo ti chiedo di rifare?
0: No,
1: no,
0: assolutamente esatto, no, non so neanche perché io l'abbia fatto.
1: Puro istinto.
0: Cosa mi ha spinto a fare questa cosa?
1: Sono stati molto graditi i Beastie Boys dei nostri ascoltatori al 342-342-2190. Grandi cuori per i Beastie Boys su Radio Capital.
0: Allora,
1: siamo contentissimi.
0: Vi diciamo anche che Mike D il 28 sì. agosto ha pubblicato il suo primo album certo. solista che si chiama Thank You.
1: Mike D dei Beastie Boys. Sì. Tra l'altro questo, l'album che conteneva i Ladies, che è Paul's Boutique, all'inizio non ebbe assolutamente successo. In realtà è rimasto un album poi di gran culto dei Beastie Boys, perché era un cambio netto di rotta per loro, no? Lasciano la Def Jam, iniziano a lavorare con altri produttori, costruiscono un disco alla vecchia maniera, interamente basato sui campionamenti, proprio mettono alla vecchia, proprio campionano pezzi di dischi e ci fanno il loro album, tanto che anche quella rivista cattivissima di musica che si chiama Pitchfork, che è, per chi non la conoscesse, mamma mia,
0: cioè,
1: sono i più,
0: si potrebbero chiamare Pitchfork oppure gnè,
1: che ogni volta che esce un disco cercano di trovare il difetto, che più i dischi sono attesi e più loro li giudicano negativamente. Nel caso specifico, forse proprio perché era andato male l'album, allora Pitchfork arriva e lo elegge come uno dei dischi più significativi nella storia dell'hip hop. Capito?
0: Capito?
1: Come si chiama questa cosa? Ce l'ha un nome questa cosa, anche nella psicologia?
0: Cioè?
1: Cioè che devi sempre essere dalla parte
0: psicologia
1: opposta.
0: Psicologia inversa. Semplicemente, molto facile. C'è un altro termine di cui volevamo parlarvi oggi, che è a proposito dell'argomento che stavamo trattando, e che è stato coniato da un giornalista di tecnologia che si chiama Cory Doctorow. Il termine è enshittification.
1: Semplice.
0: No? Enshittification. Potete immaginare.
1: Vabbè, ci riempiamo di...
0: Cioè, il meccanismo per cui servizi e piattaforme inizialmente molto semplici, molto convenienti, possono diventare progressivamente più affollati di pubblicità, di funzioni, di passaggi e di interessi soprattutto diversi da quelli dell'utente. Quindi, diciamo che questo dimostra come appunto molto spesso ci ritroviamo a fare qualcosa che possiamo pensare migliori la nostra situazione, invece poi la va a peggiorare.
1: Forse non la peggiora, ma sicuramente la complica. E noi, in un grande momento di giubilo, di boomerismo, infatti siamo stati invasi di fotografie di biglietti cartacei dei concerti, perché parlavamo degli Oasis prima e delle difficoltà, ma sì, uniamoci.
0: Sì.
1: C'è un momento, fa un momento di nostalgia, i 25 secondi, 18 secondi dell'intro del brano che stiamo per ascoltare di Jovanotti insieme a Sergio Mendes, li dedichiamo ai biglietti cartacei dei concerti.
0: Così.
1: Ma sì, che comunque erano più belli.
0: Erano bellissimi, ancora di più quando c'era il volto dell'artista o della band proprio.
1: O la grafica in generale.
0: O la grafica.
1: E non te la facevano pagare di

0: Giovanotti insieme a Sergio Mendes, questa era Punto e questa è Capital Circus.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
10: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
11: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
10: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
9: Dal regista di Garage Olimpo.
12: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
9: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
16: D'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mod Loople con All the Young Dudes su Capital Circus Radio Capital. Per quanto mi riguarda, mi espongo una delle canzoni più belle, ma questo è riduttivo, devo trovare un aggettivo diverso rispetto a bella, che è veramente riduttivo. Una delle canzoni più importanti per una certa epoca,
1: una storia quasi perfetta, tra l'altro
0: una storia per oltre il perfetto, e che ve la raccontiamo. Molti di voi la sapranno, ma magari non tutti sanno che i Mott Hoople, la band che ha registrato e interpretato questa grande canzone, erano allora sull'orlo dello scioglimento,
1: direi quasi finito.
0: Addirittura il bassista si era presentato dal loro amico David Bowie per chiedergli di poter fare almeno un'audizione per entrare nella band di Bowie, e Bowie rispose diversamente.
1: Eh sì, prima gli offre Suffragette City, che loro...
0: nel senso gli disse no, devi rimanere nella tua band, certo. Era un grande fan, non certo. Vi sciogliete.
1: E gli offre questa canzone che loro rifiutano, e allora Bowie scrive All the Young Dudes, produce il brano e la canzone salva il gruppo.
0: Salva il gruppo, diventa immortale per il gruppo e per i fan. Tra l'altro qua si apre un tema, perché David Bowie propose come primo brano Suffragette City, che comunque poi è diventato uno dei brani importantissimi di Bowie. E io dico, Mod the Hoople, vi state sciogliendo, c'avete David Bowie che vi offre una canzone e gli dici pure no, questa non mi piace.
1: Vabbè, ma al tempo
0: l'ho sempre trovato un gesto clamoroso.
1: Sì, vabbè, però al
0: no,
1: tempo
0: no, guarda David, no, scrivine un'altra.
1: Se ce l'avevano lì, evidentemente non gli sembrava così esclusiva come cosa, no? Il fatto di avere la possibilità di farsi scrivere dei brani da David Bowie. È così, a volte non ci si rende conto delle grandi fortune che si hanno nel momento in cui si vivono.
0: Mi chiedo a volte
1: succede.
0: Anche perché non abbia avuto un amico come David Bowie, che
1: tu?
0: In un certo momento sì, abbia bussato alla mia porta per dire: Pierra, sai che pensavo di regalarti questa canzone? E
1: ecco,
0: bam,
1: è così.
0: Canzone,
1: vabbè, comunque,
0: secolare.
1: Dai, con tutto il dovuto rispetto,
0: certo,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Ne avete scritte di belle,
0: sì,
1: ne hai scritte di belle anche tu.
0: Ma
1: dai,
0: ti ringrazio tantissimo,
1: ma
0: Carolina,
1: prego,
0: Di Domenico.
1: Luigi,
0: ti ringrazio davvero tanto. Pat pat sulla spalla. Ne abbiamo scritte di buone. Un ascoltatore ci segnala che Paolo Fresu questa sera a Roma farà uno spettacolo dedicato a David Bowie.
1: Ah, vedi.
0: Non lo sapevamo, lo segnaliamo volentieri. Adesso
1: sì,
0: andiamo pure a cercare
1: dove
0: esatto.
1: Diamo un'informazione alla nostra Eli, prontissimo, adesso ce lo cerca.
0: Tra l'altro, ma rimango, perché a me questa canzone piace talmente tanto che l'ho ascoltata in mille versioni. Ce n'è anche una,
1: sì,
0: un po' più, diciamo, peculiare, ma molto molto bella, cantata e interpretata da Bruce Dickinson degli Iron Maiden per il suo disco solista. Che posseggo in vinile.
1: Sei veramente un riccardone. Wow.
0: Sono un riccardone di grande livello, che comprai quel vinile non tanto perché mi piacevano gli Iron Maiden, ma perché sentii questa versione di All the Young Dudes.
1: Pensa un po'.
0: Cioè, David Bowie ha fatto vendere i dischi a un sacco di artisti diversi con una canzone sola. Pure.

0: London Grammar su Radio Capital, a Capital Circus, che terminerà alle ore 14, poi arriverà Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro. Lo spettacolo di questa sera di Paolo Fresu sarà alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Conciliazione Parco della Musica e si chiama Heroes,
1: dedicato a David Bowie. E voglio proprio leggere in maniera pedissequa il messaggio che ci è arrivato da Dimitri, perché i nostri ascoltatori sanno esprimersi in una maniera, diciamo, incisiva, e lui dice: Fresu al Parco della Musica con una line-up che metà gli basta, perché ci sarà Christian Meyer, John DeLeo, altri musicisti pazzeschi. Cosa significa a Roma che metà gli basta?
0: Che metà sarebbe metà basta,
1: magari
0: sarebbe,
1: ci stanno ascoltando anche da parti che non hanno la
0: nostra metà
1: stessa.
0: Basta, credo che non
1: la metà
0: sia
1: basta, metà gli basta, nel senso che anche solo metà sarebbe sufficiente, diciamo.
0: Sì, sì,
1: figurate,
0: beh,
1: tutta. Questo è il seguito.
0: Sì, diciamo.
1: Vabbè, andate,
0: figurati,
1: dai,
0: nella sua interezza.
1: Nella sua interezza. Sarà sicuramente una serata di quelle da ricordare anche per la perizia dei musicisti coinvolti sul palco.
0: Siccome ci stanno ancora scrivendo rispetto all'argomento che abbiamo tirato fuori, data la nostra esperienza di ieri con l'app del parcheggio, volevo fare un po' di tirare un po' le somme, no, in effetti, perché sempre perché vogliamo chiudere in positivo e quindi quello che vorremmo dire è che anche il ritorno a tutti, che ne abbiamo parlato già in altre puntate, alle agende di carta, ai QR code che vengono sostituiti dai menu di carta e ti fanno sembrare quel ristorante, come dire, un po' più
1: illuminato,
0: credibile,
1: illuminato
0: eccetera, non è che siano migliori le cose di prima, diciamo, no, ma semplicemente hanno una qualità che ormai è diventata rara, e cioè che non chiedono un account prima di fare ciò per cui esistono.
1: Esatto.
0: Non c'è un passaggio precedente.
1: Non ti chiedono uno sforzo
0: ulteriore. Lo fai, perché in realtà noi non è che non vogliamo, cioè non è che non vogliamo meno tecnologia, vogliamo la tecnologia che scompaia mentre la usiamo.
1: Ho capito, signora, ma quante ne vuole però?
0: Ho capito. Cioè,
1: ci dia quindi il tempo di perfezionarla per lei, piano,
0: no,
1: piano.
0: Non te vi appena, come si suol dire, no? Ecco, perché la comodità perfetta è forse quella di cui non ci accorgiamo, no?
1: Forse sì, su questo penso di essere molto d'accordo con te. Tra l'altro, però, a discolpa del povero QR code al ristorante, nacque nel periodo dell'emergenza Covid, quando i menù era meglio non passarceli, non toccarli, quindi venne creata
0: questa esigenza, giustamente esigenza importante per l'epoca.
1: Poi una volta fatto l'abbiamo lasciato lì il QR code, ma adesso ci sta già stufando come un sacco di cose. Nel 1998 Franco Battiato, e questo me lo ricordo benissimo perché il video di questo brano passava molto spesso su MTV, uscì con un album con un suono che all'epoca sembrava sorprendente, no? Molto più tecnologico, suoni più sintetici, ma in realtà era lo stesso Battiato che continuava ad evolversi, perché sono le cose che faceva all'inizio della sua carriera ma con ancora più perizia e sempre lo stesso coraggio. Questo è Shock in My Town su Radio Capital.

0: ascoltato Shocking in My Town qui su Radio Capital a Capital Circus, e già nel 1998, quando uscì questo brano, si parlava, anzi il buon Battiato parlava di sovraccarico, di automatismi, di stimoli continui, quindi perfettamente in linea con il nostro argomento di cui abbiamo parlato oggi.
1: Sovraccarico tecnologico, sovraccarico mentale, sovraccarico personale, ma anche grandi ospiti in quel disco, perché il basso molto ben suonato in Shocking My Town era di Morgan,
0: sì.
1: C'era anche Ginevra Di Marco che collaborava, c'erano anche membri degli Africa Unite, si fece aiutare oltre che dai suoi classici stretti collaboratori anche da musicisti che tanto apprezzava nella scena, soprattutto nella scena alternativa italiana dell'epoca.
0: E che saranno gli Shock addizionali? Lo sai?
1: No.
0: Neanche io, l'ho scoperto adesso, che però ci abbiamo ripetuto e cantato innumerevoli volte senza chiedercelo. Erano quelle scosse capaci di interrompere automatismi e stati di coscienza meccanici. Questo era.
1: Che mi sembra proprio la summa di quando, no? Battiato voleva spiegarti una cosa.
0: Esatto.
1: Lui te la spiegava, per lui era semplice, per noi diventava ancora più complicato cercare di comprenderlo. Cercando, sai, sembrano quelli che nei confronti dei quali devi cercare comunque di mantenere di fare bella figura,
0: sì,
1: di non fargli
0: blonde.
1: Proprio capire dagli occhi che non.
0: Come hai fatto tu invece adesso.
1: Esatto. Vabbè, mio sta in radio. Non mi stanno vedendo in questo momento. Shock
0: no,
1: addizionali.
0: Io sì, però.
1: Per vero, si è sempre cantata canzone, no? Shocking My Town, Velvet Underground. Per me già quelle due, quella frase in fila con l'effetto sulla voce mi aveva conquistato. E confesso che all'epoca non ero neanche un grandissimo fan di Battiato, ma perché ero giovane, ero preso dalla musica, capito, più semplice,
0: sì,
1: moderna.
0: Sì, sì, ma anche la musica internazionale, eri poco sull'italiano.
1: Invece è un disco stupendo.
0: Ma l'importante è scoprirli,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Dopo, non è detto, non per forza nel momento di uscita. Chiudiamo questa puntata.

0: 2018, loro sono Panic at the Disco, perché ci piace chiudere sempre così un po' in versione
1: stendiamo il tappeto rosso e usciamo.
0: Esatto, questo è High Hopes a Capital Circle.

0: Disco High Hopes su Radio Capital a Capital Circus. Noi chiudiamo questa puntata con l'immagine che ci ha regalato Paola al 342-342-2190. Quest'ultima canzone l'ho ballata mille e mille volte su Just Dance con mia figlia nel 2020. E noi vogliamo lasciarvi così,
1: con questo bellissimo ricordo.
0: Questa mamma e questa figlia che ballano scatenatissime sui Panic at the Disco.
1: In arrivo per voi Mixo e Luca De Gennaro con la loro Capital Records, la sfida dei dischi live, tutta la grande musica e le meravigliose chiacchiere e chicche musicali che ci regalano ogni giorno e che noi ascolteremo in macchina mentre torniamo a casa. Come
0: torniamo
1: sempre.
0: Domani qui su Radio Capital alle 12. Ciao!
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti?
8: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it. CUP24.

0: Radio.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
15: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
14: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
17: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide fino al 23 settembre.
19: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
20: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
21: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
22: Le 14 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Nuovi attacchi in Cisgiordania e in Libano da parte dell'esercito israeliano. Intanto salgono a 21 i morti, la metà bambini e almeno 45 feriti nel crollo di un edificio nella zona occidentale di Gaza City. Tensione tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump ha minacciato dazi molto pesanti se il Canada entrerà come paese associato. Il premier del Canada Carney ha replicato al presidente americano: questa alleanza è un processo positivo, l'inizio di un percorso. Ma cosa vuol dire paese associato? Jean-Paul Bellotto.
23: La presidente della Commissione von der Leyen ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. No, ha fatto solo propaganda. Al di là delle interpretazioni, resta il fatto che lo status di membro associato non esiste. Ci sono già accordi di libero scambio con diversi paesi, Canada compreso, e il CETA, firmato nel 2017 ma non ancora ratificato dai parlamenti di 10 paesi, Italia compresa. Il Canada non sarà il 28esimo stato dell'Unione Europea, ma l'obiettivo è sottolineare che non sarà neanche il 51esimo degli Stati Uniti. Fare fronte comune e non chinare la testa di fronte ai dazi di Trump, già imposti al Canada dopo il fallimento della trattativa e ora di nuovo minacciati per quanto riguarda l'Europa.
22: Smantellata un'organizzazione criminale internazionale che diffondeva online materiale pedopornografico, oltre 22.000 video, 34.000 le immagini. L'inchiesta, che vede in Italia 17 arresti, è stata condotta

0: dalla Polizia Postale, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. L'organizzazione era stata creata e gestita da italiani. Dall'Europa arriva il Kids Act, il nuovo pacchetto di norme per la tutela dei minori online. La Commissione propone il divieto di accesso ai social per gli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account. E OpenAI intanto ha reso pubblici 6 episodi di comportamenti imprevisti registrati dai propri modelli negli ultimi 6 mesi nell'ambito delle nuove misure di trasparenza sulla sicurezza. Da Londra, Re Carlo III invita le aziende dell'intelligenza artificiale a non perdere il controllo di questa tecnologia. Aumentano i prezzi delle abitazioni in Italia. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre dell'anno sono aumentati del 4% su base annua. Tra le grandi città accelera Torino, rallenta Milano, mentre Roma registra una crescita del 6,4%. Alle 16 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Play your funky music till you die, dicevano in questa canzone i Wild Cherry. Se ben ricordo avevano delle copertine un po' sporcaccione, tipo quelle degli Ohio Players.
1: Sì, esattamente, degli Ohio Players, un po' sì. Ma poi la cosa bella è che i Wild Cherry erano un gruppo bianco.
0: Sì.
1: Cioè, erano tutti bianchi, anche se facevano questo funky.
0: Sì, sì.
1: E questa canzone, che è stata il loro unico vero successo, è nata quando loro, tipo i Blues Brothers, facevano il giro dei club per suonare.
0: Sì,
1: e una sera il gestore del club ha detto: ma siete sicuri che fate della funky music, white boy? Cioè, voi che siete così bianchetti.
0: Perché erano tutti afroamericani gli spettatori, quindi
1: è stato un pubblico completamente
0: Poi ne ho scoperto un'altra, che praticamente il nome Wild Cherry, che insomma identifica una ciliegia selvaggia, arrivò l'ispirazione da quello che prendeva in quel momento Rob Parissi, dichiara l'origine italiana, il cantante dei Wild Cherry, perché aveva la tosse e stava assumendo un farmaco che si chiama Wild Cherry, tipo.
1: Ah, ok, tipo uno sciroppo alla ciliegia.
0: Sì, sì, sì, di quelle robe stomachevoli, dolcissime, che prendi quando hai la tosse. Orrendo.
1: Vabbè. Erano i Wild Cherry dal 1976 per entrare dentro Capitol Records.
2: Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Sono le 14:08 minuti, oggi è giovedì 17 settembre, siamo in onda su Radio Capital, siamo Mixo e Dege per due ore per aprire le porte e per continuare a tenere le porte aperte alla grande musica dopo Pierre e Carolina, che salutiamo perché sappiamo che ci ascoltano mentre sono in macchina verso casa.
0: Sì, buon ritorno a casa, amiche.
1: Questa cosa che danno questa idea di Sandra e Raimondo di Radio Capital, la famigliola felice, marito, moglie con i figli tutti contenti. Ci avranno qualche crisi matrimoniale tutti noi?
0: Ma no, perché?
1: Vabbè, ma no, me lo dico
0: obbligatorio.
1: Sì, vabbè, però la famiglia del Mulino Bianco è un'altra cosa.
0: Ho sperimentato crisi anch'io, ma non essendo mai stato sposato, fortunatamente.
1: Io sono sposato con la stessa moglie da 30 anni, ci amiamo tantissimo, ma ovviamente tutti i giorni discutiamo di qualcosa, anche paletta.
0: Sì. Sono stato anche testimone di questo, una sera che dovevamo scegliere il ristorante.
1: Lo so, ma è ovvio, perché
0: ma
1: non è un
0: logico.
1: Mistero.
0: Certo. Se no diventa una roba che altro lo sciroppo stomachevole è troppo dolce.
1: Però mi piace l'idea che adesso a Radio Capitale ci sia la famiglia del Mulino Bianco,
0: sì,
1: la famiglia Ferrantini di Domenico. Bene, siamo contenti di avervi con noi.
0: Bene.
1: Allora, abbiamo un sacco di belle cose da farvi ascoltare oggi. Il numero è il consueto 342-342-2190. Tra poco abbiamo un'altra quarto di finale del nostro torneo per i migliori album live.
0: Sì, sì.
1: Adesso qualcosa di nuovo che riguarda una band di quelle di cui si parla talmente tanto che il loro concerto di Bologna del 26 ottobre è andato esaurito in poche ore.
0: Vedi un po'.
1: Tutti quanti vogliono farsi vedere da Instagram al concerto dei Fontaines D.C.
0: Noi, come si dice, il talk of the town, non del momento, talk, quindi town, è proprio la voce che si sparge. Comunque sono bravi. E
1: però
0: questo
1: sono
0: singolo,
1: molto bravi.
0: Vero? E questo singolo è veramente azzeccato, si chiama Marianne ed è il nuovo singolo appunto di questo gruppo irlandese che sta scalando le preferenze di tutti noi, ovvero i Fontaines D.C.

0: Eccoli qua, erano i Fountains D.C. con Marianne su Radio Capital. Buon pomeriggio amici, amici, appena iniziato Capital Records e come tutti i giorni da qualche giorno a questa parte
1: è il momento dei live,
0: la sfida.
1: Però diciamo per onore di cronaca che è vero che il concerto del 26 ottobre dei Fountains D.C. a Bologna è esauritissimo, però hanno annunciato altri due concerti per l'estate prossima: 18 giugno Ippodromo del Cappamella a Roma e 19 giugno Ippodromo Snai San Siro a Milano per gli Hi-Days, quindi ritorneranno.
0: Meno male.
1: In giugno. Allora, il grande torneo dei grandi album dal vivo oggi vede due colossi della live performance incisa su disco. David Bowie con Stage ha battuto niente di meno che l'MTV Unplugged dei Nirvana nel primo turno, e gli Yes con il loro monumentale triplo album Yes Songs hanno eliminato niente di meno che Jimi Hendrix con Band of Gypsies.
0: Tra l'altro anche film, questo uscì all'epoca. Si trova intero anche su YouTube, il film, un po' sgranato insomma.
1: Il film Yes Songs?
0: Sì.
1: Come no, il film concerto che diciamo testimonia questo album. Quindi oggi abbiamo uno scontro tra David Bowie e Yes. Quindi Stage di David Bowie contro Yes Song degli Yes.
0: Ecco. Per quanto mi riguarda, nonostante il mio amore per Bowie sia assoluto, però io trovo che sia meglio Yes Songs come disco dal vivo.
1: Sono d'accordo con te. Uno dei più bei dischi dal vivo mai usciti. Intanto che ascoltiamo l'uno e l'altro, 342 342 2190, a voi di voi.
0: Dai.

0: Sinatra.
1: Mamma mia,
2: oddio, meraviglia, di album dal vivo.
1: Devo dire che oltre i cinque componenti di Yes, pure il sesto, che era Roger Dean, perché senza le copertine immaginifiche di Roger Dean non sarebbe la stessa faccenda. Per me è il disco bellissimo, questo.
2: Beh,
1: Yes Songs. Sì, sì.
2: Yes Songs oppure Stage di David Bowie, due grandi album live votabili per il nostro grande torneo al 342 342 21 90.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro? Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
13: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Honor Lane, bellissima canzone dal primo disco, anzi neanche, perché era solo un singolo e poi fu pubblicato in Relix, una sorta di raccolta di stranezze, rarità varie. I Pink Floyd, evidentemente. A proposito di Pink Floyd, Roger Waters l'ha messa giù tranquillo come al solito.
1: Sì, che la tocca piano.
0: Sì, la tocca piano. Ha attaccato Ed Sheeran per l'esclusione di McLemore dopo le frasi pro-pal, che poi ha detto Free Palestine, alla faccia delle frasi pro-pal. E ha detto, Roger Waters, al mondo ci sono due tipi di persone, quelle che fanno la cosa giusta, come McLemore, e poi ci sono gli stronzi che fanno la cosa sbagliata, riferendosi a Ed Sheeran.
1: Diciamo che Ed Sheeran a sto giro ha veramente un po' sbagliato.
0: Sì, ha perso anche un sacco di follower su Instagram.
1: Sì, sicuramente, perché insomma, comunque una posizione in questo caso andava presa.
0: Certo.
1: Poi, detto questo, se uno la mette dalla parte di questo signor Robert Kraft, che è questo miliardario che possiede una squadra è uno stadio. Ed è uno che, come dire, è molto impegnato nella causa contro l'antisemitismo.
0: Sì, ma quello non è, cioè, dire Free Palestine non è antisemitismo.
1: No, certo. No, però c'è da dire, cioè, consideriamo un po' tutte le cose. McLemore qualche anno fa aveva destato scalpore perché in uno spettacolo aveva preso in giro gli ebrei. Nel senso che aveva proprio, si era presentato con il naso finto, cioè aveva preso in giro proprio l'essere ebreo. E dopodiché tant'è che aveva anche chiesto scusa, ha detto mi spiace. Era una battuta, cioè. Per cui questo qua ha detto: ma scusa, ma quello lì è quello che là prendeva in giro noi, perché deve cantare nel mio stadio? Da lì tutto il casino. Poi, ovviamente, il fatto che lui abbia detto legittimamente Free Palestine ha aumentato tutto, ha fatto diventare un caso. Fatto sta che Ed Sheeran non è in una buonissima posizione in questo momento, dal punto di vista pubblico. Allora li abbiamo visti e ascoltati dal vivo, sono anche venuti gentilmente a trovarci nel nostro studio.
0: Mi
1: piacciono. Molto simpatici, carini e bravi.
0: Sì.
1: So che piacciono anche a te.
0: Sì, mi piacciono, sì.
1: Sono i Wolf Alice, l'album è Blue Weekend dal 2021, il brano è Passenger.

0: Si confermano bravi, perché anche questa canzone mi piace moltissimo. Bravi Walt Alice. Continuate pure, amici amici, a scegliere fra i due live in competizione oggi, ovvero Stage David Bowie. Tra l'altro vi ricordo di averlo visto la prima volta proprio durante quel tour lì, perché fece tappa anche a Lione, che era la località più vicino da Torino, dove era il 26 maggio 1978, dove mi presi un sacco di botte con i manganelli dalla polizia francese, che mi pestò senza motivo. Vabbè.
1: Invece io l'ho visto più tardi, il famoso Sirius Moonlight Tour dell'83.
0: Quello pure io c'ero, sì.
1: Sempre in Francia, però era...
0: Al Fréjus.
1: Fréjus, bravissimo, esatto. Diciamo, l'anfiteatro di Fréjus, fantastico. Tutti. Un altro concerto che ho avuto la fortuna di vedere tanti anni fa, anche perché ne hanno fatti pochissimi nella loro carriera, era il concerto a Londra dei Deacon Blue. Sentite che meraviglia questa canzone dell'87 che si chiama Dignity, dall'album Rain Town. Deacon Blue, bella musica su Radio Capital.
2: There's a man I need, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter.

0: Ehi, lo sai che Jason Kay, il leader dei Jamiroquai che abbiamo appena ascoltato con Blow Your Mind, è un grande appassionato di automobili. Possiede un garage di più di 100 auto super sportive, per cui alcune veramente molto preziose, valutate tantissimo. E siccome Top Gear, programma televisivo inglese che mette in gara anche personaggi che non sono piloti ma però che amano le automobili, lui ha fatto il giro più veloce con una Chevrolet Lancetti, superando Kevin MacLeod e Brian Johnson, il cantante degli AC/DC, che pure lui
1: degli AC/DC, fantastico.
0: Sì, sì.
1: Tra l'altro è collezionista di Ferrari.
0: Sì, ma c'è anche la Miura rossa, incredibile.
1: Questa è Blow Your Mind, Jamiroquai, dall'album Emergency of Planet Earth del 1993. Invece questa Radio Capital è Brunori. Scrivo canzoni.

0: che sai.
1: Bravissimo chitarrista, tra l'altro,
2: sì.
1: Lui, eh?
2: Oh, certo, sì, ah. Sì, si è esibito anche a Capital Jam come sì. Chitarrista in un pezzo di Lenny Kravitz. Era Brunori, che tra l'altro ho riconosciuto, insomma, riascoltando per l'ennesima volta questa sua canzone Contro la paura del 2017, ci ho riconosciuto un po' gli accordi di Come profondo il mare.
1: È vero.
2: Quell'andamento
1: sì,
2: lì.
1: Sì, sì,
2: okay.
1: Vero.
2: Allora, tra pochi minuti vi riveliamo chi ha vinto tra David Bowie e gli Yes nel grande torneo
1: dei dischi live.
2: Live albums ever.
1: Esatto.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
7: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
8: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
7: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
6: Dal regista di Garage Olimpo.
9: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
6: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Capital, solo bella musica. Good.

0: Una bella canzone che porta la firma di Neil Diamond, che ne ha scritte una più bella dell'altra. Che ne so, September Moon, Solitary Man,
1: I'm a Believer.
0: I'm a Believer. Le ha scritte tutte Neil Diamond, compresa questa Girl, You Will Be a Woman Soon, nella versione degli Urge Overkill.
1: Sarebbe bello avere un decimo del suo.
0: Sì, veramente, anche un centesimo, guarda.
1: Del suo assegno semestrale della CIA americana, insomma, come autore.
0: Certo.
1: Allora, noi dobbiamo dire chi ha vinto.
0: Ribadiamo il fatto che non si votano gli artisti ma i loro album live, perché di quello ci stiamo occupando, per cui Stage, David Bowie, il tour del 1978, e viceversa Yes Songs, che era il tour del 1973.
1: Allora, hanno vinto con quasi il doppio dei voti, o addirittura con più del doppio dei voti, gli Yes.
0: Ecco.
1: Il che significa che noi nei prossimi due giorni, cioè lunedì e martedì, prossime due puntate, il venerdì non la facciamo mai,
0: no,
1: torneo,
0: certo,
1: perché c'è la puntata delle vostre richieste, avremo due scontri al vertice tra i due più grandi album live dell'hard rock, cioè Deep Purple Made in Japan contro Led Zeppelin
0: The Songs Are Made the Same,
1: e poi il giorno dopo avremo i due grandi album live del progressive rock, quindi Genesis con Seconds Out e Yes con Yes Songs. Mamma mia, non voglio sapere che succede. Però insomma, sappiate che avete fatto vincere gli Yes.
0: Comunque, per la cronaca, essendo passati gli Yes, quando si scontreranno con i Genesis, siccome gli Yes sono il mio gruppo preferito del progressive rock e i Genesis sono il tuo preferito,
1: certo,
0: veramente ci sarà uno scontro all'ultimo
1: totale. Vediamo, comunque sarà divertente la settimana prossima. Continuate ad ascoltarci qui a Capital Records.
2: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Amici, c'è solo uno così semplice alla portata di mano, una curiosità assurda, riguardate Keith Carradine che abbiamo appena ascoltato. Pensa che nel 2006 si è sposato con una modella attrice tale Hayley Dumond, e lì tutto a posto, ma sai dove si sono sposati?
1: No.
0: A Torino. Non capisco perché.
1: A Torino, vabbè. Sì. Invece questa era chiaramente la canzone pugliese sull'amicizia, Amisi.
0: Non l'ho capita questa, scusa. Arrivo con la carrozza di Maria Antonietta.
1: Diciamo che più o meno in una certa cadenza, che potrebbe essere salentina, ma potrebbe essere anche veneta, Amici, si potrebbe dire Amisi.
0: Amisi,
1: i miei amici.
0: Certo.
1: Quindi una canzone che si chiama Amisi,
0: certo.
1: Battuta ciellina, ammetto la ciellinità della battuta, sì. Però insomma, fatto sta. Keith Carradine, tra l'altro, era un bellone, ti ricordi che era un biondo splendido, film Nashville cantava questa canzone, lui proprio sul palco.
0: Robert Altman, regista, un film che ha fatto storia, insomma. Forse non so, visto oggi, se avrebbe lo stesso effetto. Boh, sai, il montaggio dei film negli ultimi anni è diventato nevrastenico, secondo me. Per cui vedere dei film degli anni 70 ti sembrano lenti.
1: Sì, sembra tutto lento, sì, è verissimo. Vabbè, vedremo che succede. Allora, ci piace molto e l'abbiamo, come dire, avuta ospite in diverse occasioni a Radio Capital, la nostra amica Birth, Alice detta Birth, con una nuova canzone che è tratta dal suo ultimo album, il nuovo singolo. Speriamo di averla presto di nuovo ospite con noi. Si chiama Più in Alto, Birth, su Radio Capital.

0: È imminente il meeting delle etichette indipendenti, una istituzione che ormai esiste da tanti anni, il MEI, che celebrerà la 30ª edizione a Faenza dal 1 al 4 ottobre. Ci siamo, eh? In occasione dell'evento, Birth, che abbiamo appena ascoltato, riceverà un po' di premi. Brava, Birth. Hai capito?
1: Sì, sì, c'è qui
0: sei distratto?
1: Che dice in quale parte d'Italia amici si dice amisi.
0: No, in effetti.
1: Chissà Faenza, come si dice. Devo dire che il MEI di Faenza,
0: sì.
1: Salutiamo Giordano che da tanti anni lo organizza, eccetera.
0: No, certo.
1: Per un po' di anni è stata una, come dire, una destinazione abituale. Cioè io ci andavo quasi sempre a Faenza.
0: Sì, sì, anche io ero stato, mi avevano invitato, sì, sì.
1: Tra l'altro è una città molto bella, un centro storico,
0: sì,
1: splendido.
0: Sì,
1: c'erano delle cene, mi ricordo, in un'enoteca nel centro di Faenza, in cui c'erano tutta gente del mondo della musica. Insomma, divertente,
0: sì,
1: da un po'
0: sì,
1: che non ci vado più. Giordano, invitaci al MEI di Faenza, così veniamo di nuovo a godere della splendida atmosfera.
0: Esatto.
1: Allora, sono le 15:14, questa è Grace Jones, mamma mia che brava. Nel 1981 uscivo con questo album prodotto da Trevor Horn e questa è Pull Up.

0: perché io sono a lavorare, devo passare l'aspirapolvere, ma state mettendo un pezzo dopo l'altro, sempre più belli. Come devo fare?
1: Come devi fare?
2: Guarda, se vuoi vengo io, perché dei lavori casalinghi è quello che mi piace di più. Sono veramente
1: l'aspirapolvere.
2: Assolutamente una come, casalinga come, disperata, sì.
1: Come Freddie Mercury nel video di I Want to Break
2: Free. Mi fa impazzire, guarda. Poi da quando ho comprato quella senza fili, che peraltro è anche un po' un bidone perché ci mette 2 anni a ricaricarsi, però è troppo soddisfacente perché non c'è sto filo che rompe le palle, capisci? Trrr, okay. Vado come una pazza per

0: casa, così.
1: Comunque, vabbè. Grazie a Grazia, appunto, che ha lasciato questo messaggio. Forse il suggerimento è: passa la scopa normale, così non fa rumore, puoi sentire la musica.
0: Esatto.
1: Cioè, se il problema è che il rumore dell'aspirapolvere copre la musica della radio,
0: oppure alzi un po' il volume,
1: o alzi un po' il volume, dipende, esatto. Insomma, se dai fastidio a qualcuno.
0: Una piccola postilla riguardo alla bella canzone dei Waterboys che si chiama Glastonbury Song. Glastonbury, la località in Inghilterra dove si svolge l'omonimo festival. Ma io non sapevo che Glastonbury è nel Somerset, è un posto molto mistico,
1: esoterico. Sì,
0: esoterico.
1: Certo.
0: Pensa che la leggenda narra che lo zio di Gesù, ovvero Giuseppe d'Arimatea, avrebbe portato il calice, ovvero il Sacro Graal, e che sia da qualche parte nascosto a Glastonbury.
1: Certo, poi ci sono vari miti legati a Re Artù, la linea temporale spirituale della Terra dovrebbe passare da Glastonbury. Voglio dire, non è solo festival.
0: Sì, è un po' come si chiama? Stonehenge, no?
1: Esatto, infatti ci sono i dolmen, tutte queste
0: anche
1: cose,
0: lì?
1: Costruzioni. Sì, Glastonbury, al di là del festival, visitarlo è interessante sicuramente.
0: Vedi.
1: Allora, in un momento in cui sta ritornando finalmente, diciamo, la temperatura più normale, cioè in questo momento, almeno qui in Puglia dove sono io ancora per oggi e domani, fa fresco finalmente.
0: Addirittura?
1: Sì, si sta bene, freschetto.
0: Cioè,
1: poi mia moglie che è del sud, la sera dice fa freddo,
0: addirittura.
1: In realtà ci sono 26 gradi, però insomma.
0: Poi è piumino.
1: Si sta benissimo. Questa è una canzone molto invernale.
0: Molto.
1: White Winter Hymnal, Fleet Foxes.

0: Ah, ma è sempre carina questa canzone. Ho scoperto cosa vuol dire Fleet Foxes, il nome della band. Volpi veloci. Questo dovrebbe essere, sì.
1: Ok. Incredibile che sia del 2008 questa canzone, eh? Cioè, avrei detto 10 anni fa, invece quasi 20.
0: Pensa 2008, 20 anni fa? Eh sì.
1: Beh, no, è 18.
0: Ci siamo, sì, sì, ci siamo, sì,
1: ci siamo.
0: Sì.
1: E ci siamo anche al momento di giocare. I'm
2: Capital Game. Everybody play the
1: game. Vi regaliamo due biglietti per andare a vedere Willy Peyote oggi al concerto di Firenze, perché lui farà una bella tournée che parte il 20 ottobre dal Fabric di Milano per proseguire il 24 a Napoli, il 27 a Bologna, il 30 appunto a Firenze per concludersi il 31 all'Atlantico di Roma. Il 30 ottobre lui suonerà al Teatro

0: quartiere Carrara di Firenze e potete andarci alla nostra salute se risponderete a una domanda che riguarda proprio Willy Peyote.
1: Esatto, la prossima volta che bisogna annunciare questo teatro lo faccio io, perché
0: Teatro quartiere Carrara di Firenze.
1: Esatto. Devo venire all'orticaria proprio. Va bene. Certo. Vado con la domanda?
0: Vai.
1: Mi raccomando, poi diamo tre opzioni di risposta come al solito, una delle quali corrisponde alla risposta esatta, per cui velocissimi con il 342-342-2190, ripeto un po' più lentamente, 342-342-2190, tramite WhatsApp si risponde. La domanda è la seguente: quale squadra di calcio tifa e va a vedere in curva Willy Peyote? Tre opzioni di risposta. La risposta A,
0: Juventus.
1: La risposta B,
0: Torino.
1: La risposta C,
0: Milan.
1: Di quale squadra è tifoso Willy Peyote? Juventus.
0: È tifoso molto, cioè la va a vedere in curva,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: voglio dire, c'ha la tessera, tutto quanto.
1: Esatto. Okay. Juventus, Torino, Torino o Milan?
0: Milan. 342-342-2190 per avere in omaggio i biglietti per andare a vedere Willy Peyote il 30 ottobre a Firenze. Il nome del teatro non lo dico,
1: basta,
0: l'abbiamo già detto prima. Pronti, via.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
4: questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò.
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
18: Radio Capital. Solo

0: Il più grande, senza dubbio, per quanto mi riguarda, Lucio Battisti, La collina dei ciliegi, una dietro l'altra, ne scriveva. Tutte bellissime.
1: Allora, l'album era il nostro caro Angelo, e invece il nostro caro Maurizio è al telefono con noi per il Capital Game. Pronto, Maurizio?
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Firenze è ancora caldo? Bene, bene, insomma.
2: Firenze è venuto un bel diluvio di un paio d'ore.
0: L'ho visto, sì, sì, anche a Viareggio, insomma, sul Tirreno è piovuto parecchio. Era anche ora, perché non se ne poteva più, veramente.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Tu fai l'insegnante, giusto?
2: Sì, sono un docente.
0: Di che cosa?
1: Di cosa?
2: Mi occupo di marketing e comunicazione.
0: Ma però,
1: in un'università
0: ci saresti utile. Sì.
2: In un'università, sì, in alcune università qui a Firenze e in agenzie di formazione.
0: Ah, bello.
1: Beh, è un bel argomento. Insomma,
0: assolutamente, diciamo. Molto attuale, tra l'altro. Bene.
1: Allora, sei a chilometro zero sul concerto, perché stai per avere in regalo due biglietti per andare a vedere proprio a Firenze il 30 ottobre Willy Peyote, però ci devi formalmente rispondere alla domanda: quale squadra di calcio tifa e va a vedere in curva il nostro amico Willy?
0: Quale?
2: È una delle poche squadre gemellate con noi di Firenze.
0: È vero.
2: Ovviamente il Toro.
0: Che invece odiate la Juventus, perché io mi ricordo che quando venni ad abitare a Firenze avevo la macchina targata a Torino e fui obbligato a mettere l'adesivo del Toro, se no me la trovavo bombata. Sì.
1: Un gobbo, come si dice, no? I gobbi sono quelli della Juve.
0: Certo.
2: I gobbi.
1: Allora, Willy Peyote è super tifoso viscerale del Torino, va sempre in curva dove ha il suo posto fisso, addirittura i tifosi anche più anziani sanno chi è e notano quando non c'è perché deve fare i concerti. Ma non c'eri domenica scorsa in curva, eccetera.
0: Vedi,
1: robe qua.
0: Siamo abituati.
1: Va bene. Allora, andrai a vedere Willy Peyote il 30 ottobre alla
0: Teatro Cartiere Carrara.
2: Ecco. Sì. Ok, perfetto, grazie mille, ragazzi.
0: Non devi evitare disturbi sulla radio. Va bene.
1: Perfetto.
0: Grazie
1: Maurizio, a presto.
0: Ciao.
2: Grazie a voi, imparo sempre un sacco di cose tutti i giorni.
0: Bene, grazie mille. Ciao Maurizio.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao.
3: Capital Game.

0: da un po' di anni che ammiro e apprezzo la musica di Sam Fender, che è un giovane rocker, pop rocker inglese, che insomma sta facendo passi da gigante verso la grande popolarità, tant'è che addirittura Elton John ha detto pubblicamente che gli piaceva moltissimo ed è venuto fuori un duetto che è questa canzone che abbiamo
1: ascoltato. Ma io mica l'ho sentito Elton John, cioè forse suonava solo il piano secondo me, perché non si è sentita la sua voce.
0: Sì, suonava il piano, tra l'altro è una canzone che non appare in nessun album, è una, diciamo, una testimonianza dell'amicizia tra un signore di 80 anni e un giovane, insomma.
1: Sai che ieri
0: di Newcastle.
1: Sì. Nella prossima puntata di Night for Heroes, ne approfitto per ricordarvi l'appuntamento la domenica sera che continua dalle 22. Sì, dalle 22 alle 24. Ho parlato un po' dello studio 54, famosissima discoteca di New York, molto hype, e fra gli avventori chiaramente c'era pure Elton John, il peggio vestito di tutti, non vi posso dire, una roba, poverino, non è mai stato cool dal punto di vista estetico, però se volete approfondire dalle 22
0: che
1: domenica
0: poi,
1: sera,
0: voglio dire, in linea di massima gli americani sono vestiti peggio degli
1: dipende,
0: europei,
1: sì, però Elton John.
0: Allo studio 54 c'era un po' uno sfoggio di coolness, sì, da parte di tu, anche perché poi c'erano gli stilisti, c'era Calvin Klein, c'era Fiorucci,
1: c'era Versace.
0: Sì. Andavano allo studio 54.
1: Come no, questo, tutti lì erano.
0: Il mondo della discoteca era. Ok. Questa è Radio Capital, questi sono i Wow, Soul to Soul.
1: Molto
0: ragazzi.
1: Cool questi,
0: che bella questa
1: quando
0: cosa.
1: Quando uscivano 89, vedi un po'.
0: London, questo è proprio London.
1: Sì.

0: l'assistente di Vedder passeggiava intorno allo studio dove stavano registrando il pezzo, anzi il disco, e incontrò un veterinario, anche lui di nome Eddie, che era rimasto senza casa, quelle cose che accadono purtroppo a molte persone, homeless. Quindi quando gli diede un panino per sfamarsi, carino Eddie Vedder. La band tornò da uno dei tour europei, Eddie Vedder andò a vedere se trovava questo uomo, anche lui chiamato Eddie. Purtroppo non c'era più, perché morì poco tempo dopo senza aver mai accettato aiuto da nessuno. Vedi la,
1: mamma mia,
0: le storie delle persone.
1: Comunque, bello. Questa era una, vedo sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Capital che c'è proprio un elenco di copertine e di grandi dischi usciti 35 anni fa.
0: Ma c'è anche questo.
1: Vi dirò di più, 35 anni fa esatti, nel senso che è tutta roba uscita intorno a agosto-settembre del 1991, Use Your Illusion, Nevermind e Nirvana.
0: Tutto lì.
1: Out of Time dei Rem, appunto, Ten dei Pearl Jam, poi c'era ancora Super Unknown,
0: qualche dischi pazzeschi.
1: Blood Sugar, Sex Magic,
0: trionfava l'America, c'era il grunge, Seattle.
1: Beh, oddio, c'era i Massive Attack con il loro primo album, c'erano poi Metallica, voglio dire, tutto successo 35 anni fa, bella cosa. Invece, molto più di recente, sono usciti questa band molto divertente che andiamo a riascoltare con la canzone del 2017, loro si chiamavano Portugal the Man. Scritto Portugal punto the man, Portogallo punto l'uomo, e questa è la loro Feel It Still su Radio Capital.

0: in effetti uno dei nomi più assurdi mai usciti, questo Portugal the Man. Portogallo l'uomo.
1: È che l'album da cui era tratto questa canzone, il titolo dell'album era Woodstock.
0: Ma questa canzone si sono bevuti una pinta di barbiere.
1: Veramente simpaticissimi. Vabbè. Ci sentiamo domani, ragazzi, alle 14. Sì. Adesso c'è Marco Biondi. Ciao Mixo, ciao Alex Paletta, ciao Jennifer Engelmann, ciao a tutti voi.
0: Ciao ciao, a domani.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend.

0: Di follia! Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna il Festival delle Idee, a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee, dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
10: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
9: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
10: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
9: Quindi raccontano anche storie assurde.
11: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
10: E allora do la soluzione.
9: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
10: Vinsero battaglie grazie alla loro...
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Un drone fa un morto e un ferito in Arabia Saudita, è stato intercettato nella regione della Mecca, fa sapere Riyadh. L'Iran dice che non si può stabilire chi abbia inviato il veicolo e condanna in linea di principio le violazioni dei luoghi santi dell'Islam. Un drone russo invece ha colpito una nave civile nel Mar Nero, uccidendo il capitano, feriti 3 membri dell'equipaggio. L'imbarcazione era diretta verso un porto ucraino, secondo Mosca, per portare rifornimenti all'esercito di Kiev. Cala intanto il prezzo del petrolio ai minimi da una settimana. Il greggio perde il 3% dopo la notizia di alcuni carichi provenienti dall'Arabia Saudita instradati attraverso l'Oman. Ci sono quindi meno preoccupazioni per le forniture. I prezzi restano comunque superiori ai 100 dollari al barile. Finito il lungo scrutinio in Svezia, il centro-sinistra ha vinto ufficialmente le elezioni, terminato dopo 4 giorni il conteggio. Alla coalizione guidata dai socialdemocratici 176 seggi contro i 173 del centrodestra del premier Kristersson, che poco fa si è dimesso. Due insegnanti indagate per maltrattamenti su un'alunna disabile in un istituto comprensivo in provincia di Lecce. Una insegnante di sostegno ha insultato pubblicamente l'undicenne per la sua lentezza e difficoltà di apprendimento. L'altra docente di matematica l'ha vessata e umiliata, negandole il permesso di andare in bagno e anche filmandola mentre era in difficoltà. I genitori della studentessa hanno denunciato dopo che la figlia era svenuta in classe, presente una delle due indagate. La ragazzina quest'anno frequenterà un'altra scuola. Si è costituito l'uomo che a Roma, nel quartiere

0: Ha sparato ai passanti con un fucile ad aria compressa. Riccardo Quadrano.
1: Ha confessato dicendo di averlo fatto per divertimento e per combattere la noia. 50 anni, disoccupato, incensurato. È l'uomo che lunedì pomeriggio ha sparato dalla finestra del suo appartamento a un passo dal Vaticano, ferendo a un braccio una donna. E lo stesso cinquantenne, qualche giorno prima, potrebbe aver colpito a un polpaccio una commercialista della zona e due turiste spagnole. A incastrare l'uomo l'acquisto in un'armeria non lontana dalla sua abitazione di un fucile ad aria compressa. Il cinquantenne è stato denunciato a piede libero e il provvedimento non lascia tranquilli gli abitanti del quartiere Prati, che temono che l'uomo possa ripetere il reato. Per contro, residenti e commercianti lo definiscono come una persona normale, anche se negli ultimi tempi aveva dato segni di nervosismo per la perdita del lavoro.
0: Lo sport, il calcio, stasera Europa League per la Juventus che alle 21 ospita gli olandesi del NEC. L'allenatore juventino Spalletti dice di non essere stupito delle tante voci di un ritorno di Conte sulla panchina al suo posto e parla così della pressione che ha addosso.
2: Da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere e l'ho imparata a 10 anni quando andavo a scuola, il giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare due cose per la famiglia. Per cui si figuri se mi turba adesso che ho messo moltissime cose a posto.
0: Stasera alle 21 anche la gara degli europei di pallavolo dell'Italia contro la Slovenia. Gli azzurri bastano 2 set per vincere il girone. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Marco Biondi.
1: Eccoci amici, prosegue Capital Records. Sì, inizia qui la seconda parte, sono Marco Biondi, grazie ai quelli della prima parte, grazie a Mixo, a Luca De Gennaro e a tutto il team che ci hanno portato fino a quest'ora. Adesso tocca a noi portarci tutti insieme, noi e voi, alle 18. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Maurino in regia, oggi in redazione abbiamo Mary J. Ciao Mary, come stai? Bene, tutto a posto? Giornata lunga oggi, eh? Va bene, eccoci qua allora. Abbiamo iniziato con gli Who, con Won't Get Fooled Again, perché c'era tutto un discorso che volevo farvi, ma poi facendo varie ricerche, facendo vari controlli incrociati su vari siti, ho scoperto una cosa che non sapevo, magari voi la sapevate, io no. Ho scoperto che questa canzone Won't Get Fooled Again vanta, sì, tante cover chiaramente, però c'è una cover di Richie Evans addirittura, particolare ma nei canoni di Richie Evans, ma soprattutto ce n'è una soul, completamente soul, fatta dalle Label e uscita sul loro album del 1972 chiamato Moon Shadow, ed è bellissimo sentire come un brano rock come quello degli Who si trasforma in un bellissimo brano soul nella versione delle Label. Volevo farvene ascoltare un pochino perché ne vale la pena. Eccole qua, sono le Label 1972 e questa è la loro versione di Won't Get Fooled Again. Eccola.

diventa un brano soul spettacolare, secondo me. Dateci anche il vostro parere, ci teniamo a confrontarci. Beh, le LaBelle sono fra gli altri, fra le altre, meglio, Patti LaBelle e Nona Hendrix, che poi hanno avuto una grande carriera solista. Ecco come si trasformano i brani. A questo punto volevo confrontarmi con voi, ragazzi, oggi, per quanto riguarda questo primo tema della seconda parte di Capital Records. Quali sono le cose?

cover così strane che avete ascoltato nella vostra vita, cover fatte magari da artisti lontani anni luce dalla versione originale o comunque che hanno trasformato in maniera clamorosa il pezzo originale. 342-342-2190, cover quelle strane e quelle belle o comunque quelle un po' matte, diciamo, no? Un po' come in questo caso. Ripeto, 342-342-2190, facciamo dei titoli. Vedo che c'è grande apprezzamento per la versione della Bell, mi fa molto piacere. Ora c'è il nuovo di Gianna Nannini.

0: Si chiama Meraviglioso Errore. Questa è la canzone nuova di Gianna Nannini, scritta da lei stessa insieme a Bruno Risas e Di Martino, un bel trio che si è messo insieme per realizzare una grande canzone. Allora, cover strane, amici, cover strane, quelle inaspettate, quelle fatte da, per esempio, come dice Marta, Jump dei Van Halen, fatte in versione swing da Polanca. Beh, strana, quella è molto strana. Ti immagini Polanca che fa Jump, non te lo saresti mai aspettato. Oppure, beh, My Way, fatta da Sid Vicious, My Way di Frank Sinatra, fatta da Sid Vicious, in una versione dissacrante, veramente, che è a suo modo meravigliosa, insomma. Sentiamo anche qualche vostro vocale, cover, ripeto, che sono inaspettate, che hanno trasformato il brano. 342-342-2190.
1: Ciao, io vi segnalo che mi piaceva tanto la cover di Strawberry Fields Forever dei Beatles, rifatta dai Los Fabulosos Cadillacs argentini. Merita. Ciao. Vero. Manuel da Pordenone.
0: Beh, loro sono particolari o non sono particolari? Sentiamo Ignazio.
2: Assolutamente una delle più belle, Comfortably Numb, rifatta dagli Sister System, pezzo celebre dei Pink Floyd, fatto in una versione assurda.
0: Trasformato completamente. Sai che quando ho sentito la prima volta Comfortably Numb di Sister Sister non avevo riconosciuto la canzone, talmente trasformata, talmente lontano dall'originale. Anna, vai tu.
3: Ciao Radio Capital, solo ieri

0: sera ho riascoltato Nina Hagen nella sua interpretazione di Ziggy Stardust. Stupenda, entusiasmante. Ciao Anna da Cuneo.
1: Grazie Anna, io mi sono divertito oggi a riascoltarmi dal vivo Bruce Springsteen che rifà Stayin' Alive.

Beh, insomma, il boss che fa Stay in Alive è cosa strana, no? E quando l'ha fatta? L'ha fatta dal vivo a Brisbane nel 2014. Brisbane era la città in cui si sono formati i Bee Gees e quindi durante un suo tour, durante un suo concerto, l'ha fatta proprio in omaggio, per omaggiare i Bee Gees formati proprio in quella città. Cose strane. Beh, i Foo Fighters sono un altro gruppo che fa spesso e volentieri cover piuttosto distanti dalla loro musica. 342 342 21 90 per i vostri messaggi. Cover le più strane.

Il 17 settembre, quindi oggi del 1990, usciva in commercio il quarto e ultimo singolo estratto da Violator, uno degli album capolavoro dei Depeche Mode. Dico uno dei, perché per quanto mi riguarda di capolavoro ne hanno fatti tanti i Depeche Mode, e questa era appunto Word in My Eyes, trovata oggi su Radio Capital all'interno di Capital Records. Stiamo giocando oggi su cover un po' strane, e giustamente Francesco, prendo spunto dai Depeche Mode, ne segnala una, Stripped dei Depeche Mode, fatta dai Rammstein. Anche qua due band completamente differenti, con un risultato sicuramente ottimo anche in questo caso. Alessandro cita la versione dei Disturbed di The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, spettacolare, molto magica, molto d'atmosfera. E poi Mirko segnala Imagine di John Lennon, fatta dagli A Perfect Circle, tanto bella quanto inquietante. E poi Andrea segnala Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, versione dei Korn, bellissima veramente. Filippo ci segnala una bella cover molto matta, in effetti. Ciao Marco, cover matte e particolarmente personalizzate, credo di avere proprio una che fa al caso tuo, cioè I Can Get No Satisfaction, ma nella versione dei Devo, cioè quella dei Rolling Stones, ma fatta dai Devo. L'hanno completamente stravolta. Ve ne faccio ascoltare un pezzetto perché ne vale la pena. Devo, I Can Get No Satisfaction.

Cioè, quello vuol dire prendere una canzone e farla propria, no? Il suono, lo stile, quello dei Divo in pieno, e Satisfaction era un'altra roba, ma loro giustamente l'hanno personalizzata. Cover matte, cover strane che avete ascoltato nella vostra vita, segnalatele, perché insomma stiamo giocando su queste cose e ci diamo tanti input per andarne a scoprire alcune che magari non conoscevamo, giusto? E siamo qua per quello, del resto.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'appello del tuo DM38. Dispositivi?

0: saldo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. c2group.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
3: 99, 99, non è possibile!
4: Tesoro? Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa.

0: Consumi e dimissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è Van Morrison agli inizi di carriera nel 1967, la canzone Brown Eyed Girl, il suo primo grande successo, insomma, diciamo, ma noi ci stiamo confrontando su quelle che sono le cover strane, quelle matte, quelle che non ti aspetti che qualcuno le faccia in quel modo lì così distante dall'originale, no? Tante vostre belle segnalazioni, per esempio Vittorio, Kiss di Prince rifatta da Tom Jones con gli Art of Noise, è vero, trasformata completamente. Gabri, Smell Lightning Spirit e Nirvana rifatta da Patti Smith, fra l'altro Patti Smith ha fatto quell'album totalmente dedicato a tutte cover e ci sono dei capolavori dentro, mamma mia, bellissime. Dancing Barefoot di Patti Smith fatta da Simple Minds, questo è Gianni. Francesco, ma non è l'unico a segnalare questa canzone, non potete perdervi la versione degli Yes di America di Simon & Garfunkel. Che tu dici, che c'entrano gli Yes con Simon & Garfunkel? Nulla, ma a inizi di carriera fecero la cover di America e la fecero anche in maniera molto interessante. Poi Angelo, Hotel Supramonte di De André, cantata da Peter Emmill. Ma dai, questa me la son persa. Andiamo a cercarla, Mary, mi interessa molto. Poi What a Wonderful World di Louis Armstrong, rifatta da Joey Ramone. E poi chiudiamo con World in My Eyes, appena trasmessa, dice Alberto, rifatta dai Cure. Beh, tantissime segnalazioni ancora. Adesso però attenzione, perché tra poco arriverà il domandone, perché siamo in orario di domandone. Quindi tenetevi ben vicino il vostro cellulare, perché tra poco vi servirà e vi servirà sempre il nostro numero, che è il 342 342 21 90.

Tom Grennan, cantautore inglese, la canzone è Little Bit of Love, ritrovata su Radio Capital. Allora, siamo in zona Domandone, sì, 16:43, siamo praticamente perfetti, zona Domandone, per giocare con un artista e capire, fare una domanda e capire un po' alcune cose della sua storia. Oggi in realtà è molto semplice il Domandone, ve lo dico, non stiamo a perderci in storie particolari, anche perché tutta la sua storia l'ha scritta lei, questa grande rockstar. Parliamo di Tina Turner, la grande Tina Turner, che ha avuto una vita incredibile, veramente incredibile, tutto il periodo con Ike, col marito, tutto quello che ha subito, la discesa dopo il successo con Ike e Tina Turner, il riuscire a rifarsi una carriera da solista, poi che le è costata tanta fatica, ha ricominciato praticamente da zero, e tutta questa sua storia Tina Turner l'ha raccontata in una sua autobiografia, che poi è diventata anche un film, e lei ha raccontato la sua storia senza filtri, così com'era, dicendo le cose anche più terribili che le sono successe. E io vi chiedo, amici, come si chiamava questa autobiografia, che vi consiglio assolutamente di leggere se ancora non l'avete fatto? Risposta A: l'autobiografia di Tina Turner si chiamava Simply the Best. Oppure risposta B: si chiamava I Tina, cioè Io Tina. Oppure risposta C: si chiamava Acid Queen. Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 21 90.

0: Cara Valentina, Valentina detta Vale o detta Tina? Nel nostro caso Tina Turner, stiamo parlando di Tina Turner con la domandone di oggi. Vi avevo chiesto come si chiama l'autobiografia di Tina Turner, si chiamava Simply the Best, si chiamava I Tina, cioè io Tina, oppure si chiamava Acid Queen. La risposta esatta ce la dà oggi Alessandro, vai.
1: Ciao Radio Capital, da Alessandro da Parma. La biografia si chiamava Aitina, Iotina. Ciao a tutti.
0: Vero, vero, bravo Alessandro. Infatti ne venne fatto anche un film meraviglioso che per l'occasione si chiamava What's Love Got to Do With It. Il protagonista era Angela Bassett, che faceva la parte di Tina Turner. Bravissima, bravissimissima. Grazie a voi per aver giocato col domandone. Continua Radio Capital e continua così.

0: passare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io

0: Su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17,300€, IVA esclusa.
6: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21,900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La meravigliosa voce di Dolores O'Riordan insieme ai Cranberries. Questo è stato il primo singolo in assoluto della carriera dei Cranberries, quello che ce l'ha fatti conoscere. Poi qualche mese dopo la sua pubblicazione arrivò anche il primo album, e da lì successo un po' in tutto il mondo, grazie anche al singolo Linger. Questa invece era Dreams e sono i Cranberries su Radio Capital.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è una grande Fatback Band del 1975, preso dall'album di culto di quell'anno e della Fatback Band, cioè l'album Raising Hell, album imperdibile se vi piace il genere. Insomma, sopra ci trovate anche Are You Ready Do The Boss Stop. Questo era il brano trovato oggi su Radio Capital. Amici, 17:08 minuti, parte qui l'ultima ora di oggi di Capital Records. Sono Marco Biondi, siamo in diretta. C'è Maurino in regia, ciao Maurino. C'è Mary J in redazione, ciao Mary. E siamo pronti per portarvi adesso nell'ultima ora, appunto, caratterizzata fra le altre cose anche dal gioco dei cinque elementi. Pronti amici? Oggi ce n'è uno. Io non so gli elementi sonori che ha preparato Maurino, se sono facili o difficili, perché il brano è un brano importante, vero Mary? È un brano molto importante, quindi Maurino potrebbe avervi agevolato con degli elementi sonori facili, oppure è stato un po' con qualcuno degli elementi un po' difficili. Come sono, Maurino? Come li hai preparati? Facili o difficili? Normali? Medio, medio, medio, va bene. Allora, ascoltiamo il primo subito, dai. Non lo so, io non ci ho capito nulla, però, sai? Mary, è facile? Si riconosce già la voce? Sì? Riascoltiamo? È un po' sì, però, eh? È un po' sì. Siamo un po' in discesa oggi, siamo un po' in discesa, forse. Dai, di chi è questa voce, amici? 342-342-2190. Poi vi chiedo anche se sapete la canzone, se l'avete già riconosciuta, siete dei maghi, però, a questo punto. Amici, invece, prossimamente, il venerdì 25 settembre, uscirà l'album nuovo di Anna Castiglia, una che ci piace veramente molto, quindi fra poche settimane c'è una canzone nuova da ascoltare di Anna Castiglia ed è questa, novità su Capital, Niente di me.
1: Non voglio più cultura.

Brava Anna Castiglia, bravissima, bravissima. Si chiama Niente di me, questa canzone la troverete appunto sul suo nuovo album che uscirà il 25 di settembre, ne riparleremo sicuramente. Allora, gioco dei cinque elementi è cominciato. Abbiamo ascoltato il primo elemento sonoro che io farei riascoltare, caro Maurino. Ecco, da questo elemento sonoro tanti di voi hanno riconosciuto la voce. Un po' di fra voi hanno sbagliato però, c'è chi fra voi ha sbagliato. Thomas, non sono i Led Zeppelin, te lo dico in tempo reale, come non sono gli Scorpions, come ha detto qualcuno, e poi ci sono anche altri errori che verificheremo dopo, va bene? Ok, allora, bisogna però capire anche la canzone, e questo qua, questi qua, anzi, di canzoni forti ne hanno fatte tante, e infatti molti di voi hanno centrato già la canzone, ma molti di voi stanno andando in un'altra direzione, stanno sbagliando. Lo vediamo dopo, sentiamo il secondo elemento sonoro adesso. Qui si fa un po' più chiara la situazione? Beh, sulla voce sì, secondo me, sulla canzone forse no. Sentiamo ancora? 342-342-2190, di chi è questa voce? Chi canta questa canzone e qual è la canzone? Dobbiamo arrivare a un dunque, perché poi qualcuno di voi dovrà annunciarla quando poi la programmeremo, giusto? Allora ripeto, 342-342-2190 è il nostro numero per i vostri messaggi. Domani, amici, domani uscirà un libro molto bello, che racconterà la storia dei Joy Division. Si chiama Disorder, la storia dei Joy Division, e esce per Nottetempo ed ha scritto Fernando Rennis, e racconta tutta la storia di questa band meravigliosa, durata troppo poco purtroppo, e se volete approfondire vi consiglio di comprarlo e di leggerlo, uscirà, ripeto, domani. Si chiama Disorder, la storia dei Joy Division. Eccoli, Joy Division.

Live and Let Die, questa è la cover dei Guns N' Roses che hanno fatto loro un brano di Paul McCartney and the Wings. E a proposito, parlavamo prima di cover matte, ma anche di artisti un po' matti, quei matti dei Guns N' Roses. Oggi nel 1991, quindi 17 settembre 1991, pubblicavano due album doppi, cioè non un album singolo, che uno dice vabbè, buono il nuovo dei Guns N' Roses, no, neanche un album doppio, no, che dice vabbè è un doppio, però no, due album doppi che sono entrati chiaramente al numero uno e numero due di tutte le classifiche importanti dell'epoca e che contenevano un sacco di materiale meraviglioso. Insomma, quattro album buttati lì in un giorno solo è stato un evento veramente epocale, e succedeva questo il 17 settembre 1991 a rappresentare tutti questi due doppi album. Abbiamo scelto Live and Let Die, ma c'è su tanta di quella roba che si poteva far ascoltare anche tutto l'album magari. Ti immagini? Erano Guns N' Roses su Capital. Adesso invece torniamo ad occuparci del gioco dei cinque elementi, perché dobbiamo ascoltare il terzo elemento sonoro, che è questo. Qui non si capisce molto però, eh? Non è che mi schiarisce molto Maurino, qui sei stato un po' cattivo. Vi ascoltiamo? Allora, com'è la situazione là fuori? Tutto a posto, Mary? Sì? Stanno indovinando? Sì? Ma stanno anche sbagliando il titolo, però. Lo so. Ci sono tre titoli che si giocano l'annuncio finale. Allora, 342-342-2190, se volete farmi intanto un vocale dicendo solo il nome di chi canta, cioè il gruppo, vi dico che è un gruppo, chiaramente, solo il nome del gruppo, ok? Dai, 342-342-2190.

0: Kings of Convenience su Radio Capital, 17:25 minuti, praticamente alle 5 e mezza, insomma quasi, di questo giovedì pomeriggio, gioco dei 5 elementi che nel pieno, siamo nel vivo del gioco. Tra poco sveleremo chi canta il brano oggi legato al gioco dei 5 elementi, ma dobbiamo capire anche la canzone però. Perché lì state facendo un po' di errori riguardo al titolo della canzone, perché questo è un gruppo che ne ha fatte veramente un sacco di canzoni belle. Io direi, facciamo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, così mettiamo insieme i pezzi, ok? Questo era il primo. Il secondo. Il terzo. Il quarto. E se qua, secondo me qua ci si può arrivare, ma se ancora non ci siamo arrivati, vi do due parole chiave per risalire alla canzone, ok? Allora, prima parola chiave riguarda l'album dove è contenuta. E la parola chiave è Bijou. Ok, Bijou. La seconda parola chiave è per capire la canzone. E la parola chiave è Spaces. E se dico Spaces, insomma, è un grande aiuto secondo me. Dai, 342-342-2190, fatemi un vocale dove mi dite o solamente il nome di chi canta, quindi il nome del gruppo, oppure fate il vocale definitivo dove annunciate voi la canzone direttamente.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane.

0: Occuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 12 pollici fra album, una discografia veramente immensa. Il grande James Brown trovato oggi su Capitol. A proposito di album, fra l'altro a 33 giri, oggi è un giorno abbastanza importante perché il 17 settembre, pensate, del 1931, andiamo indietro una valanga di anni, veniva presentato il primo disco a 33 giri e un terzo. Quindi il primo vinile a 33 giri veniva presentato oggi nel 1931 e lo presentava la RCA mostrando al pubblico questo nuovo formato che poteva contenere fino a 15 minuti per facciata contro i 3 minuti o 4 del 78 giri, che all'epoca era il formato in uso praticamente, no? Quindi grande futuro per la musica. Peccato che questo nuovo formato è stato un flop totale, perché subito dopo è arrivata la grande depressione degli anni 30, quindi tutto è andato a finire in nulla, e in realtà il formato LP è rinato solo nel dopoguerra, nel 1948, grazie alla Columbia, che si è impossessata quindi di un formato che era stato un po' un flop, e da lì in realtà il formato album ha invaso poi i mercati discografici. Altra cosa curiosa che risaliva ad oggi, 17 settembre del 64, andando avanti, mi fa sorridere questa cosa, i Beatles sono in tournée in America, negli Stati Uniti, e durante un day off, cioè un giorno di riposo, il proprietario di una squadra di Kansas City dice: no, caro Brian Epstein, organizziamo un concerto dei Beatles così pronti via, ti do di tasca mia 150.000 dollari, che era 6 volte tanto il cachet dei Beatles. Quindi, se tanto mi dà tanto, loro prendevano 25.000 dollari a data. Paragonato ai cachet di oggi, cioè suonavano gratis sti ragazzi in proporzione. Ora, grazie Mary per il conto che mi hai fatto, 25.000 dollari degli anni 60 equivalgono oggi a circa 240.000-280.000 dollari, diciamo, su per giù. Beh, che però è una bella cifretta, sono cambiati i tempi. Oggi una data, oggi 240.000 dollari, non sei sicuramente fra i più pagati in assoluto, sei sotto media probabilmente, se pensiamo a cosa hanno rappresentato i Beatles, no? Tutto sommato, vabbè, un paio di curiosità che volevo raccontarvi. Ma adesso invece torniamo al gioco dei 5 elementi, perché siamo in un momento cruciale, perché dobbiamo svelare chi canta il brano legato al gioco, e ce lo racconta e ce lo svela Bruno.
1: Salve, sono Bruno da Mesagne. Non si può sbagliare, non si può sbagliare. È sicuramente Freddie Mercury e i Queen. Non si possono dimenticare, la voce è troppo, troppo sua, no? Non ce n'è un'altra uguale, per cui non si può proprio sbagliare.
0: Non si può sbagliare, vabbè, qualcuno ha sbagliato, ma non è un problema. Grazie Bruno, provincia di Brindisi. Un saluto a tutti gli amici della provincia di Brindisi. Allora, per capire a questo punto la canzone, perché quello è il nocciolo adesso da risolvere, ascoltiamo come inizia questo brano. Qua non ci sono più dubbi, qua non si può più sbagliare, perché molti di voi hanno detto come titoli innuendo in tantissimi, ma soprattutto moltissimi di voi hanno detto Bohemian Rhapsody. No, non sono, non è neanche Wants to Live Forever che qualcuno ha detto, è questa la canzone. Quindi vocale definitivo per poter essere scelti per annunciare il brano. 342-342-2190, dite il titolo della canzone, annunciate i Queen, dite chi siete chiaramente, la città da dove ci ascoltate, e fate tutto questo grazie a un bel vocale al 342-342-2190. Tra poco voglio sentire la vostra voce ad annunciare i Queen. Ora Subsonic.

L'indizio Spaces è stato determinante per capire qual è la canzone, infatti Empty Spaces è nella canzone dei Queen, The Show Must Go On.

capolavorissimo, The Show Must Go On. Questi sono i Queen, il brano legato al gioco dei cinque elementi. Grazie a Bianca che l'ha annunciato. Bravo Nicola da Francavilla, è stato il primo a indovinare subito. Bravissimo, giusto citarti. Ancora un paio di canzoni prima di chiudere Capitol Records, però la prossima ci porta in dote addirittura due Grammy Awards.

0: È un mondo meraviglioso, amici. Questo è James Morrison, Wonderful World, l'ultimo di oggi di Capitol Records. E allora che vi assalga una meravigliosa serata. Termina qui Capitol Records anche per oggi. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Mary Jane in redazione, grazie Mary. Adesso arrivano le news e poi arriva il TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital. Capitol Records.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
8: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
9: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
8: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
7: Dal regista di Garage Olimpo.
10: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
7: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro, e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. L'Ucraina si prepara ad un incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino, spiegando che il governo di Kiev è pronto ad una tregua. E intanto alla Casa Bianca ci si prepara la visita a Washington del presidente cinese Xi Jinping il 23 pomeriggio. Secondo un funzionario americano, Trump riserverà una rara accoglienza direttamente in aeroporto. E Trump oggi è intervenuto dopo il rafforzamento dei rapporti tra Unione Europea e Canada, proposto come membro associato. Il presidente americano ha minacciato conseguenze sul commercio con l'Unione Europea come ritorsione. Il premier canadese Carney ha difeso l'alleanza con Bruxelles. Canada ed Europa, ha detto, possono essere un faro per le altre democrazie. Poi la replica Trump: nessuno può dire al Canada con chi allearsi. L'Italia potrebbe autorizzare il passaggio delle proprie navi nello stretto di Bab el Mandeb, una delle più importanti porti marittimi tra Asia e Europa, controllato ora dagli UTI. Il ministro della difesa Crosetto ha spiegato che non si vogliono attendere le decisioni dell'Unione Europea perché i tempi della burocrazia rischiano di aggravare le conseguenze economiche della crisi. E a proposito, la Commissione Europea ha approvato il Kids Act, i social saranno vietati ai minori di 13 anni. Imma Bacelier.
3: I giovani europei potranno gestire un profilo social in modo autonomo solo al compimento dei 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni l'accesso a un mini account sarà consentito solo attraverso il profilo dei genitori. Questi mini account avranno dei limiti di tempo preimpostati, non potranno essere consultati per più di un'ora al giorno. Le piattaforme come Instagram o TikTok saranno invece vietate ai minori di 13 anni. I gestori delle piattaforme ora dovranno occuparsi della verifica dell'età e dovranno anche dimostrare che gli algoritmi social sono sicuri per gli adolescenti. La presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato la misura accusando i titolari delle piattaforme di aver giocato con la salute mentale dei bambini.
2: È ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma un bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione a Montelanico in provincia di Roma. Il bambino è caduto da un'altezza di circa 10 metri, è stato soccorso da alcuni passanti. Secondo una prima ricostruzione era solo in casa e il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minore. Il giudice di Brescia ha archiviato l'accusa di corruzione nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Era accusato di aver ricevuto denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Non sarebbero però emerse tracce di soldi. Resta indagato il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, come presunto corruttore. È convocata per il 25 settembre davanti al giudice della Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza per discutere ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI. Nel ricorso si chiede il reintegro prima della prima puntata di Report a inizio novembre. Siamo allo sport. L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile. Gli azzurri affrontano la Slovenia. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nel girone. De Giorgi, in un'intervista a Sky Sport, parla di una squadra ben compatta che sente il supporto dei tifosi e le emozioni.
4: Al di là della vittoria e al di là della sconfitta, trasmettere questo tipo di emozioni è una grande gratificazione, perché vuol dire che non c'è solo un percorso tecnico e basta, ma c'è tutto un insieme che secondo me sono quelle emozioni, quei pensieri che lo sport deve trasmettere. Adesso c'è una partita, quindi è una partita che chiaramente sarà molto impegnativa, perché la Slovenia è una squadra che punta alle medaglie. Quindi sarà una bella sfida anche questa.
2: E per il calcio Europa League alle 21 la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Alle 19 torna a

0: Capital News, tra poco il TG0.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che meraviglia questo pezzo dei Genesis. Ti seguirò, mi seguirai, resterai con me, resterò con te.
1: Beh, lui Phil Collins, di quando è questo pezzo?
0: È del 78, svolta pop dei Genesis.
1: 78, quando... quindi grande idea, no? Di anticipare i social. Follow you, follow me. Esatto. Grande.
0: Esatto, era un inno all'amore, ma adesso.
1: Aveva già capito tutto il Phil, caro vecchio Phil.
0: Grandissimo. Così. Ciao Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Buonasera anche a Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Ovviamente buonasera a tutti voi. Può cominciare il TG0.
2: Non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo.
3: La mucca per te e la pecora.
4: Ne avranno la possibilità di scegliere il premier, il parlamentare.
5: Non può essere.
6: For $5,000.
7: Siamo oltre il clownismo di Trump.
8: TG0.
9: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: E grazie anche a Marco Biondi che ci precede sempre durante il pomeriggio. Eccoci qua pronti a raccontarvi quali sono i fatti dell'oggi. Dello ieri, e dello domani.
1: E dello domani, molto bello.
0: No, sì, nel senso che se uno ascolta la sigla del TG0, lo so che ci tenete ogni settimana di lunedì, fate attenzione a che cosa ci abbiamo messo dentro, un po' realizzate l'aria che tira, che più o meno rimane quella stabile per tutta la settimana.
1: Riparleremo di bollo auto, parleremo di Trump, di Ed Sheeran, no? Queste polemiche sui concerti negli Stati Uniti, di Helen Mirren,
0: sì,
1: del Lecce Calcio.
0: Che è incredibilmente una fan del Lecce.
1: Del Canada che vuole entrare nell'Unione Europea, comunque che si associa all'Unione Europea, insomma tante cose.
0: Sì, disparità di genere e anche un po'.
1: E vedremo anche la classifica The World Best, no pizzeria.
0: No.
1: Hospital.
0: Ospedale. dell'ospedale. Se vi dovesse servire dopo la pizza, esatto. Diciamo, ecco. Va bene, no, tu hai detto Ed Sheeran.
1: Sì.
0: Allora, ci sono delle, siamo in una fase nuova rispetto a ieri, no? Perché ieri era la fase delle polemiche. Allora, deve o non deve un artista così importante schierarsi e prendere posizione per difendere qualcuno che viene escluso per ragioni diciamo di solidarietà nei confronti di un popolo che sta subendo quello che sta subendo, come quello palestinese.
1: Beh sì, il caso, no, appunto delle tournée, abbiamo raccontato ieri questa storia che però fa sì che in un giorno Ed Sheeran abbia perso 150.000 follower, gliene rimangono 47 milioni, mentre Macklemore, il rapper pro-Palestina che apriva i suoi concerti ma a cui ora è stato impedito di aprire i prossimi concerti di Ed Sheeran, Sheeran non lo voleva escludere ma sono stati i proprietari degli stadi, tra cui appunto il signor Kraft, escludere, bene, Macklemore invece ne ha guadagnati 750.000 di follower.
0: Esatto.
1: Follow me. Don't follow Ed, follow Macklemore.
0: Esattamente. Poi si è aperta adesso un'altra fase, cioè quella della la gara di beneficenza. Chi adesso dona di più e ci arriveremo perché vi raccontiamo che cosa sta succedendo. Però la domanda rimane. Secondo me uno può criticare Ed Sheeran, no?
1: Per il fatto che lui dice: io nei miei concerti ho pubblico di ogni opinione, non metto bandiere nei miei concerti io stesso.
0: Esatto,
1: bandiere.
0: Perché la musica deve unire, non voglio che sia divisiva.
1: Non faccio politica, c'ho le mie idee nel privato e faccio anche delle cose, ma non lo dico, ma nei miei concerti deve essere aperto a tutti.
0: Ok, è contestato, cioè se vuoi è opinabile, no, questo atteggiamento, puoi dire a me non piace, preferisco qualcuno che si schiera come appunto ha fatto questo rapper, però adesso farlo diventare il male assoluto, perché la colpa, cioè, secondo
1: non
0: me
1: è che è il male,
0: la vergogna vera è di chi ha messo il veto perché quell'altro musicista non cantasse, no, di
1: Kraft,
0: Sheeran.
1: Il signor Kraft della comunità ebraica americana che ha detto: io non voglio più questo antisemita, riferendosi al rapper Macklemore che dice Free Palestine nel mio stadio.
0: Adesso la colpa è di Ed Sheeran.
1: Ma infatti, che
0: è
1: ma che democrazia è questa, Ra? Che uno può dire tu non canti?
0: Non lo

0: Sienna Spiro con Great Expectation su Radio Capital, 18 e 15 minuti. È una questione vecchia come il mondo, questa qui, del prendere posizione, dello schierarsi, del rischiare anche di proprio.
1: Beh, hai visto la polemica che c'è stata qualche mese fa? De Gregori contro Bruce Springsteen. Cioè, sì. De Gregori ha detto: io non farei mai i comizi che fa Bruce Springsteen schierandosi, per esempio, contro Trump, contro l'ICE. Perché De Gregori, però, ha detto che Bruce Springsteen, appunto, cioè, lui sarebbe imbarazzato a fare questo tipo di... Ma ognuno è fatto come è fatto, io penso. Cioè, lì ho trovato De Gregori che non mi è piaciuto, nel senso che tu, De Gregori, decidi di fare i tuoi concerti senza... facendo la tua arte, che già è tantissimo, basta quella, però non criticare quello che invece, oltre alla sua arte, vuole anche fare politica. Cioè, questo fatto che esistano dei posti neutrali della politica, non è... Io personalmente, sono nato in una generazione di band, rock band e artisti impegnati, come ce ne sono anche ora, no? Cioè, la più grande rock band dei miei tempi erano gli U2. O se c'era una causa giusta, io due la abbracciavano.
0: La abbracciavano sempre.
1: E se ne fregavano, no?
0: No, certo. Ma infatti è criticabile Ed Sheeran, assolutamente criticabile. Però mi dispiace che tutto il mondo se la sta prendendo con lui e non col signor Kraft, che ha detto: questo non può cantare.
1: Mettendo Ed Sheeran nelle condizioni di... difficilissima. Macklemore ha detto: è in una posizione di merda, ha detto Ed Sheeran.
0: Certo.
1: Perché il punto è che se tu decidi di solidarizzare con Macklemore e annullare tu il concerto, sai che comunque ci sono centinaia di persone che ci lavorano. La bilancia è quella, ragazzi, non è facile.
0: No, ma puoi anche dire: ha avuto poco coraggio, è un codardo, va benissimo, ma che adesso sia diventato il nemico assoluto della causa, quando qualcuno negli Stati Uniti può dire tranquillamente: quello non lo faccio cantare nel mio stadio perché ha una posizione che secondo me è antisemita, quando ha semplicemente cantato una canzone che si ispira a un fatto di cronaca, l'uccisione della ragazzina dentro l'ambulanza. Insomma, mi pare che ci sia qualche problema di democrazia.
1: Così come abbiamo un problema di democrazia anche in Israele, se vogliamo, perché no? Spesso si dice: ma Israele è l'unico sistema democratico, l'unico paese democratico che c'è in Medio Oriente. E in questo, per certi versi, è così, perché insomma nei paesi attorno non è che si svolgono ste elezioni parlamentari così. Ma quello che stiamo vedendo, che sta succedendo in Israele in questi giorni, in queste settimane, dopo la diffusione del documentario Nazza, che denuncia in presa diretta i crimini dell'esercito israeliano, è una roba non degna di una democrazia. Perché quando tu, il primo ministro Netanyahu, ti dice: a questi registi, che sono israeliani, li togliamo la cittadinanza, quando vengono tollerate manifestazioni sotto casa di questi registi, di minaccia, quando viene tollerato il fatto che questi potrebbero essere incriminati, allora ti viene a pensare: ma che paese è questo, dove uno fa un documentario e lo devono imprigionare oppure lo vogliono incriminare? Si vede che è un posto che incomincia a avere dei problemi con la libertà di espressione.
0: Esattamente, non si può dire non si può dire ciò che si pensa.
1: Allora, come in Egitto, come in Giordania, come in Siria, scusate.
0: È proprio così. E anche negli Stati Uniti un

0: di Lifeline su Radio Capital, 18:21 minuti, buon giovedì 17 di settembre.
1: Allora, si parla spesso di sanità, no? Sappiamo che l'Italia ha problemi col finanziamento della sanità pubblica, perché comunque abbiamo una quota, diciamo, che ogni anno va un po' riducendosi anche a causa dell'inflazione. Però oggi vi diamo un'altra notizia: nonostante appunto alcune difficoltà nel finanziamento della sanità pubblica, ci sono delle eccellenze e quindi oggi Newsweek, la rivista americana Newsweek, ha pubblicato, come fa ogni anno, la graduatoria internazionale delle migliori strutture ospedaliere in 13 specializzazioni diverse, le 50 migliori al mondo. Comunque abbiamo tra i migliori al mondo ci sono diversi ospedali italiani, ma nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale si classificano 3 ospedali italiani. Volete sapere quali sono?
0: Dai.
1: Allora, per la ginecologia, il Policlinico Gemelli di Roma è il terzo posto al mondo. Per quanto riguarda la pediatria, il Bambin Gesù di Roma si posiziona al quarto posto nel mondo. E per quanto riguarda la neurologia, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano è all'ottavo posto. Poi ce ne sono altri, per esempio il Monzino per la cardiologia è 17esimo, il Rizzoli di Bologna per l'ortopedia è 9esimo, e poi insomma via via ce ne sono anche altri che rientrano nelle 50 migliori del mondo, però questi sono alla top 10 nelle loro specializzazioni. La classifica è fatta su tantissimi parametri diversi, soprattutto sul punteggio che riguarda la reputazione professionale dei medici, dei professionisti sanitari, dei direttori ospedali, insomma la qualità del personale.
0: Questa è una bellissima notizia, no? Ci viene spesso da lamentarci, da lamentarci della nostra sanità.
1: È una bellissima notizia, diciamo che come sempre ci sono delle punte di eccellenza che servono tantissimo. Il punto è anche garantire una qualità del servizio giù, andando nella fascia media,
0: non solo l'eccellenza, ma dovrebbero funzionare. Però, comunque
1: l'eccellenza
0: bene,
1: ce la teniamo,
0: l'eccellenza ce la teniamo e può essere un faro. Evviva. Allora, 18:23 minuti, siete su Radio Capital, tornando forse dal lavoro, uno che si è schierato

0: TG Zero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: My Movies presenta.
5: Joe, ti ricordi di Pineok?
6: Lei è a posto, ma lui

0: È inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
1: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
0: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: 99 Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
20: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. In

0: Jackie De Shannon su Radio Capital, canzone straordinaria. Quello di cui il mondo ha bisogno ora è amore.
1: Peace and love.
0: Peace and love. E vai, anche un po' di riduzione di bollo.
1: Peace and love and less ball.
0: Less ball per less tutti. Ball. Allora, la questione del bollo.
1: Bollo ciao.
0: L'esenzione, no? Ieri la notizia anche a sorpresa della Premier Giorgia Meloni e del governo: basta bollo per veicoli che abbiano una potenza inferiore agli 80 kW.
1: Esatto, allora fermi tutti. Però, inferiore agli 80 o gli 81?
0: 80. Allora, se cosa bisogna
1: 80
0: fare?
1: Sei già sopra?
0: 81 sei già sopra. Se c'è scritto 80, quindi, non lo paghi.
1: Ok, quindi inferiore agli 81.
0: Esattamente.
1: Voi dovete,
0: no, non c'è. Dovete guardare il vostro libretto, il libretto dell'auto. Lì nella parte P1, come ieri
1: P2.
0: Vi ha spiegato bene
1: P1
0: mi sembra.
1: Perché P2 sarebbe, insomma,
0: È brutto. Andate a vedere, c'è questo numerino, no? Appunto.
1: Vabbè, sì.
0: Se questo numerino è 81, mi dispiace, da 81 in su si paga.
1: Se da 81 da 80 in giù, andate subito al 3 stelle Michelin.
0: Sì, perché non pagherete il bollo per l'anno 2027.
1: Quindi 150 euro, diciamo, ve li risparmiate. Ci scrive Mauro: allora possiedo qui una 500 da 75 kW e un ciclomotore. Ciao. Oh, c'è il ciao.
0: Bello.
1: Ah, c'è il ciao. Potrò evitare di pagare il bollo della mia automobile? Sì, Mauro. Sì, perché tu hai sia un'automobile che un ciclomotore, ovviamente, che sono gli 80 kW. In questo caso vieni esentato dal bollo dell'automobile. In caso di automobile e ciclomotore o, diciamo, motociclo, è l'automobile. Insomma, esenti l'automobile, per fortuna.
0: E il bollo del ciao invece lo paghi.
1: Lo paghi. Esatto.
0: Poi, se hai più motorini, vai. Più moto, diciamo, allora, due o tre moto.
1: L'esenzione vale per quello con la potenza inferiore.
0: Okay. Per gli altri lo devi pagare. Poi,
1: nel caso di più ciclomotore, che differenza c'è fra motociclo e ciclomotore? Lo sapete?
0: No, non credo che non ci siano differenze, però magari invece sì.
1: No, c'è scritto qua, motociclo e ciclomotore.
0: Ma era per non ripetere.
1: Qualcuno ha fatto
0: frase.
1: Di recente la patente, il quiz, perché lì c'è, sicuramente lo saprà. Comunque,
0: va bene.
1: Due o più motocicli, quello con la potenza inferiore. Due o più ciclomotori, l'esenzione spetta quello con la data di immatricolazione più lontana, il più vecchio.
0: Ti faccio un'altra domanda.
1: Avanti, vai.
0: Ti faccio un'altra
1: tutto,
0: domanda,
1: vai,
0: che sa
1: vai.
0: Tutto. Allora,
1: sì.
0: Io ho una macchina intestata a me,
1: sì.
0: Inferiore a 80 kW di potenza. Mio marito, nello stesso nucleo familiare, ha una macchina anche lui con potenza inferiore agli 80 kW.
1: Bingo! Esentate tutte e due.
0: Tutti e due?
1: Sì, perché l'esenzione riguarda il proprietario. Capito?
0: Persone
1: la persona
0: fisiche.
1: Fisica,
0: non
1: la
0: nucleo
1: famiglia,
0: familiare.
1: Non nucleo familiare.
0: Io sono un'azienda, sono Radio Capital e ho 18 auto aziendali inferiori a 80 kW perché ho il braccino corto e ho comprato.
1: Fra parenti, non ci stanno
0: state
1: aziendali.
0: Radio Capital, non ci sono. È un esempio veramente
1: così,
0: surreale.
1: Magari,
0: lo pago o non lo pago?
1: Lo paghi, perché non riguarda le auto aziendali, non riguarda nemmeno i leasing, amici miei, questo è. Per quanto riguarda l'auto elettrica, quella, diciamo, è esentata per 5 anni dal pagamento del bollo, quindi stai già così. Per quanto riguarda l'auto ibrida, anche lì vale l'inferiorità agli 80 kW, e la tua è un'ibrida superiore agli 80 kW, e quindi tu, Doris, lo paghi.
0: Io lo pago.
1: Io, per esempio, ho un'auto ibrida superiore anch'io, ma ho un motorino, e quindi
0: allora,
1: mi esente il motorino,
0: motorino.
1: 20 euro.
0: Ah, mi compro il motorino per non dover pagare il bollo.
1: Il ciclomotore è fino a 50 cc. La moto è sopra e il 50
0: cc. Il motociclo è sopra. Allora, tra poco, perché qualcuno dice:
1: grazie, Emanuele.
0: È una
1: dalla motorizzazione.
0: È una trovata elettorale questa, non una
1: misura strutturale.
0: Ha risposto la Premier Meloni e tra poco vi facciamo sentire che cosa ha detto.

0: Robbie Williams con Lost su Radio Capital, 18 e 43 minuti.
1: Speciale bollo. Attenzione, sì. Monica fa una domanda molto specifica. Sentiamo, sentiamo.
2: Domanda io.
1: Vai.
2: Se ha un ciclo motore con 20 kW e un'auto con 50 kW,
1: sì,
2: e quindi il totale mi fa 70 kW, posso sentarle tutti e due?
1: È bella.
0: Non è cumulativo.
1: Però posso dire.
0: Ci sta,
1: io sto sotto gli 80, per non si può accumulare.
0: È un solo
1: mezzo di trasporto.
0: Comunque si vede tutto al riquadro P2. Mi dispiace, P2.
1: Che Licio Gelli ha fatto questo
0: P2,
1: riquadro.
0: Non più,
1: riquadro,
0: non ho detto male P2. Prima. Vabbè. P2, lì trovate P2. Allora, i kilowatt.
1: Giorgia Meloni ribadisce ieri sera su Rete4 il discorso che è una misura strutturale. Sentiamo.
3: Le voglio anche aggiungere rispetto a alcune polemiche che leggo, che sono in questo caso, devo dire, anche comprensibili, che è una misura che non vale solo per il 2027, per

0: consideriamo strutturale, quindi lungi dall'essere, come si dice, no, un provvedimento che vale adesso perché nel 2027 ci sono le elezioni, è una banalmente delle tante tasse che questo governo ha abolito o abbassato.
1: Allora, quindi capito, dice, bisogna aspettare la legge di bilancio per in cui ci sarà scritto nel 2027 questi soldi verranno da, nel 2028 verranno da. Però Giorgetti, che è il ministro dell'economia, quindi i conti ce l'ha lui, ieri ha detto quello che ci state scrivendo in molti, che quei soldi non vengono sottratti alle regioni, perché non sarebbe giusto, se no no, la sanità, le cose così, e gli stipendi così, ma verranno utilizzati quei fondi non usati del PNRR, è una clausola che si può usare, quindi è evidente che se tu usi quei fondi non usati del PNRR è un una tantum, è una copertura che vale una volta, sto PNRR non va avanti per sempre, per cui andrà trovata un'altra copertura per eventualmente il 2028, e quindi così stanno le cose. Certo, il PNRR sono sempre prestiti, per cui comunque, ragazzi, i soldi se escono da una parte devono rientrare dall'altra, a meno che non ci siano dei risparmi della spesa dello Stato. Giorgia Meloni mette questa sospensione del bollo per 14 milioni di autoveicoli, ma un tempo criticava quelli che toglievano il bollo. Senti.
2: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile
1: contro la sinistra,
2: per riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che scettola la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck, ecco. Però non è andata.
1: Quindi quando così, ovviamente criticava quelli
3: daremo
1: che volevano
3: daremo 1000 euro a persona.
4: Sì?
3: 2000.
1: Vabbè, comunque sia, diciamo, posso concludere dicendo che dal punto di vista politico elettorale è una mossa molto smart e intelligente. Ragazzi, stiamo parlando proprio di pura tecnica marketing, ragazzi, perché ovviamente siamo tutti in difficoltà con il pieno di benzina, ti sta dicendo il governo io comunque un 150 euro te li levo,
4: certo.
1: No? Non posso agire ancora sulle accise, agisco su questo, poi i conti si fanno alla fine. In più interviene l'anno prossimo per tutto l'anno, perché Doris, a te se ti scade il bollo a marzo, tu avrai questo beneficio a marzo, diciamo, lo senti, io lo avrò a settembre, siccome il 27 è un anno elettorale, è una cosa realizzata che si spalma per tutta, insomma, negli slogan, nei comizi potrà dire lei vi ho tolto il bollo,
4: ho tolto
1: per
4: questa tassa che
1: e se mi voti te lo tolgo pure per l'anno prossimo.
4: Esattamente, una tassa tanto tanto odiata.
1: Però, ragazzi, la politica, ragazzi, è pure fatta di ste robe.
4: Comunque è meglio di niente. Sì. Al momento prendiamo. Poi va valutato sempre tutto con grande consapevolezza e sapendo che, insomma, siamo tutti adulti e vaccinati, no? Questo è.

0: Innamoro davvero Fabio Concato, ma uno come si sente quando si innamora davvero? Perché di questo parla, di sensazioni proprio fisiche. Le farfalle, secondo me, dai 18 in poi non ci sono più. Mangi di meno, mangi di più. No,
1: farfalle sempre.
0: Farfalle. Se c'è qualcuno innamorato, descriva i sintomi e tutta la sintomatologia dell'innamoramento, quello potente. Allora, caro Edoardo Buffoni.
1: Allora, hai visto che stasera torna il Grande Fratello VIP?
0: Beh, non vedevo l'ora. Io, lo sai che lo aspetto tutti gli anni.
1: Ti faccio una domanda. Sì. Chi ha vinto l'ultima edizione del Grande Fratello VIP?
0: No.
1: Ha un cognome molto famoso. Ha un cognome molto famoso nella storia d'Italia.
0: Ah, la Alessandra Mussolini. Sì, è vero, mi ricordo perché ne abbiamo parlato anche noi.
1: Ma VIP, scusate, io ti faccio l'elenco dei concorrenti. Tu dimmi quanti ne allora, Alex Belli, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Jonathan Cascianian.
0: Ma adesso è brutto,
1: Michel
0: magari
1: Masullo,
0: siamo noi.
1: Piera Meloni, Federica Morello e Moreno Morello. Andreas Müller, tu conosci Moreno Morello?
0: Di striscia. Okay,
1: Giulia Provvedi, Megan Ria, Alessandro Roncaccia, Gwendalina Tavassi, Alessandro Varsi. Secondo me quelli che conosciamo sono Carmen Di Pietro.
0: Sì.
1: Valeria Marini.
0: Torna al grande fratello.
1: E Marina La Rosa.
0: Che ha detto: io ci torno per il cachet, perché comunque.
1: Non mi sembra tanto VIP sta roba. Che ci importa a noi?
0: No, la cosa che mi chiedo, siccome è presenta Ilary Blasi, ma si è sposata ieri. Aveva la torta, 5 piani, i vestiti, gli invitati, e stasera va a presentare.
1: Doris è scandalizzata. La luna di miele.
0: La luna di miele non si fa più di questi tempi.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
15: parafondo. È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e

0: lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Le notizie delle 19, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La Marina Militare Italiana Bab el Mandeb senza aspettare l'Europa. Il ministro della Difesa Crosetto conferma l'intenzione di mandare la Marina per garantire il passaggio delle navi italiane nello stretto tra Yemen e Gibuti ed Eritrea, su cui sta aumentando la pressione degli UTI. Ci attiveremo senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra, dice Crosetto.
4: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas. Valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici, e quindi sono navi che, se mandiamo, mandiamo a protezione delle navi mercantili.
3: Un 18enne accoltellato vicino alla stazione di Pesaro è stato aggredito durante una lite, secondo le prime ricostruzioni, per un apprezzamento a una ragazza. È stato colpito da 2 colpi alla schiena, ma è riuscito a raggiungere da solo il pronto soccorso. L'aggressore è fuggito a piedi e ricercato. A Napoli, grotte trasformate in cantieri nautici abusivi, lo ha scoperto la polizia a Posillipo. Le 2 grotte di tufo sono sottoposte a vincolo paesaggistico. Erano state trasformate in rimesse con tanto di officine annesse, 200 le barche sequestrate. Una delle attività abusive era gestita dai figli di un pregiudicato, attualmente agli arresti domiciliari. 8 persone sono state denunciate. Temporale a Firenze, si bagna la teca di un Caravaggio. La pioggia di questo pomeriggio ha creato un'infiltrazione agli Uffizi, in una sala dove ci sono 6 dipinti, tra cui il Bacco di Michelangelo Merisi. Si è bagnato il vetro esterno della teca protettiva, ma, fanno sapere dal museo, nessun danno alle opere. La sala sarà riaperta domattina. Lo sport stasera: l'Italia del volley cerca il primo posto nel girone agli europei. Serve vincere 2-7 nella gara con la Slovenia alle 21:05. Pochi minuti prima, alle 21, calcio d'inizio di Juventus NEC di Europa League. Prossima edizione di Capital News alle 20.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando 2 energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tears, Driver Seat, non parlate al conducente. Vi ricordate, ti ricordi, sull'autobus c'è ancora forse scritto non parlare al conducente, ma se il conducente conduce un programma radiofonico gli puoi parlare?
1: Dovete parlare.
0: Dovete parlarci.
1: Scriveteci.
0: E infatti.
1: Mandateci messaggi vocali.
0: E infatti ci hanno scritto e 3, Buffoni 4, è sempre sul bollo che vogliono risposte, ormai siccome, sei l'oracolo.
1: Siccome a partire da Anna da Pordenone altri chiedono un po' la stessa cosa, io ho appena pagato il bollo, e quindi a me non mi tocca, dice Anna per esempio ha pagato il bollo fino a agosto 2027, tocca a tutti, cioè chiunque abbia il bollo che scade nell'anno solare 2027 è al momento del rinnovo non lo paghi.
0: Ok, quindi tu ad agosto 27 non pagherai e quindi sarai esentata come tutti gli altri una volta sola per ora.
1: Esatto, è una misura che vale dal 1 gennaio al 31 dicembre a scadenza e qui lì sta anche un po', diciamo, fra virgolette, l'intelligenza propagandistica della misura che si spalma nell'arco di un intero anno, no? Arriverà. Poi dopodiché fatto salvo che a qualcuno arrivano bollette. Oh, ma le bollette dei condizionatori?
0: No, non ne parliamo, le bollette dell'elettricità.
1: Conosco
0: di
1: persone
0: quest'estate.
1: A cui è arrivata una bolletta di luglio dei condizionatori che sono 5 bolli auto.
0: 5 bolli auto.
1: 3 bolli auto. 3 bolli auto.
0: 3
1: bolli auto. In un mese 3 bolli auto.
0: Allora, buonasera, questo è il TG0, Simone Girasole, Emanuele De Nina, il nostro direttore Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Alle 19:08 minuti. Vogliamo cambiare un attimo, per un attimo argomento, il bollo, avremo modo di parlarne ancora tanto e trasferirci, non so che dire, se Stati Uniti, se Salento.
1: Beh sì, comunque diciamo il siparietto tra Jimmy Fallon, uno dei più popolari comici conduttori della TV americana, e l'attrice britannica Helen Mirren, no?
0: Bravissima.
1: Quella che ha fatto con Checco Zalone La Vasinada, se ricordate così, grandissima attrice, The Queen, eccetera eccetera. Allora, lei era ospite nello show di Jimmy Fallon. Jimmy Fallon ha detto una notizia: i tifosi della squadra di football americano dei New York Giants sono risultati più volgari secondo una ricerca americana. Arriva Helen Mirren che dice: sono arrabbiata nera, non puoi dire questa cosa. E Fallon fa: certo sei arrabbiata perché tu sei una

0: distinta signora britannica che è contro la volgarità. No, perché in realtà i tifosi più volgari sono quelli della mia squadra, il Lecce Calcio.
1: I'm a die-hard fan of the Italian football club, Lecce. Forza Lecce.
0: E dice, noi siamo i più volgari, e comincia a coprire Jimmy Fallon di improperi, diciamo così.
2: Ma gliene, no? Dice di volgarissimi.
0: F di qua, F di là, così cosa.
2: Vabbè. Hai capito, Ellen Mirren tifa Lecce, tifa Lecce
0: e rivendica
2: la volgarità.
0: Ma
2: della tifoseria.
0: Amici di Lecce, vi considerate i tifosi più volgari d'Italia?
2: Eh no, soprattutto queste parole di Ellen Mirren vi hanno gratificato, perché comunque esatto. Un'attrice premio Oscar e ha vinto altri premi fondamentali nella vita di un'attrice, vi gratifica? Oppure come ti permetti, Ellen, noi non siamo volgari?
0: Come funziona? Che Doris, che ha tutta una sua vita leccese, nelle liaison leccesi, conosce anche un volgarissimo
2: non
0: lo puoi dire,
2: non
0: lo so.
2: Non si può dire.
0: Diciamo un coro, solo come inizio, cioè la prima frase.
2: De Lecce simusimo.
0: E non vi dico come finisce.
2: Basta, no, tu me l'hai chiesto. Però immagino che le tifoserie di calcio abbiano l'inno ufficiale, quello della squadra, che è tutto.
0: Immagino abbiano,
2: aulico, sì. No? Cioè, che è la aquila vola, sì. Che ne so. E poi invece degli inni da tifoseria che. Cioè proprio dove si sbraca proprio.
0: Si sbraca totalmente. Io mi ricordo la prima volta che sono andato allo stadio, mio zio abitavo a Firenze, mio zio mi portò a vedere la Fiorentina e facevo le elementari.
2: Sconvolto.
0: I primi 10 minuti completamente scioccato, mai sentite così tante parolacce in 10 minuti.
2: Sì, poi perché allo stadio è tutto sdoganato.
0: Sfogatoio.
2: Vabbè, ci stanno scrivendo, credo anche da Lecce, non soltanto. Insomma, c'è qualche espressione che consideri più volgare delle altre, proprio non
0: te la posso dire.
2: Non me la so.

0: Quanto è brava, ha detto tra noi la sua nuova canzone, bellissima, proprio senti già l'autunno che arriva con tutto quel bel venticello autunnale. Bella,
1: perché
0: bella,
1: perché
0: è calda, è avvolgente questa canzone, con
1: allora,
0: una sciarpa.
1: Scusate, qui abbiamo un problema, ora, quanto è il 21 e il 23,
0: 23
1: quando arriva l'autunno?
0: 23 alle 2.10.
1: Anche l'ora.
0: Sì, certo.
1: Doris,
0: lo
1: non
0: aspetto.
1: È che ora, siccome tu sei una grande fan dell'autunno, tutto ti parla di autunno, pure sta canzone dei Malika Yane.
0: Tutto mi parla d'autunno.
1: Tutto
0: ma perché,
1: parla
0: cosa avete contro
1: oggi,
0: l'autunno?
1: Oggi quantomeno nella città di Roma fa un caldo.
0: Però è vero, è vero.
1: Ero in motorino.
0: L'auto parcheggiata più o meno sotto,
1: sì,
0: il sole segnava 38 gradi quando sono entrata, quindi fa caldo, per dire.
1: E tu lanciavi offese leccesi.
0: No. Però c'è una grande differenza, che la minima arriva a 18, quindi di notte copertina, lenzuolino.
1: E
0: quello,
1: l'autunno è subito autunno.
0: È subito autunno.
1: È subito autunno.
0: No, allora, a proposito di, stanno scrivendo e
1: molti
0: cantando
1: leccesi,
0: cori da stadio,
1: no,
0: da ovunque, ovviamente non li possiamo.
1: Che vuol dire butti lusangu?
0: Butti lusangu, è una, quando qualcuno ti augura questa cosa non è bello, cioè di
1: ma
0: buttare il sangue.
1: Sarebbe la Roma.
0: No,
1: vabbè,
0: poi chi tammu che è un po' come gli, sì, mortacci a Roma, che però, vabbè, attenzione, non è. Allora, lo dico per chi non è di Roma, può sembrare una cosa volgarissima perché a Roma si dice tanto, no? Invece in realtà diventa un intercalare, perché a seconda di come
1: certo.
0: Ah, da quanto tempo hai visto come stai bene, sei dimagrito lì, quindi capito, è anche una cosa carina.
1: Ma invece dalle parti tue. Lasciamo stare.
0: Ce ne sono. Le parolacce napoletane. Quali sono le più grevi?
1: Io però volevo lanciare il tema dello sfogo, perché lo stadio è uno sfogatoio. Poi
0: sì,
1: ovviamente si possono arrivare anche a livelli brutti, diciamo così, ovviamente, no? Anche di razzismo, di offesa, di xenofobia. Però il punto è: lo stadio sicuramente è un posto dove si va. Molti perdono la cognizione, è sdoganato tutto. Tutto sdoganato. Un altro luogo, secondo me, più privato è l'automobile.
0: Ah,
1: no?
0: Sì, cioè, l'automobile.
1: Nel senso,
0: segreto della tua auto puoi dire quello che ti pare. Allora, per me, a me va bene lo sfogatoio stadio o anche lo sfogatoio macchina, basta che poi una volta che esci da lì. Pari e patta, cioè ti sei sfogato, figurati. Poi basta.
1: Guarda, la gente quando esce dallo stadio poi recita poesie del Petrarca,
0: sonetti
1: di Shakespeare.
0: E allora non è uno sfogatoio, perché lo sfogatoio è che dopo stai bene.
1: Certo, è giusto.
0: No,
1: giusto,
0: sei tranquillo, comunque vabbè.
1: Ma ci sono ancora quelle stanze dove ti puoi sfogare distruggendo tutto? Ci sei mai stata te?
0: No.
1: Le conosci?
0: Esistono? Sì,
1: certo.
0: Ci sono.
1: Come no, certo.
0: Ah ragazzi, ma che vita fate? Avete bisogno di una stanza dove dovete distruggere tutto. No, non...
1: Perché arriva l'autunno.

0: prima o poi bisogna entrare su questa canzone che sfuma così, Wanna Be Something Starting Something di Michael Jackson, canzone proprio clamorosamente bella, 1982, un capolavoro
1: questa
0: assoluto.
1: Canzone c'è tutto dentro,
0: tutto,
1: ragazzi,
0: tutto,
1: ci ha messo
0: tutto
1: dentro una canzone.
0: Grandissimo,
1: pazzesco,
0: grandissimo
1: pazzesco.
0: Michael Jackson. 19:21 minuti, mi è venuto in mente che a Modena, quando un'espressione che sembra cattivissima, ma in realtà è un po'. Ma cioè, non ti vedo da tanto tempo. Ma sei qua, vieni un accidente.
1: Che cioè, ti venga un accidente.
0: Però è affettuoso, è
1: sì,
0: affettuoso.
1: Siamo a livello di perdindirindina, però, se lo dici in uno stadio ti cacciano. Va bene.
0: Senti, vogliamo, non è puntata detrampizzata, c'è da dire una cosa su di lui.
1: C'è una trampata, diciamo così, la Trump ora le predice che appronta una soluzione per la crisi con l'Iran. Dice, devo presto prendere una soluzione definitiva, speriamo che non sia definitiva.
0: No, aspetta un altro po'.
1: Aspetta un altro po'. Allora, perché tutta questa bollo auto, carburanti, diesel, così, è in buona parte dovuta alla sciagurata idea di Trump e di Netanyahu di attaccare Iran senza un chiaro piano di cosa fare poi dopo che hai buttato 1000 missili, no? Ovviamente, quindi la chiusura di Hormuz, Bab el Mandeb. Ma di Trump vogliamo parlare per un'altra cosa, una nuova puntata del Trump megalomane.
0: Sì.
1: Sai che lui si è messo già il ritratto nella galleria, ha scritto le cose, le parolacce, gli insulti sotto i presidenti che non gli piacciono, cioè lui è un megalomane tanto che dopo essere diventato di nuovo presidente ha messo gli occhi su questo John Fitzgerald Kennedy Center for Performing Arts di Washington, che è un mega centro culturale molto bello sul fiume Potomac, in cui vengono fatte opere liriche, danze, insomma una roba in onore di Kennedy, si chiama così dagli anni 60 per Kennedy, e lui ha detto no, ora comunque io lo voglio ristrutturare, si chiamerà the Trump and Kennedy Center for Performing Arts,
0: anzi. Quindi, che non ha detto solo che si chiamerà solo Trump,
1: no, Kennedy
0: l'ha lasciato.
1: Teniamolo così. Quindi lui invita già, essendo lui non ancora morto, però si intesta un grande centro culturale, cosa che si fa, diciamo, con i presidenti dopo, no? Così. E ha fatto mettere proprio queste belle caratteri oro, naturalmente, sulla facciata. Piccolo problema, è arrivato un giudice, questi giudici che rompono le balle, che gli ha detto no, non puoi, non si può chiamare Trump Kennedy. Per farlo devi avere il permesso del Congresso, perché fu il Congresso negli anni 60 a chiamarlo Kennedy Center, quindi per chiamarlo anche Trump Kennedy devi avere. Trump si è arrabbiato.
0: Intanto gli ha coperto la scritta, gliel'ha fatta tirare giù.
1: Ha detto una cosa, ha detto tirate giù la scritta, non è possibile, così lo sai cosa faccio io? Non do più una lira a sto posto. Anzi, ti dico che siccome secondo me le cose non vanno bene ed è pure da ristrutturare, lo chiudiamo per 2 anni.
0: Yeah.
1: E quindi niente, basta yeah. Performing arts. Se non c'è il mio nome, niente balletti.
0: O ci metti il mio nome e anche la mia faccia, a questo punto me lo ingigantisci anche, fai, che ne so, un Arial 52.
1: 57.
0: 58, vai.
1: Vai.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
13: Cortiglia, che piano?
12: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
14: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
15: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Capital. Solo bella musica.

0: Four Seasons, Oh What a Night, quella notte del dicembre 1963. Chi c'era? Io non c'ero neanche nei pensieri dei miei genitori, però se voi c'eravate e vi ricordate una notte fantastica, era quella.
1: Wow.
0: Radio Capital, 19:34 minuti. Caro Buffoni.
1: Allora, Doris, parlavamo prima del Trump arrabbiatissimo perché non gli fanno mettere la scritta sul centro culturale di Washington, ma è arrabbiato in questo momento anche per un altro motivo. Ce l'ha con il Canada.
0: Sempre col Canada.
1: Gli vuole cambiare il Lake Ontario, Lake America.
0: Gli ha messo i dazi al 3.000 miliardi per mille.
1: Ma ora che il premier canadese Mark Carney è venuto a Bruxelles e ha fatto tutto un discorso al Parlamento europeo, tanto va di grazie e d'accordo con l'Europa che stanno facendo una trattativa, la Commissione europea e il Canada, per vedere se il Canada non potrebbe diventare un membro associato dell'Unione europea. Qualunque cosa voglia dire, sta roba ha fatto infuriare Trump, ha detto te ne vai con l'Unione Europea,
0: scappi con gli europei.
1: Se dovessi ritenerlo un atto ostile, applicherò dazi molto pesanti e interromperò i rapporti commerciali con te e con l'Europa. Basta, ce l'ho con tutti quanti.
0: Con tutti e due. Cioè, quindi se la prende anche con l'Europa, se per caso associerà in qualche modo il Canada.
1: Ma che vuol dire questa cosa dell'associato? Allora, in realtà non ha un vero e proprio una definizione giuridica, perché nei trattati europei non c'è scritto niente sui membri associati. Cosa può succedere però? Che potrebbe diventare un paese come per esempio l'Islanda, la Norvegia o il Liechtenstein, che sono membri dello spazio economico europeo senza far parte dell'Unione. Oppure anche la Svizzera, anche il Regno Unito hanno rapporti privilegiati con l'Unione Europea. Insomma, vorrebbe dire membro associato, magari facciamo degli accordi commerciali ancora più stretti, i nostri cittadini possono andare da una parte all'altra magari senza passaporto, insomma tutta una serie di, facciamo scambi anche culturali o di studenti più stretti, insomma diventare un alleato ancora più stretto, di modo che immagini il Canada non potrà mai diventare un membro dell'Unione Europea perché non è un paese europeo,
0: purtroppo non è in Europa, nel continente
1: europeo. Che ho visto un po' di, il Canada è grande 10 volte l'Europa.
0: A mappa, davvero?
1: No, scusa, aspetta. Il Canada ha un decimo degli abitanti d'Europa, ma è grande più del doppio.
0: Perché in effetti è vuoto. Ci sono boschi, ci sono foreste, ci sono cose meravigliose. Esatto. E ti devo dire la verità, secondo me il Canada è molto più europeo che americano, cioè c'è un abisso. Ci sono stata in più occasioni e in diverse città. E intanto il Canada ha mantenuto il bilinguismo, cioè a differenza degli Stati Uniti, che ha fatto un melting pot per cui tutti quelli che sono arrivati si sono unificati all'inglese, diciamo così, invece per costituzione il Canada ha il francese
1: e l'inglese.
0: Perché
1: prima era una colonia francese in parte,
0: infatti,
1: no?
0: Poi fa parte del Commonwealth, come tu mi insegni, e la tradizione, ma anche da parte, cioè, allora, negli Stati Uniti non si mangia bene a meno che tu non vada nei ristoranti molto importanti, cioè se vai nei ristoranti medi veramente la qualità del cibo è pessima. In Canada invece è molto alta, perché la tradizione culinaria ad esempio attinge molto dalla Francia, per dirne una. In Quebec c'era anche Emanuele Denina, lo può testimoniare, abbiamo mangiato in maniera deliziosa, sembrava di essere in Francia ma spendendo un po' meno. Quindi effettivamente le radici culturali ci sono, perché non dovrebbe allinearsi in qualche modo, no? Chiedere asilo. Il Canada che chiede asilo politico all'Europa per scappare dalle grinfie di Trump, non lo so, potrebbe essere una cosa bella.
1: Beh, si vede quindi questa vecchia e tanto bistrattata Europa, un po' di potere d'attrazione ancora lo conserva.
0: Ancora un pochino. Canadesi, io vi aspetto a braccia aperte. A me stanno molto molto simpatici i canadesi. Ben venga.

0: Bella, Lose Control, Teddy Swims su Radio Capital alle 19:41 minuti. Allora Edo, di cosa vuoi parlare adesso?
1: Volevo parlare di questa truffa degli hacker contro Revolut, i danni di Revolut, la banca digitale, no? Di solito magari la si usa per fare pagamenti senza commissioni, magari anche quando vai all'estero, insomma ha milioni di clienti in tutto il mondo Revolut. Allora è successo che un gruppo di criminali informatici ha truffato Revolut chiedendo all'azienda 3 milioni di dollari in criptovalute, altrimenti loro avrebbero rivenduto sul dark web i dati che hanno rubato a Revolut. Questo ultimatum sembra essere scaduto, quindi non si è capito che
0: come
1: fine
0: è andata a finire.
1: Ma quali sono questi dati?
0: Ma come hanno
1: questi
0: potuto?
1: Hacker che si fanno chiamare I am not a villain, non sono cattivo, hanno rubato. Allora, praticamente questi sono riusciti a farsi consegnare da Revolut i dati di 680 utenti, quindi nomi, cognomi, indirizzi, codici in qualche modo IBAN, transazioni economiche, quindi anche spostamenti, insomma tutta una serie di dati sensibili economici di questi 680 utenti che sono stati avvertiti, per cui se siete dei clienti Revolut e non siete stati avvertiti vuol dire che non siete coinvolti in questa truffa, ok? Non hanno diffuso i vostri dati. Come hanno fatto? È la cosa incredibile. Loro hanno fatto così, hanno violato un indirizzo di posta elettronica certificato, una PEC della prefettura di Reggio Calabria. Quindi hanno preso un indirizzo PEC della prefettura di Reggio Calabria e l'hanno in qualche modo hackerato, cioè hanno fatto in modo che proprio quell'indirizzo lì loro lo potessero usare, potessero quindi chiedere a Revolut: ehi, siamo la prefettura di Reggio Calabria, vorremmo chiederti alcuni dati su dei clienti. Ed è, c'è un accordo per cui le prefetture possono chiedere alle banche dei clienti, è un fatto di sicurezza. E quindi piano piano Revolut, non rendendosi conto chi c'era dietro a questa PEC, vedendo che la PEC era un indirizzo certificato, in qualche modo ha cominciato a dare questi dati. La cosa è andata avanti per dei mesi, senza che nessuno quindi dentro al mondo di Revolut, della sicurezza di Revolut, abbia detto: ma vogliamo fare una chiamata a questi della prefettura di Reggio Calabria per capire perché sono tanto interessati
0: e
1: ai dati dei nostri clienti?
0: Continuano a chiederci
1: così
0: tutti questi dati.
1: All'ennesima richiesta di dati, questi hanno alzato il telefono e dalla prefettura ha detto: minghie, no, amici.
0: Come hanno detto esattamente le parole esatte, minghie.
1: Mary Cacciola potrebbe imitare il funzionario della prefettura di Reggio Calabria che dice: ah, Revolut, ma chi ti ha mai chiesto niente? Ehi, non è

0: La PEC non è nostra, la PEC, oddio,
1: e quindi
0: è nato questo problema. In più però questi qui di hacker, e non si sa se è vero o no, dicono ma noi comunque con questa PEC siamo riusciti comunque a intrufolarci anche nei dati della prefettura, e lì la cosa si fa ancora più grave, perché insomma in prefettura ci sono dati di ogni tipo. Quindi la procura di Reggio Calabria ha aperto un'indagine per la violazione dell'indirizzo mail. Il Ministero dell'Interno ha detto che la

0: questi hanno clonato una PEC. Cioè, sì, certe volte le cose, mamma mia.
1: Aiuto, beh, un pasticciaccio.
0: Quanto
1: però
0: siamo esposti?
1: È quello. Come si fa in fretta? Cioè, quindi, allora, cosa ci insegna questa storia? Che tutte le ti scrivesse anche che Trump in persona, il presidente dei presidenti del mondo, e ti dice: oh, ti ordino di darmi immediatamente tutti i dati della carta di credito di Edoardo Buffoni.
0: No.
1: Io prima chiamo, dico: ma sei veramente tu?
0: Esatto.
1: Doppio check, triplo check, domanda segreta: come si chiamava la tua maestra elementare?

0: Living Together, attenti al lupo di Lucio Dalla su Radio Capital alle 19:49 minuti. Mi ricordo pure il balletto che faceva Lucio su questa canzone divertente.
1: Non ho capito questa cosa della maestra elementare, questa domanda, cioè chi te la fa questa domanda?
0: No, era per dire che bisogna controllare sempre tante volte con più fattori di identificazione, un po' come quando sui siti, no? Sui siti per il recupero password, ad esempio, o per essere sicuri, che ne so, la tua banca.
1: Ah, ti
0: per
1: fa
0: essere
1: la domanda
0: sicuri
1: personale.
0: Che sia proprio tu ad accedere in quel momento, tu hai la possibilità di scegliere anche questo fattore di sicurezza in più, per cui devi rispondere a una domanda personale la cui risposta puoi saperla solo tu.
1: E la tua banca che ti chiede?
0: Allora, l'ultima volta mi ha chiesto in quale qual era la città di arrivo del mio primo volo aereo.
1: Ma è una cosa complicatissima.
0: Sì,
1: cioè, ma chi se lo ricorda?
0: La città del primo volo, cioè dai, il primo volo aereo te lo ricorderai, dove sei andato.
1: Ma metti che ti hanno portato

0: bambino piccolo.
1: Ma no, vabbè, metti quella che ricordi tu. Io ho messo il Cairo perché il primo volo che ho fatto da sola, da per me,
0: cioè, scusa,
1: e l'ho detto, ma che c'entra? Ma tanto. Ma no, ma
0: attenzione,
1: tanto,
0: attenzione,
1: no, non
0: tutti,
1: la uso più, non la uso più quella lì, l'ho cambiata.
0: Okay,
1: un'altra domanda è: qual è il nome della tua maestra elementare?
0: Ma, scusa,
1: come
0: ma
1: si chiamava la tua maestra elementare? O il tuo maestro?
0: Ma sono domande complicatissime.
1: Ma che complicatissime?
0: Ma chi se la dice? Io mi sembra. Io sono indeciso, beh, però mi ci fai pensare. Marielle o Maria Teresa? Io c'ho un dubbio.
1: Tu hai problemi di memoria, diciamo.
0: Ah, problemi di memoria. Tu Simone, te la ricordi la tua maestra elementare? Non te la ricordi.
1: Ma ce ne sono anche altre.
0: Emanuele sì, perché era innamorato, diciamo così, no, il cognome.
1: C'è una tendina e tu puoi scegliere la domanda che ti ricordi. Dai, che ne so.
0: No, io ho fatto questo. Città di nascita di tuo padre.
1: Ecco. Vabbè. Qual è la città di nascita di tuo padre? Non possiamo dire, se no ti hackerano.
0: No, le dico
1: il
0: una
1: profilo.
0: Finta. Udine. È Udine. Dai, provate ad andare nella mia banca.
1: Esatto. Cioè, poi dovrebbero fare delle domande ancora più ricercate.
0: Scusa,
1: secondo me.
0: Leggo che le domande più comuni, questa è un semplice Google AI, no? Città di nascita, dove si sono sposati i genitori?
1: Bello, bello.
0: Nome del primo animale domestico che hai avuto?
1: Beh, bellissimo, bello.
0: Nome del migliore amico d'infanzia? Marca o modello della prima auto posseduta? La tua prima auto posseduta?
1: Volvo. Quella lì, oddio, quella col muso, l'ho
0: la
1: già
0: Volvo,
1: raccontata.
0: Aspetta,
1: era quella troncata a metà. Fai conto, una macchina normale,
0: sì,
1: però gli togli tutta la parte
0: dietro.
1: Tu sai, 4,40.
0: Io avevo la Fiat 127 verde militare.
1: Vedi, quella te la ricordo. Quella è una buona domanda. Bello, vedi che funziona così.

0: come si chiamava la tua maestra di metà?
1: Sì, però poi la bugia te la devi ricordare, poi la bugia
0: appunto,
1: però.
0: Secondo me non conviene mai. Ci risentiamo domani alle 18 con Simone Girasole, Emanuele De Nina,
1: con Boris Zaccone
0: e con Edoardo Buffoni, tra poco Massimo Oldani.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
8: E poi, tu chi saresti?
9: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: My Movies presenta.
12: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
13: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
12: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
11: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
13: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
11: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
14: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
12: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
14: Anche io.
11: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide fino al 23 settembre.
20: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
21: Ma settembre sta finendo.
20: Allora direi buona la prima, posso andare?
21: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
23: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
24: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
25: Repower. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un

0: elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. L'Italia è pronta a impiegare la Marina Militare per garantire il passaggio delle navi mercantili italiane nello stretto di Bab el Mandeb in mano agli Houthi. Il ministro della Difesa Crosetto dice che il governo valuterà presto l'intervento, anche senza attendere il via libera della missione europea. Donald Trump minaccia pesanti dazi contro l'Unione Europea se la Canada entrerà come membro associato dell'Unione. Bruxelles ribadisce che non è un provvedimento contro gli Stati Uniti, mentre il premier canadese Carney la definisce un punto di riferimento per le democrazie. Intanto il Congresso americano approva il primo pacchetto di sanzioni dell'era Trump contro Mosca, colpiti energia, difesa e la flotta ombra russa. Zelensky dice che le misure aumenteranno la pressione su Putin, mentre il Cremlino le definisce un atto ostile. Smantellata un'organizzazione criminale internazionale con sede in Italia che diffondeva online materiale pedopornografico. Oltre 22.000 video, 34.000 immagini. Il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha spiegato in conferenza stampa le novità di questa rete.
2: Innanzitutto l'enorme diffusione dell'organizzazione che aveva contatti di tutto il mondo. In secondo luogo il fatto che la struttura era stata creata e organizzata qui in Italia ed era governata da soggetti italiani. In terzo luogo l'età particolarmente giovane di coloro che avevano organizzato e strutturato questa attività criminale. In quarto luogo il meccanismo consentiva l'accesso ad una quantità indeterminata di persone senza la necessità di dover produrre del nuovo materiale pedopornografico prima di avere accesso alle piattaforme criptate.
1: È di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella Locride all'altezza del comune di Bovalino. Vittima una donna che viaggiava su una utilitaria con a bordo tre bambini e la sorella, quest'ultima ricoverata in gravissime condizioni. La Fiat Panda su cui viaggiava la vittima si è scontrata frontalmente con un'autovettura. La statale 206 Ionica è temporaneamente chiusa al traffico. L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di voli maschili. Gli azzurri affrontano la Slovenia. All'Italia basterà conquistare due set per assicurarsi il primo posto nella girone. E per il calcio Europa Liga, alle 21 la Juventus ospita gli olandesi del NEC. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Oscar, Tracy Chapman, quanti ricordi legati a questa canzone? A volte si sentiva riecheggiare dal mio appartamento in la Chinatown alla fine degli anni Ottanta, a volte si sentiva dall'appartamento di fianco, quello di Nick the Nightfly, ed era una delle tante artiste, una delle tante canzoni che ci metteva d'accordo e sulla quale si parlava piacevolmente di musica. Era Tracy Chapman, non sapevo, forse la rete ha visto o ha intercettato, l'algoritmo ha intercettato il fatto che sto seguendo Ted Lasso da molti anni e ho trovato su un profilo Instagram una notizia di cui non sapevo assolutamente nulla, cioè che Tracy Chapman diciamo nell'82, quindi 6-7 anni prima di questa canzone, giocasse a calcio ed era tecnicamente molto molto abile, i compagni e gli allenatori

0: erano sbalorditi non tanto dalla tecnica ma dalla velocità, dalla condizione atletica. Era un attaccante molto positivo, molto gentile, questo l'abbiamo poi verificato nelle varie interviste, per cui mi piaceva sottolineare anche questo aspetto calcistico di Tracy Chapman, come quello naturalmente di Ted Lasso. Era Fast Car, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds excites. The vibe sounds excites. Will be like heaven.
0: Buona serata, grazie a Doris, grazie a Edoardo, grazie al TG0. Apriamo la serata di Capital, si apre il sipario sul soul, sul funk e sull'R&B. Si chiuderà per quanto mi riguarda alle 22, poi ci sarà B-Side con Alessio Bertolò, ma ora voglio aprire con Music Soul Child, L.O.V.

Mezzo Soul Child, uno dei punti più alti del Philly Soul, appunto degli anni zero, ed è difficile pensare che lui abbia iniziato come busker, quindi con artista di strada, che faceva il beatboxer, quindi faceva, diciamo, i beat con la bocca, con i suoni con la bocca, che è tipico appunto dell'hip hop, e poi è arrivato a tanta bellezza, a tanta grazia, appunto come Lovie Love qui su Capital, appunto per Music Soul Child. Invece l'ispirazione di Bill Withers ora per End

Code, un progetto che vedrà finalmente la luce come album il 23 di ottobre. Heavy is the Crown. Si può ascoltare naturalmente questa traccia che è il nuovo singolo intitolato Good Day. Ovviamente l'ispirazione è quella di Lovely Day di Bill Withers, canzone bellissima che provoca benessere, come provocava benessere all'epoca il collaboratore di Bill Withers, Keith Scarborough. Ogni volta che entrava in studio c'era ottimismo. Questa è Brenda Russell.

Brandon Russell, al momento della pubblicazione di questo album, diciamo, non ebbe tanti elogi se non quelli della critica, ma il pubblico lo snobbò un po', e poi con il passare degli anni, come capita a volte, la musica di Brandon Russell è diventata inestimabile, come il suo pianoforte, come i suoi arrangiamenti. C'era So Good So Right, che era un brano che mi piaceva moltissimo, A Little Bit of Love, quello che vi ho regalato quest'oggi, In the Thick of It, altra canzone che devo recuperare, me lo devo segnare, devo fare l'orecchio alla pagina. E poi c'era una ballata molto romantica, If Only for One Night, che Roberta Flack prima e poi Luther Vandross successivamente hanno portato a un livello paradisiaco. Ora gli Odyssey.

Gli Odyssey, quelli di Native New York, non erano delle meteore, perché poi io mi ricordo brani bellissimi come I'm Together, questa Don't Tell Me, Tell Her di Phyllis Hyman. Questo invece è il nuovo di John Legend su Capitol.

0: Radio Capital.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaporto.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante,

0: curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
2: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
6: Dual Motor Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari. Però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

e talvolta naturalmente anche della moglie di Paul Weller, Lizzy Lee. Questo era un testo e anche un come posso dire, una strofa molto ingenua, shididi do bop, che aveva avuto presa sul mercato. D'altra parte Paul Weller, quando parlava e diceva che voleva scrivere canzoni che non si sarebbero mai adattate al suono del suo gruppo precedente, ai Jam, pensava evidentemente proprio a questa Long Hot Summer, che è stato forse lo zenith della prima fase degli Style Council, che si stavano avvicinando a un nuovo suono. Qui c'era un organo funk che sembrava preso da un disco di Curtis Mayfield proprio dei primi anni 70, poi diciamo c'erano queste percussioni che alimentavano ulteriormente il ricordo di quel funk, che però qui è minimale, non è quello degli anni 70, ricordava moltissimo i primi esperimenti anche di Prince in quello stile, bellissimo. Long Hot Summer, Style Council, Paul Weller, Mick Talbot, qui su Capital. Rimaniamo in Inghilterra, altro gruppo che poi di lì a poco avrebbe cantato Happy, ripresa dai Surface. Hype.

Il Brent Funk degli High Tension, molto sofisticato devo dire, tra l'altro imitavano l'accento americano perché volevano conquistare anche quel mercato e non era facile all'epoca. Lo hanno fatto in un certo senso, nel senso che una loro canzone Only You Can Make Me Happy poi è stata ripresa da un gruppo, da un trio americano, i Surface, e hanno spianato la strada anche a questi giovanissimi High Tension. C'era Phil Fearon all'epoca molto molto forte nel Brit Funk, c'era Bluey con il Light of the World, c'è una Central Line, Freeze, insomma è una lunghissima lista quella del Brit Funk inglese. Rimaniamo in Inghilterra, South London, Joy Crooks, che è stata nominata al suo debutto, cos'era, 4-5 anni fa, in epoca di Covid, con il suo album e Mercury Prize Award. Non l'ha vinto, però ha attirato l'attenzione recentemente di Bonobo. Questo è il nuovo di Bonobo, Always on Your Side.

Abbiamo aperto con Fasca di Tracy Chapman e ho scoperto recentemente che era una giocatrice di calcio all'epoca dell'università, un ottimo attaccante di cui il Milan avrebbe onestamente bisogno dopo ieri sera. Joy Crocs invece qui con Bonobo. Joy Crocs ama il calcio, è una supporter

Bad Love, canzone non loro, però, tra l'altro, erano delle Creative Source che avevano due o tre ragazzi, quindi tutto al femminile. Poi, diciamo, gli Earth, Wind & l'hanno incisa un paio di anni dopo, in tutt'altra maniera, molto più rallentato. Il brano è andato molto, molto meglio. Le parti vocali non erano più cantate da cantanti femminili, ma se la sono spartita Maurice White e Philly Bailey, quindi tutti a casa, onestamente tutti a casa. Era Gratitude, l'album del 75, con quattro inediti, uno del quale appunto era questo Can't Hide Love, prodotte dagli Earth, Wind & Fire, Lay Motions.

0: You got the best of my love per le Emotions con la chitarra di Al McKay, che forse addirittura ha scritto il brano, adesso lo verifico in tempo reale, sicuramente l'ha prodotto Maurice White, quindi con tutti i membri degli Earth, Wind and Fire, perché Maurice White conosceva molto bene queste ragazzine, che poi erano tutte sorelle, le sorelle Hutchinson, perché suonavano nei piccoli club di Chicago, la loro città, e Maurice White era il batterista delle adolescenti Emotions. Senza un capito Beyoncé, grande tecnica, davvero grande tecnica vocale, tra l'altro una delle cantanti citate all'interno del reel che trovate sul profilo Instagram e Facebook di Capital e anche sul mio, in cui ho decretato la mia cantante preferita, che non è Beyoncé, ve lo dico subito, tra le scelte ovviamente della redazione digital di Radio Capital, lo trovate e ce ne sono davvero di strepitose, molto brave. C'è anche Beyoncé, che qui invece è prodotta da Pharrell Williams in duetto con lei nel nuovo singolo intitolato Can I Watch You, la versione deluxe per il ventennale di B-Day.
1: Can

0: Can I Watch You, inedito per la versione deluxe del ventennale di B-Day per Queen Bee, e lo sfarzo voluto dal suo produttore Pharrell Williams a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Radio Capital. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla mostra del cinema di Venezia.
4: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
5: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
4: 2 anni e 46 giorni, però ero al Garage Olimpo.
3: Dal regista di Garage Olimpo.
6: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
3: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: 99, 99, non è possibile!
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso!
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
13: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

I Bee Gees, Gonna Love You Inside You Out, canzone bellissima ripresa da molti, da Snoop Dogg che ne ha fatto un nuovo successo qualche anno fa, ripresa anche nel DJ set di Eric Badu, che finalmente vedremo dal vivo, non diciamo nel suo profilo DJ ma come artista, il 19 e il 20 di ottobre al Teatro Nazionale all'interno di Jazz Me.

make it worse. E finale tutto di Yeah, che mi ricordo tra l'altro aveva cantato una canzone di Bee Gees con PJ Morton, cos'era? How Deep Is Your Love, se non sbaglio, devo recuperarla quella canzone. Nel frattempo Party Next Door, Drake, l'ho evocato ieri perché Party Next Door è uno degli artisti preferiti appunto di mio figlio, oltre naturalmente a Drake, che li ha visti insieme appunto al forum tutti e due per credo un paio di serate. Era Die Trying, questo Capital, questo è il nuovo singolo invece di una ragazza che viene da East London, Kyra Wilson, più conosciuta come K1, questa è Whiskey Doll.

chiama K1, l'album uscirà appunto il mese prossimo, and All Pride Aside, questo è il brano R&B preferito degli inglesi in questo momento, che incorpora evidentemente Hot in Here di Nelly. Risky Doll, K1, novità qui su Capital. Molti artisti R&B, diciamo, che avevano iniziato negli anni 70, negli anni 90, hanno incorporato elementi di pop, new jack swing, loro no. Però musica afro sì, Maze.

Era uno dei dischi preferiti di Daniele Baldelli, me lo ricordo, Twilight di Maze con Frankie Beverly. Molti colleghi appunto dei Maze, che avevano iniziato negli anni 70, si erano adeguati al mercato per rimanere competitivi con quello che avanzava di nuovo, e quindi c'era un po' di pop, musica urban, new jack swing. Frankie Beverly con i suoi Maze sono rifiutati categoricamente di cambiare le loro radici, risiedevano appunto nel Philly Soul, diciamo nell'eredità di Marvin Gaye, che li aveva scoperti appunto a San Francisco. Non avevano intenzione di fingere, però uno sguardo all'afrocentrismo lo hanno avuto, e questa è stata sicuramente la punta di diamante. Twilight, anche Ray Parker Jr. con l'album Woman Needs Love e con suoi Radio ha segnato appunto questo omaggio alla ritmica, e questo era il seguito di un successo funk che c'era già stato per il Radio, che era For Those Who Like to Groove. Il seguito appunto all'interno di questo album, Woman Needs Love, per Ray Parker Jr. Radio, si intitolava Still in the Groove.

Ray Parker Jr. e Radio, appunto l'album era Woman Needs Love, che conteneva ovviamente la ballata che faceva un riferimento ai loro esordi Jack and Jill. Era un astuto riferimento a Jack and Jill, e questo era un astuto seguito appunto di For Those Who Like to Groove, dell'album precedente, che era strumentale esattamente come Stealing the Groove. Poi vantava collaborazioni come Herbie Hancock, che ve lo dico a fare. Ray Parker Jr. e Radio qui su Capital. Questo invece è un album che esce per la Blue Note a breve. Ci sono molti featuring, c'è Chaka Khan, c'è Cat Power, c'è Leala Havas, che appunto è in sottofondo, che concluderà con I love Michelle, I love you Michelle. Sto parlando di Michelle and Dig Yourself.

0: Don't Look Any Further. Era un duetto allora, nel 1984, per Dennis Edwards dei Temptations e Saida Garrett. È un duetto anche oggi. Era Michelle Digiosel con Liala Havas, Don't Look Any Further su Capital. Tra poco un altro duetto per una cantante che non ha mai sbagliato partner.
1: Try and listen. We could fly.
2: On Radio Capital.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante.

0: importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Denial Sale, Bam and Love, più Bob Bison era una stella affermata nell'R&B, si stava allargando Born to Love, è un album che ha consolidato ulteriormente la sua posizione nell'ambito dell'R&B ma anche nel pop, e al suo fianco c'era Roberta Flack che non ha mai sbagliato partner, quello precedente era Donny Hathaway. Cosa vogliamo di più, onestamente? E questa era l'apertura, Tonight I Sell Bram and Love, estate del 1983. Qualche anno dopo, a metà degli anni 80, 1985, un altro successo per Sade, e nella canzone sottolinea: ogni giorno è Natale, ogni notte è la vigilia di Capodanno.

The Stratus Taboo, appunto, per Sade, che era abbastanza criticata in Inghilterra, incredibile, ma vero, perché secondo la stampa, diciamo, le sue esibizioni erano un po' piatte e il suono era un po' omologato proprio dal locale lounge, dal locale jazz, e poi era al centro di gossip, di pettegolezzi, mentre in America onestamente non erano molto attenti, diciamo, alla sua vita privata, preferivano godere appunto del suo talento. Ogni giorno è Natale, ogni notte è la vigilia del Capodanno, questo Capital, The Sweetest Taboo, appunto, There's a Quiet Storm, I Think It's You, era Sade su Capital. Rimaniamo a Londra con due ragazzi, due produttori che si chiamano Children of Zeus, con la voce di Anishka. Questo è Water and

Children of Zeus con la voce di Anishka, con Water and Vibes, novità appunto qui su Capital in Vibe. Due ore di soul, di funk, di R&B, questo back to back tra l'oggi, quello di Children of Zeus, e ieri, in quello degli anni 80. Quando parlo di anni 80, ovviamente vi cito tra le protagoniste principali Anita Baker, molto passionale con questa canzone, che ha una classica atmosfera di altri tempi, ma che funziona ancora oggi. Body and Soul, Anita Baker. What?

Chissà come sarebbe stata cantata da Daryl Hall e John Oates, che erano i destinatari appunto di questa canzone scritta da due autori semi sconosciuti all'epoca. Eppure se ne è impossessata Anita Baker, l'ha fatta sua ed è diventata un super classico della musica R&B appunto degli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90. Siete su Capital. Stevie Wonder, secondo me, in questa canzone canta tutta la felicità, tutta la gioia che c'è all'interno di una famiglia. Overjoyed è proprio una bellissima canzone che riflette uno stato di benessere.

Overjoyed. Quanto bravo Stevie Wonder, ha la capacità davvero di farmi sentire sempre molto bene. Spero di poterlo vedere dal vivo per questo tour europeo che festeggia i 50 anni di Songs and the Key of Life. C'è una data sulla quale sto lavorando che è quella di Copenaghen, il 18 di ottobre. Spero di vederlo lì, onestamente. Chiudiamo invece il nostro appuntamento di The Vibe con Erykah Badu.

0: Il nuovo album di Erykah Badu con The Alchemist, il primo dopo 16 anni da un album vero e proprio ufficiale, che appunto era New America Part 2, 11 anni da un ultimo album che per me era importante, But You Can Use My Phone, che però le discografiche considerano un EP, tutto incentrato sulla comunicazione, sui vari device, il telefono, la rete, eccetera eccetera, che è uscito 11 anni fa, But You Can Use My Phone, che tra l'altro era una frase appunto di Tyrone. Erykah Badu, che ho citato, che ho evocato questa sera appunto, perché c'è anche la versione DJ, ma noi la vedremo nella versione artista il 19 e il 20 di ottobre al Teatro Nazionale. Non vedo l'ora, I can't wait. All'interno del Jasmine era Witch Doctor a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
6: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date i biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
9: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortilia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
16: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95 €. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70 €. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
17: Arca Planet, convenienza nostra.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
18: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

io un fatto personale di una cosa molto bella che mi è accaduta diversi anni fa e che ci dà comunque così anche il pretesto di ascoltare un sacco di buona musica e anche di fare un po' di storia della musica. Cominciamo.

Come spinge questo pezzo? E qui siamo nei primi anni 70, lui è Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor, è un pezzo famosissimo, insomma un capolavoro di quegli anni lì dal punto di vista soprattutto del groove. Un altro era questo,

Apache, Incredible Bongo Band, un pezzo che non si capisce se è più pacchiano o più groovy, forse tutte e due le cose insieme, passato alla storia per questo momento qui che sentite sotto la mia voce, che è un break. Storia che vi ho raccontato più volte perché è servito per fare molti altri pezzi, però vi faccio sentire anche un altro pezzo, questo arriva da Bobby Bird, che avete presente Sex Machine, no? Che c'è James Brown che dice get up e c'è una voce bassa che risponde get on up. Ecco, quello è Bobby Bird, che è stato un sodale, un musicista che ha accompagnato spesso, quasi sempre, insomma, James Brown, e che tra l'altro lo salvò anche dal riformatorio, perché James Brown all'inizio, quando era minorenne, fu beccato che rubava. Lo misero nel riformatorio, la famiglia di Bobby Bird garantì per lui e così lo tirarono fuori. Bobby Bird, con la produzione, se non sbaglio, di James Brown, fa questo.

pezzone anche questo, Hot Pants, Bobby Bird. Questo brano è un classico del funk, ma poi è diventato anche un elemento presente in canzoni che sono venute dopo con la tecnica del campionamento. Una parte di batteria è servita per farne molte altre, e una è questa degli Stone Roses.

invece i Groove nella versione che hanno fatto, ne hanno fatto gli Stone Roses. Quello originale è questo qua. Questo è quello di Bobby Bird, eh? Tira molto di più, bisogna dire. D'altra parte gli Stone Roses sono di Manchester. Bobby Bird è americano, è black, insomma qui c'è un'altra scuola, un'altra visione della musica. Però come si arriva a fare questo tipo di trasformazione?

dentro un pezzo nuovo è diventata una prassi, non soltanto un escamotage, ok? E lo hanno usato in tantissimi. Come si arriva a questa cosa? Questo ci consente di fare un po' di storia della musica. Allora, siamo alla fine degli anni 60, siamo nel Bronx sicuramente, e quindi immaginatevi che tipo di situazione socioculturale c'è. Ci sono questi ragazzi giovani che hanno voglia di far festa, hanno voglia di far musica, non hanno soldi, non sono andati a scuola, però hanno il piatto e hanno i dischi, no? Quindi imparano a usare questa attrezzatura in maniera a fare di necessità virtù. Per esempio, questo pezzo di Bobby Bird, se io lo accelero,

sembra un pezzo dei Massive Attack. Ok, sono cose che accadranno negli anni a venire rispetto ai primi anni 70 in cui ho ambientato questa storia che vi racconto. Adesso accelero perché così non si può sentire. Però le basi sono qui, sono in quel momento, nel Bronx, fine anni 60, inizio anni 70, e gli iniziatori sono ricordati giustamente, sono due personaggi. Uno si chiama Kool Herc, è un DJ di origini giamaicane che un po' ha iniziato tutto, e l'altro è Grandmaster Flash, che è uno che poi ha messo proprio a fuoco la tecnica, che io vi ho spiegato così in maniera molto semplificante, però insomma un po' è così, ok? Allora, qui si innesta anche il mio racconto personale, perché diversi anni fa, sarà stato il 2015, io vengo incaricato della direzione artistica di Team Music, che è, per dirla così brutalmente, lo Spotify italiano. Tra l'altro è stata un'esperienza bellissima, perché abbiamo anche raddoppiato gli utenti di Team Music all'epoca. Poi purtroppo l'azienda, la Telecom, per politiche aziendali abbandonò il progetto, ed è un peccato, perché secondo me bisogna presidiare culturalmente per la musica italiana questo tipo di piattaforme. Noi lo facevamo, però questa è un'altra storia. Allora, per inaugurare

0: questa direzione artistica, questa fortuna che io ebbi, decidiamo di fare una festa per gli addetti ai lavori, quindi i giornalisti, gli operatori delle case discografiche, eccetera, eccetera, a casa mia. Io avevo all'epoca una casa molto grande che si prestava anche a queste cose, e ci viene in mente di invitare un DJ che fosse rappresentativo, no, di tutte queste trasformazioni culturali. Quindi chiediamo a Grandmaster Flash se voleva venire a mettere i dischi nel mio salotto. E lui dice sì, e un giorno suona il campanello di casa mia Grandmaster Flash, si presenta in salotto dove tutti lo stavamo aspettando, e c'era già la console tutta allestita. Io lo introduco con un piccolo discorso per presentarlo a tutti quanti, poi lui capisce la situazione e chiede di intervenire e dice queste cose.
1: Alessio, you have a very beautiful home, and
0: dice Alessio, guarda, hai una casa bellissima. E dice, guarda, quando mi hai chiamato io pensavo che fosse la solita cosa, insomma un club dove la gente voleva ballare, invece mi trovo in questa situazione.
1: It's
0: e continua. E qui dice una cosa bellissima, dice, mi riporta ai miei veri inizi, perché prima di tutto questo, prima dei club, le cose, togli via tutta questa storia e dice, ecco, noi lo facevamo per strada nel 1969 e poi attacca a mettere i dischi e inizia con Jimmy Bohorn. Questa è la registrazione originale di quel momento che io ho fatto di nascosto, perché Grandmaster non voleva. Sentite qua. Sta usando un disco uguale. Qui si sente un po' meglio. Mette gli stacchi di fiati sopra, li doppia. E la gente lo guardava. Senti? Un po' fuori tempo. Era come un viaggio nel tempo, capite? Era come sentire quello che lui faceva quando aveva poco più che 20 anni nel Bronx, in quelle feste dove è nato l'hip hop, e questo succedeva a casa mia. Qui incita la gente perché lo stavano tutti guardando, si mette

ci ho messo 3 giorni a pulire tutto. Vi dico solo che ho trovato delle calze da donna nella vasca da bagno il giorno dopo. Questa storia poi la racconto meglio in un racconto che pubblico, che ho appena pubblicato, anzi, su Substack. Andate a vedere perché è molto interessante. Sentite qui. Sentite cosa mette.

James Brown. Quello che usavano all'epoca. Un break di James Brown. È come un viaggio nel tempo. E poi qua entra. Pazzesco. Sentiamola com'era.

È inspiegabile come suonano questi musicisti. Com'era la visione della musica di James Brown? Se li vedete, se andate a cercarvi dei video online di come suonavano, forse un pochino si spiega, no? Perché si vede anche da il loro modo di minimo sforzo, massimo rendimento, che è poi la caratteristica fondamentale, no? Di chi per esempio suona la batteria, che è uno strumento che richiede molto impegno dal punto di vista fisico. Ecco, allora il batterista impara a risparmiare energia per dare il massimo. Sono incredibili. E questo è la base di tutto quello che poi è successo dopo, che è diventato la cultura hip hop. Quindi un po' torno a dire che tutte le strade portano a James Brown. Questa cosa la sapeva molto bene anche Grandmaster Flash. Ce la raccontò quel giorno nel mio salotto, mettendo i dischi e mettendo anche questo tipo di cose, anzi esattamente questo pezzo qua. Allora, se mi avessero detto quando ero ragazzino e ascoltavo i primi pezzi rap che aveva fatto lui con i Furious Five, li ascoltavo con i Walkman, con le cuffiette, ok? Se mi avessero detto all'epoca che un giorno Grandmaster Flash sarebbe venuto a suonare nel mio salotto, penso che non ci avrei creduto come minimo. E se mi avessero detto che era vero, avrei pensato che il mondo era impazzito. Eppure è successo e mi ha fatto molto piacere raccontarvelo. È per questo che in realtà poi questo episodio della mia vita lo racconto in un post che ho fatto su Substack, in una rubrica che si chiama Algoritmi scritti a mano, dove poi racconterò molte altre di queste cose, perché scrivere delle volte ti consente delle profondità in più rispetto alla radio, dove devi essere veloce, insomma, devi anche dare molto spazio alla musica. Invece ho pensato che scrivere di queste cose potesse essere un modo per dire anche delle cose che non ho mai detto. Si chiama Algoritmi scritti a mano, Alessio Bertallò.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone storica degli Human League, che tra l'altro ebbe una gestazione molto lunga, un disco che doveva far successo per forza, affittato a grandi produttori, che poi però alla fine riuscì a svoltare, no? A fare breccia proprio grazie a questo pezzo intitolato Human, che un po' ha lasciato il segno, perché l'altro giorno, ascoltando fra le novità, ho trovato una cosa che gli assomiglia molto.

chiama Rachel Cinuriri. Non è la prima volta che la suono, ogni tanto esce con qualche singolo così che spicca. Questo mi ha colpito proprio per questa sua caratteristica molto 80s nel suono, si intitola Make Believe. Devo dirvi che non è l'unica cosa che spesso va a recuperare, insomma, da i maestri, chiamiamoli così, degli anni 80, il suono, ecco, l'estetica degli anni 80. Ci sono addirittura delle label che si ispirano molto a quel sound, per esempio ce n'è una che si chiama Paul Institute, che produce anche degli artisti giovani ma molto promettenti, come per esempio Fabiana Palladino.

Avevo detto che avrei usato la rullata con cui Phil Collins entra in questa The Air Tonight sopra la batteria elettronica come suoneria del telefono, poi mi sono dimenticato. Adesso lo faccio, ma la campiono e la metto al posto di quelle insulse suonerie che mettono. E così, forse anche un po' enfatica per quell'uso, però voglio vedere che effetto fa. Intanto così era anche un pretesto per riascoltare questo pezzo che rimane tuttora un capolavoro. È un po' di quel sound. Lo ritroviamo in un altro artista della Paul Institute, quella label che imita molto il suono degli anni Ottanta. Si chiama Hira.

L'artista si chiama Hira, vi dicevo, il pezzo è Unreal, ma mi ricorda molto l'estetica, i suoni degli anni 80, soprattutto in questo sintone enorme che faceva questo suono monumentale, soprattutto l'inizio, che è una roba che si può trovare per esempio in un pezzo del 79 dei Tubeway Army.

Sono suoni questi della Tube Away Army di Gary Numan, che riportano un po' all'idea di Berlino, no? Fine anni 70, inizio anni 80, è la Berlino della trilogia di David Bowie. Sì, sì. Berlino, però, per certi aspetti anche Vienna.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
3: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
4: Anche io.
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Ma anche pescando a caso fra le canzoni degli Steely Dan trovi sempre qualcosa di interessante. Questo è un pezzo abbastanza famoso del loro terzo album, 1973. Vi faccio risentire l'inizio. Perché furono accusati di avere copiato da un pezzo di Horace Silver.

questo pezzo si intitola Song for My Father, un pezzo molto famoso di questo pianista Horace Silver, che vi dicevo, insomma, ha fatto questo brano dedicandolo a suo padre, con questo tema fantastico e con questo basso che un po' in effetti ricorda, anzi è praticamente identico a quello degli Steely Dan. Però gli Steely Dan, figurati se vanno a copiare meticolosi come sono da qualcuno. E infatti la risposta che diedero era che in realtà questo movimento di basso è classico, insomma, di molta musica latina, ed è sicuramente così anche perché, per esempio, il padre di Horace Silver, a cui è dedicato quel pezzo, era di origini portoghesi, era forse nato a Capo Verde, per cui insomma diciamo che ci sono parecchie altre influenze culturali, però sicuramente quello è un movimento abbastanza tipico della musica latina. Horace Silver non ha fatto soltanto quel pezzo lì, che è forse il più famoso di tanti che ha fatto, ma ce n'è anche uno molto bello, anche perché è cantato a un testo intitolato Won't You Open Up Your Senses, che una ventina di anni fa trova una bella versione da parte dei Four Hero.

For Hero di un bel po' di anni fa, quando partecipavano, diciamo, a uno di quegli esperimenti di rivisitazioni di classici del jazz, credo dell'etichetta Blue Note, come nel caso di questa Won't You Open Up Your Senses, un po' sulla scia, sullo stile dei

Una bella voce, quella che interpretava questa waltz, fu Coop, il valzer per Coop, era quella di Cecilia Stalin. E prima ancora, nel pezzo dei Four Hero, c'era la voce di Vanessa Freeman, che è una cantante che ha fatto diverse collaborazioni, soprattutto nei primi anni del 2000, in una sorta di mondo così che pesca spesso anche una sorta di nuovo acid jazz dell'epoca. Recentemente ha pubblicato questa, si intitola Sway.

la voce di Vanessa Freeman qui con i Dalata, che sono un duo inglese forse più attivo nella seconda metà degli anni 90, che hanno sempre avuto questa passione, no, per l'elemento latino, come avete sentito in questa sway. Ecco, vedete che la musica latina con cui abbiamo iniziato questo percorso di B-Side ritorna. Allora, Vanessa Freeman, se seguo le sue tracce, ogni tanto gioco, no, a questi contenuti correlati, la ritrovo in una registrazione live pubblicata non molto tempo fa da un bravissimo pianista, nonché protagonista della scena Broken Beat, più o meno, inglese, dei primi anni 2000. Si chiama Kaidi Tatum, con lui Vanessa Freeman. Do what you gotta do.

Sembra quasi un gospel, eh? Non è proprio una registrazione ben riuscita, per cui ve ne faccio sentire solo un altro pezzo, ma in realtà il tempo che mi resta per questo percorso di B-side lo utilizzo per farvi sentire quanto è bravo Kaidi Tatum a suonare il piano.

0: In realtà qui non c'era soltanto il bravo Kai di Tatum a suonare questo piano elettrico, questa tastiera, non sono riuscito bene a capire il suono, lui è bravissimo sullo strumento, ma c'erano anche degli ottimi fiati e un bravo chitarrista. Non sono riuscito a capire dai crediti chi fossero, non ci sono questi crediti se non quelli che dicono che c'è a suonare in questo pezzo uno dei componenti dei Four Hero che ascoltavamo prima, che si chiama appunto Digo. È un ottimo musicista, Kaidi Tatum, non tanto considerato dalla scena del nuovo jazz inglese, forse perché è di un'altra generazione, ma vi assicuro, bravissimo.
1: B-side.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
6: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
5: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
6: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
5: Quindi raccontano anche storie assurde.
7: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
6: E allora do la soluzione.
5: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
6: Vinsero battaglie grazie alla loro...
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

trovo veramente originale questa versione di uno standard del jazz intitolato Afro Blue, che ha fatto diversi anni fa Melanie De Biasio, portandolo in 1, 2, 3, 1, 2, 3, tempo dispari, così come anche questa.

Allora, questo pezzo si intitola Away ed è un pezzo di Tyson che, così detto così, sembra che sto parlando del pugile, non c'entra niente. In realtà coincidono nello stesso nome il pugile e la figlia di Nene Cherry, si chiama Tyson, non è una novità per B-Side. Però questa Away è una piccola novità, perché in realtà è un pezzo che è uscito poche settimane fa insieme a un altro. Entrambi sono in collaborazione con altri due artisti abbastanza di nicchia. Uno si chiama Kobe Say, è la voce che avete sentito cantare in questa ultima parte, e l'altro è Nozai Thing. Allora, diciamo che Tyson è un po' legata, diciamo, a queste atmosfere che sono anche state quelle della madre proprio all'inizio della sua carriera, quando con il marito producevano i primi dischi, il primo disco dei Massive Attack in parte perlomeno, e poi ospitavano anche sempre nella cucina della casa i Portishead, che collaboravano un po' di cose, per cui diciamo che quella cucina lì per un po' di tempo è stata un po' la cucina da cui è venuto fuori tutto il trip hop. Hanno messo un po' di soldi, hanno messo anche un po' di strumenti a disposizione per questi due giovani ragazzi che poi svoltarono facendo forse quelli che sono stati i dischi forse più interessanti della storia della musica inglese dei primi anni 90. Tyson continua un po' quella sensazione anche con The Edge.

Edge. Tyson, vi dicevo, con Kobe Say e poi questo musicista di Los Angeles, ma credo sia di origini giapponesi, Nosage Thing, nome assurdo, che però così un po' dietro le quinte ha fatto lavori piuttosto importanti nel corso degli anni, per esempio anche con Kendrick Lamar, e questo è suo. È un pezzo di qualche tempo fa con Juliana Bowick che canta. Tra l'altro qui ci sento il campionamento di Sometimes.

Era uno sviluppo, diciamo, obbligato quello di mixare il pezzo di Nosage Thing con questo dei Massive Attack, che poi è l'origine di tutto, eh? Anzi, bisogna dire la verità, c'è un'origine ancora precedente, però prima volevo farvi sentire invece una cosa molto simile che ha fatto molto tempo fa Burial, questo misterioso personaggio. Sentite qui, esattamente qua, anche se non sembra perché ha gonfiato molto i suoni, ci sono gli stessi elementi del pezzo di Massive e del pezzo di Nosage. Prayer.

E Burial fa sempre questi pezzi che suonano come se fossero, come se arrivassero da una casa infestata. È proprio un suo, è un genere che poi è stato imitato anche da molti altri. Però quello che sentite, che dà questa sensazione di battito cardiaco, sentite? Tum tum tum tum. In realtà è un, è così, un, è un puzzle spettacolare.

rimpiazzato e ricostruito dello stesso elemento di un disco degli anni 70 che è servito a tutti questi musicisti che avete sentito. Ed è questo qua, Les McCann, con un pezzo intitolato Sometimes I Cry, soltanto che la velocità vera è questa.

Dovete scusarmi se ogni tanto torno, no, su queste attribuzioni, perché questo è il pezzo originale da cui hanno pescato in tanti per fare, per creare poi questa atmosfera. Ma è un po', lo dico sempre, per ridare a Cesare quel che è di Cesare, perché anche se insomma è tutto legale, poi magari culturalmente è giusto ricordarle queste cose. Sometimes I Cry di Les McCann, questo bravissimo pianista, tastierista americano, anche cantante, ha fatto dei dischi bellissimi. Concludiamo con James Blake, che ci fa tornare in un tempo dispari. È un po' una nostalgia da anni 60.

0: B-Side torna domani dalle 22.
1: B-Side. Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
3: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
4: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
3: 2 anni e 46 giorni, però ero al Garage Olimpo.
2: Dal regista di Garage Olimpo.
5: Domani è un gran giorno per te, ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
2: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires, un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Capital by Night. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Capital by night.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.